Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che viviamo è una prospettiva della verità. Marco Aurelio.

Radio Monte Carlo, Blue Moon. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La misura dell'amore è amare senza misura. Sant'Agostino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non avere paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. John Henry Newman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una buona risata porta il sole nella casa. William McPhee Stackery.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La parola di un poeta è l'essenza del suo essere. Alexander Sergeyevich Pushkin.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è un canovaccio fornito dalla natura e ricamato dall'immaginazione. Voltaire.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se c'è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un'altra vita e sottrarsi all'implacabile grandezza di questa. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se una cosa non ti è costata nessuna fatica, vuol dire che l'hai fatta male. Dan Brown.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Giudica il tuo successo in relazione a ciò che hai dovuto rinunciare per ottenerlo. Dalai Lama.

0: qualcosa di inatteso che vive e vibra. È la passione.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. Abraham Lincoln.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino. Oriana Fallaci, Inshallah.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: te. Soprattutto perché cade di venerdì, l'8 maggio, è bello perché è rotondo. A me l'8 è sempre piaciuto, non so a te se a scuola faceva lo stesso effetto.
1: Beh, l'infinito, cosa vuoi? Mi sono anche sposata l'8 apposta, di febbraio peraltro. Prima data disponibile l'8 febbraio, va bene, grazie.
0: Quante ne sa Laura Ghislandi, buongiorno.
1: Buongiorno Max Parisi, buongiorno anche a tutti quelli che si stanno stiracchiando. In questo momento sappiate che noi siamo in onda soprattutto per voi.
0: Te non viene quell'invidia? Quando vedo per esempio i cani che si stiracchiano, che si stendono sul letto con tutte le zampone che ti fanno così, ti viene quella voglia di dire: ma sai che mi rotolerei il letto con te?
1: Io ci ho provato in realtà, anche perché ho scoperto che quando torni a casa il tuo cane ti guarda e sembra che si stiracchi, ma in realtà non si stiracchia, le zampette dietro, è il suo benvenuto.
0: Ah, una specie di inchino.
1: Sì, e quindi io lo faccio uguale, delle scene meravigliose.
0: Allora ci inchiniamo anche di fronte alla musica di Radio Monte Carlo e partiamo così.
1: Suzanne.

0: cari amici di Radio Monte Carlo, Laura Ghislandi e Max Parisi, abbiamo finalmente l'ufficialità, me l'aveva confermata ieri Laura Ghislandi in privato su Instagram, adesso però abbiamo anche quella della redazione, la nostra Rebecca Papi ci ha passato la velina.
1: E il 13 e il 14 maggio, indovinate un po' chi arriverà a Reggio Emilia per una visita, tra l'altro da sola, senza Brava. Tutta la famiglia, perché anche questo è importante, prima occasione pubblica di lavoro, dopo insomma tutta una faccenda della chemio e il resto, la principessa Kate, Catherine.
0: Allora, che è ufficialmente principessa del Galles, mi confermi?
1: Lei sì.
0: Lei sì, lei può, quindi può indossa il Galles lei.
1: No, perché sai, il Sussex invece...
0: Non va di moda ultimamente. Allora, Catherine, perché poi anch'io da ignorante non sapevo che lei si chiamasse ufficialmente Catherine, sceglie l'Italia per ricominciare, diciamo, la sua avventura anche lavorativa, perché non è che sta lì a casa a far la maglia tutto il giorno. Una no. principessa, c'ha delle attività, lei peraltro si è sempre impegnata per quanto riguarda il sociale, la scelta infatti sarà a Reggio Emilia, hai detto il 13-14 maggio?
1: E molti si sono chiesti, ma con tutta l'Italia, perché va proprio a Reggio Emilia? C'è una ragione molto importante, perché il centro per la prima infanzia della Royal Foundation, che è stato lanciato e voluto fortemente da lei, è proprio a Reggio Emilia, che tu mi insegni essere un polo per l'educazione
0: dei bambini. Sì, è sempre stato
1: bambini.
0: Un mondo, quello particolarmente dedicato all'educazione dell'infanzia, e proprio da lì nasce appunto l'iniziativa benefica della principessa Kate, che è stata lanciata con questa sua foundation, e lì c'è un primo centro dove si aiutano i bambini che hanno difficoltà ovviamente sia nel mondo, diciamo, familiare, ma anche nell'educazione. Quindi Ravenna è già stata scelta da Carlo e Camilla, adesso si va a Reggio Emilia.
1: Esatto, esattamente, sono andati a salutare Dante, terra del sommo poeta. Tra l'altro ho scoperto delle cose di Dante io che a scuola non mi hanno mica insegnato.
0: Ma a scuola devi sapere le basi, poi appunto c'hai gli strumenti per andare via da sola.

0: yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: in casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima:

0: Monica Swift, giovedì 14 e venerdì 15 Joshua Redman, sabato 16 e domenica 17 Simon Phillips Protocol 6.
1: Infoline, bluenotemilano.com.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Con questa grande musica di Radio Monte Carlo, signori, siamo pronti a parlare di previsioni del tempo. Speriamo che siano magnanime.
1: Non lo facciamo noi, ma lo fanno gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, altro maltempo nella giornata odierna, perché una nuova perturbazione attraverserà il nostro paese e concentrerà però i suoi effetti più che altro al centro e al sud. Quindi una giornata piuttosto nuvolosa in gran parte d'Italia, qualche acquazzone sulle Alpi e poi più giù nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni del centro, le regioni del sud peninsulare e anche la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo a nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui oggi un po' di nuvole, ma in realtà senza piogge e con una temperatura massima intorno a 20 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo.it. Nuovo aggiornamento.
1: Fa fresco,
0: sì.
1: La mattina quando ci svegliamo alle 4 fa fresco.
0: Le previsioni del tempo tornano su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora.
1: Intanto Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, che ci informano i ben informati appunto che è vincitrice del Grammy Awards 2026 come Best New Artist, e quindi l'abbiamo ascoltata con la sua canzone So Easy to Fall in Love.
1: Ci trasferiamo adesso in Francia, Francia patria di delle buone iniziative, devo dire la verità, perché ultimamente
0: ci provano.
1: Da quando ha ripulito la Senna alle Olimpiadi, loro si sono lanciati da questo lato. Non si occupano solo, insomma, di diverse categorie, in questo caso parliamo degli universitari.
0: Sì.
1: Io non mi dimenticherò mai il fatto che in tutta Francia ci sono tanti avvocati quanti in Lombardia. Questa roba mi ha segnato.
0: Sì.
1: Era così un 7-8 anni fa. Non mi sono più mossa.
0: Cioè, sono così pochi da essere quello che abbiamo noi in tutta la Lombardia?
1: Te lo giuro, pare incredibile, ma è la verità.
0: Deve essere difficile diventare avvocato in Francia. Allora, forse la lingua, magari, quando sei di fronte al giudice.
1: Egalité, fate ogni te.
0: Ti impappini spesso. Allora, l'iniziativa in questo caso riguarda appunto il mondo degli studenti. C'è un tema che è quello che si dibatte da sempre: la gente deve magnare, anche gli studenti. I costi per mantenere uno studente universitario, in questo caso, perché stiamo parlando di non solo questa categoria, ma di tutti gli studenti di Francia, ha un costo sulla famiglia notevole, quello dei pasti quotidiani. E lì la Francia è intervenuta.
1: Perché il 4 di maggio è entrata in vigore questa novità destinata sicuramente a fare la differenza nel mondo universitario. Cioè, tutti gli studenti possono accedere ad un pasto completo nella mensa dell'università al costo di un euro.
0: Un euro, quasi un prezzo simbolico, perché ovviamente non copre neanche, credo, le spese del lavaggio delle forchette.
1: Non gli danno le carotine da 10 centimetri di Re Carlo, sicuramente. Insomma, cioè, non so, adesso al naso.
0: Vabbè, la qualità poi la possiamo discutere dopo.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: è una richiesta che pare sia arrivata ovviamente da grande pressione di tutte le associazioni studentesche. Il dato è, secondo diverse indagini fatte in Francia, il 50% quasi degli universitari in Francia ha saltato almeno un pasto, che è un... insomma, che è un problema.
1: Per motivi economici, tra l'altro, perché sai, il salto del pasto, il tiro della cinghia, all'università diventi
0: lo
1: anche fenomeno, assolutamente.
0: Ma neanche la pasta col tonno riesce a permetterti in quei momenti, perché non hai neanche un'abitazione, magari.

0: Pasta col tonno, fra l'altro canzone famosissima ormai di, no?
1: La pasta with the tonno.
0: Pasta with the, no, poi andate a cercare su YouTube pasta col tonno e scoprirete anche un nuovo mondo musicale.
1: Ma ce lo mettono loro il parmigiano sulla pasta col tonno? Non si sa.
0: Non so se hanno il parmigiano in Francia.
1: Beh, parmigiano arriva dappertutto.
0: Le parmesan.
1: Le parmesan arriva anche in Cina.
0: Diranno che ci serve quello francese, non quello italiano.
1: Gruyère.
0: Gruyère. Bonjour. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Prima di chiudere questa prima ora c'è un tema che noi non abbiamo affrontato ma che vogliamo assolutamente prendere in mano, che è quello del, visto che abbiamo citato prima i Music Awards, perché pensavo ai Met Gala che tu mi hai citato, poi sono andato a vedere un po' di foto. È stata una sagra del costume. Tu che parlavi ieri della famiglia Ghislandi dove ci si travestiva, ma lì mi pare che si sia superato ogni soglia.
1: Lì hai un tema e ogni anno insomma devi adattarti a questo tema nella maniera più strabiliante possibile.
0: Io ho visto quello di Heidi Klum che è vestita come una statua.
1: Mamma mia, lei col Met Gala, ma anche Halloween, non so se hai mai visto
0: costumi. No, me li sono persi.
1: Lì c'è dell'impegno, giorni e giorni tra l'altro di preparazione dentro questi costumi che non si sa neanche come lei faccia a sopravvivere e come faccia a comprimere le sue forme che sono
0: abbondanti.
1: Beh, direi.
0: Diciamo che non era famosa per la magrezza, diciamo, le ossa.
1: Beh, la magra era comunque magra.
0: Sì, però formosa.
1: Quella magra formosa che non si capisce come mai la natura ci abbia messo lo zampino, perché anche io sono magra, ma quelle forme lì proprio neanche se me le sogno.
0: Sai che ci si può rimediare comunque.
1: Sì, ma non ho lascia perdere.
0: Lasciamo stare.
1: A me l'ha andato nei polpacci questa
0: cosa. Citare qualche altro costume in particolare?
1: No, volevo parlare di Bezos e della nuova moglie, massacrati completamente da tutti. Addirittura la stampa è arrivata a dire: ma dove li hanno presi i vestiti a 2 euro?
0: Lui ha problemi di soldi, ovviamente. Quindi ha detto: risparmiamo, amore, risparmiamo.
1: Col primo divorzio, secondo me, un po' di paura gli è venuta a Bezos. Però vabbè, in questo caso hanno una bella iniziativa, possiamo dirlo.
0: La metà di tanto rimane sempre tanto.
1: Siamo d'accordo.
0: Comunque, sì, possiamo dirlo che adesso si è preso il trippone, adesso è partito.
1: Parliamo anche qui di università. Loro finanzieranno 3 università statunitensi con l'obiettivo di studiare materiali tessili più sostenibili.
0: Oh, che ci interessava. Hanno versato qualcosa come 34 milioni di euro per finanziare questi corsi e dare come più visibilità alla sostenibilità.
1: Nuovi materiali, lo studio sicuramente ha un prezzo. Speriamo che trovino qualcosa di nuovo a questo punto.
2: Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno?

0: di corsa a chiudere questa prima ora di Caffè Latte con Te. Arrivano gli amici di TGCom 24, quindi preparati per favore, cara Laura Ghislandi.
1: Però di corsa non ce la faccio, andare a prendere i giornali
0: dai,
1: di
0: dai
1: corsa.
0: Dai, dai, che sei in forma, tu che sei giovane,
1: va bene,
0: dai.
1: Allora vado.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Tregua in Iran, sempre più fragile. Mentre si attende la risposta di Teheran al piano di pace americano, cresce la tensione con gli stessi USA che affermano di aver condotto attacchi difensivi contro gli iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minimizza, il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma avverte, senza un accordo colpiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve a lavorare instancabilmente in favore della pace. Oggi, primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli, il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni e Tajani. A 19 anni dal caso Garlasco, i PM di Pavia riscrivono una nuova verità. La procura chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. Si punta a chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato, chiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura sui contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition. 3 morti, 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri in arrivo sabato alle Canarie. Saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato sulle tariffe nel 2025 entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri, oggi in campo i big italiani al Foro Italico con Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1, Sinner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio sarà tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi maltempo su molte regioni perché una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola, quindi nuvole da nord a sud in gran parte del paese. Qualche acquazzone sulle zone alpine, più giù nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni del centro, le regioni del sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialza a nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: di danza, 6-3 minuti e 37 secondi. Buongiorno, caffè latte con te in seconda parte, ancora con la danzerina Laura Ghislandi.
1: Ci si prova, la mattina, abbiamo sparato un paio di rime così. Buongiorno Max Parisi.
0: Ieri è andata in palestra alle 7:30, cioè,
1: ci vuole coraggio.
0: Diciamoci qualcosa.
1: Ci vuole croccantezza, posso dire, come dice, ma perché?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: perché ho da fare durante il giorno, è l'unica possibilità.
0: Ci vuole anche il limone di Cannavacciuolo, guarda. Allora, okay. Buongiorno anche alla... Non sai la storia del limone?
1: Come no.
0: La nostra Virginia Giacomini.
2: Buongiorno ragazzi, quanta energia.
0: Guarda.
1: Assorbila se vuoi, non ti preoccupare, ne abbiamo anche per te.
0: Prendi pure. Ovviamente se volete entrare in contatto con noi, 342-414-1762, partiamo con una bella canzone.
1: Hunting High and Low degli Ha-Ha.

0: Questa è tra le mie canzoni del cuore, perché proprio c'è un riferimento preciso, un ricordo, un momento. Mamma mia che bella. Aha, con Hunting High and Low, 1985, che bei tempi.
1: Ma ce lo racconterai prima o poi questo tuo
0: non
1: segreto?
0: Credo,
1: ok, non lo vuoi condividere.
0: Assolutamente, anzi.
1: Ora lo racconti solo a me.
0: Solo a te, ovviamente in privato. Allora, Virginia Giacomin, primo volo sui titoli dei giornali.
2: Allora, la notizia che tiene banco è l'incontro tra Papa Leone e Rubio, il segretario di Stato americano, per cui la troviamo su tutti i giornali. Partiamo dal Corriere della Sera: attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, la tregua è a rischio. In questo contesto, Leone vede Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede. Oggi invece, ieri il Papa, oggi tocca un bilaterale con la Meloni, per cui Rubio-Meloni. C'è la notizia, gli sviluppi del caso di Garlasco, i PM dicono Sempio, il colpevole per Stasi, revisione possibile. Passiamo ad Avvenire, che è il giornale diciamo della Santa Sede, impegno comune, incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e soprattutto di lavorare instancabilmente per la pace. Resta il nodo degli strumenti più idonei. Antivirus, sempre su Avvenire, tre morti. Non è come il Covid, dicono gli esperti, in questo caso l'epidemiologo Ciccozzi, ma serve attenzione. La Stampa apre in maniera diversa, Conti, Bruxelles apre all'Italia, il commissario Dombrovskis dice ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. A centro pagina c'è una bella foto sorridente, diciamo il sorriso è più convinto quello di Rubio, un po' meno forse quello del Papa, e il titolo andiamo in pace. Garlasco e lo show che non finisce mai, in questo caso si tratta di un commento di Romagnolo che dice come certi romanzoni ottocenteschi detti feuilleton. E in questo caso possiamo dargli monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace, titola invece La Repubblica, tensioni su Iran e Cuba, poi ne parleremo magari nel prossimo approfondimento. Nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano, Sinner, bagno di folla a Roma, e c'è una bella foto a centropagina perché finalmente lo vedremo. È arrivato il suo momento, ieri bagno di folla perché si è allenato, domani sfiderà Hofner. E poi Minetti, primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla Grazia.
0: Vogliamo chiudere ancora con un titolo e poi...
2: Dal giorno, Garlasco indagini chiuse, la procura dice è stato Sempio. Papa Rubio prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace.
0: Ecco, pensavo che invece che andate in pace, se andiamo a comandare, che ultimamente insomma dal lato di Trump arrivano cose anche di questo tipo.
1: Però almeno un incontro chiarificatore, insomma, perché sai, dal lato americano arrivava qualsiasi cosa sul Papa nelle ultime settimane, insomma,
2: anche
1: mille
2: nella
1: commenti.
2: Notte è arrivato, poi ne parliamo.
1: Infatti lì volevo arrivare.
0: Prego, allora possiamo passare a una bella canzone qui su Radio Monte Carlo.
1: Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: tradotto in italiano letteralmente Dio li fa, li poi li accoppia, un po' come è successo a me alla Rock Island.
1: Che in questo caso ci ha accoppiato Radio Monte Carlo, vedi che bello?
0: Vedi, i casi della vita.
1: E Radio Monte Carlo li accoppia.
0: Ringraziamo Mauro che ci sottolinea che dobbiamo parlare di ciclismo. Oi.
1: Fratello, non ti preoccupare perché con la Ghislandi qui non c'è speranza che non se ne parli.
0: Se ne parla.
1: Del Giro d'Italia, certo.
0: È una manifestazione importante, storica, sì. Si parte poi da un paese straniero, proprio oggi, sottolinea anche Virginia Giacomini.
1: Dalla Bulgaria.
0: Dalla Bulgaria.
1: Mi piaceva dirlo così, scusate.
0: Facciamo così, visto che abbiamo introdotto il tema, fra poco con Virginia entriamo nel dettaglio della giornata sportiva, perché abbiamo, come detto, anche il tennis, quindi c'è di roba, però prima facciamo una bella pausa musicale.
1: E con chi la facciamo?
0: Con Grover Washington e Bill Withers, una canzone meravigliosa qui su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
9: Carrefour.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: Questa non è una canzone, questo è un regalo all'anima.
1: Oh, che meraviglia,
0: no, no,
1: Parisi.
0: Un pezzone.
1: È
0: Just
1: vero.
0: The Two of Us su Radio Monte Carlo. Allora, Virginia Giacomini, Laura Ghislandi, abbiamo parlato di Giro d'Italia, adesso bisogna...
2: Su richiesta di un ascoltatore.
0: Completare.
1: Dai, dall'8 al 31 maggio.
2: Oggi è il giorno della partenza, siamo alla 109esima edizione del Giro d'Italia, lo start dalla Bulgaria sul Mar Nero. Nassebar, la partenza, si arriva a Burgas, oggi è un percorso pianeggiante di appena 147 chilometri che incoronerà un velocista come prima maglia rosa. Le speranze italiane sono riposte in Jonathan Milan. In Bulgaria si rimarrà fino a domenica, lunedì giorno di pausa e quindi anche poi di trasferimento, perché si riparte in Italia, in Calabria, da Catanzaro.
0: Dove li portano? Infatti chiedevamo prima, dalla Bulgaria non è che devono andarci in bici, per fortuna.
1: Però potrebbe
2: si
1: essere anche un'idea.
2: Si parlava anche della fatica.
0: Insomma.
2: Uno li vede solo correre, però poi bisogna immaginare anche l'organizzazione, i trasferimenti, gli spostamenti.
0: Sono tanti i corridori.
1: C'è anche poi tutta la parte psicologica, insomma, in gara, specialmente nel ciclismo, devi coordinare non solo il fisico, ma è la testa che ti deve stare dietro.
2: Entriamo nel vivo, anche agli internazionali di tennis a Roma. Sinner scenderà finalmente in campo domani, intanto ha già fatto un bel bagno di folla ieri alle 16, attorniato da tantissimi fan per vederlo allenare. Domani scenderà in campo contro Hofner, che lancia la sfida, dice: cercherò di giocare il mio tennis, darò il massimo, dovrò provare qualcosa di diverso.
0: Per cui magari... che devono dire tutti davanti a Sinner, non è che ci sono altre parole.
2: Ci sperano. Il nostro numero uno ha battuto l'austriaco nell'unico precedente confronto diretto in finale al Challenger di Ortisei nel 2019, per cui un po' di anni fa. Intanto, dopo la lettera firmata dall'elite del tennis, dopo gli interventi duri, direi, di Sabalenka, prima poi della Paolini, ora anche Sinner ha parlato della questione premi negli slam. Bassi, secondo i tennisti, o meglio, non sono proporzionati rispetto ai ricavi in crescita. Quello che è giusto a volte. Sentiamo però a questo punto le parole di Sinner.
3: Siamo stati zitti per tanto tempo e secondo me ora siamo arrivati a un punto dove è giusto parlare anche di questa roba qua. Gli atleti sanno che i tornei più importanti sono i grandi slam e sappiamo che sono i tornei più prestigiosi e non chiediamo il 50%, però in questo momento forse stiamo prendendo un po' troppo poco, perché comunque senza di noi il torneo non c'è.
2: Tornando al tennis giocato ieri, è stata una giornata

0: densa di emozioni, un'altalena. Purtroppo Matteo Berrettini, che è poi l'idolo di casa, sul centrale del Foro Italico ha prima assaporato, diciamo, l'entusiasmo dei propri tifosi, poi il sapore poi amaro della Popirin. Sconfitta, esatto, con Popirin. L'uscita al primo turno replica tra l'altro quanto già successo nel 2017, quando eliminarlo all'esordio fu Fognini.
1: È sicuramente un giocatore che ci piacerebbe ritrovare, ma che in questo momento sta passando davvero un periodo difficile. Allora, momento adesso dedicato,
2: poi mentalmente sostenere questa cosa qui, cioè deve essere
1: è un
2: veramente
1: serpente
2: difficile.
1: Che si morde la coda. Allora, momento dedicato alle previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo.
2: Gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, altro maltempo nella giornata odierna, perché una nuova perturbazione attraverserà il nostro paese e concentrerà però i suoi effetti più che altro al centro e al sud. Quindi una giornata piuttosto nuvolosa in gran parte d'Italia, qualche acquazzone sulle Alpi e poi più giù nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni del centro, le regioni del sud peninsulare e anche la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo a nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, anche qui oggi un po' di nuvole, ma in realtà senza piogge e con una temperatura massima intorno a 20 gradi.
2: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:28, questa è Radio Monte Carlo, caffè latte con te, buongiorno ancora a tutti. Virginia, il traffico invece come
0: un
2: siamo
0: un po' di incidenti, ecco. Per cui sulla 1 Milano-Bologna è stato segnalato poco fa un incidente allo svincolo di Reggio Emilia, 3 km di coda per un altro incidente nel tratto Bologna-Firenze, sempre dell'autosole tra Sasso Marconi e la variante viaggiando in direzione Firenze. Un altro incidente segnalato sulla 1 diramazione Roma Sud tra San Cesario e il bivio per l'autosole in direzione di quest'ultima.
1: È un venerdì di sofferenza, venerdì di passione, dai, anche dai, per dai. Il traffico. Dai che la portiamo a casa. Fulminacci su Radio Monte Carlo, la sua stupida fortuna.

0: tutto.
1: Sfortuna, hai detto bene, mi hai fatto giusta, giusta sottolineatura, stupida sfortuna, non fortuna, io sono uno positivo, pensavo alla stupida fortuna, pensa un po'. Allora, Radio Monte Carlo.
2: Comunque viene, perché la grammatica è quella che a me sfugge sempre.
1: La doppia S è cacofonica.
2: Un po' sì, posso dirti.
1: Allora, noi abbiamo altri temi da toccare, ovviamente parleremo anche di geopolitica, di questo incontro importantissimo avvenuto in Vaticano fra il segretario di Stato americano e il Papa.
2: Poi parleremo di nuovo di ciclismo, giusto? Ah no? No, non era
1: oggi
2: questo.
1: Facciamo una puntata perché... monotematica.
2: Ah beh, da lunedì, vedi, perché domani non siamo in onda poi noi.
1: Hai ragione. Di sicuro abbiamo dell'ottima musica. Preparatevi perché arriva un gran bel brano di George Michael.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
3: Bonjour Bonjour.
4: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
19: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: George Michael su Radio Monte Carlo, Father Figure. 6:43 minuti, tanta roba, dice anche Laura Ghislandi a gesti.
1: Beh sì, questo gesto è tipicamente italiano. Mamma mia, senti che suoni che ha sotto questa canzone. Tra l'altro in quegli anni, insomma, era abbastanza avanti.
0: Allora, andiamo a chiudere invece il tema geopolitico. Ieri l'incontro fra il segretario di Stato Rubio e il Papa.
2: Partiamo con lo sfondo, però, dicendo esatto, che Papa Leone XIV celebra l'8 maggio, per cui oggi il primo anniversario dell'elezione al soglio petrino. Per cui sono stati 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa, il concistoro con il Collegio dei, dei Cardinali, ritocchi e rinnovamenti nella curia romana. E quanti appelli ha fatto questo Papa già alla pace? Veniamo proprio...
0: Non è stato un anno facile.
2: No, assolutamente. Ieri il pontefice, come dicevate, ha incontrato in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio. Le relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, e comunque se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio che arriva dalla Santa Sede dopo questo incontro. Sono stati definiti cordiali colloqui, quindi un primo passo per ricucire lo strappo, un principio di disgelo, possiamo dire essere ottimisti, dopo i ripetuti attacchi a Leone da parte del presidente Donald Trump, che tra l'altro non meno di due ore fa ha dichiarato: a Rubio ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l'Iran non può possedere un'arma nucleare, e gli ho detto anche di dire al Papa che l'Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati. Ed è tornato tra l'altro a minacciare: colpiremo l'Iran più forte se non firma l'accordo in fretta. Tornando al bilaterale di ieri, è durato un 45 minuti senza la necessità di interpreti, perché il Papa è americano, lo ricordiamo.
0: È una buona cosa questa.
2: Il Medio Oriente tra i temi affrontati, ovviamente, un'attenzione particolare per l'Iran e per il Libano, i conflitti sparsi per il mondo, perché non dimentichiamoci, non c'è solo il Medio Oriente, compresi infatti quelli dimenticati in Africa, la delicata questione di Cuba. Non ne parliamo forse, ecco, dovremmo...
0: Non
2: ne parliamo abbastanza, sono d'accordo. E la questione di Cuba richiede attenzione per le sofferenze di quel popolo, ricorda il Papa. Poi Rubio, tra l'altro, ha lasciato il pontefice, è andato in segreteria di Stato per vedere Parolin. Insomma, ci sono stati tutta una serie di incontri che alla fine hanno portato, lo hanno tenuto impegnato per due ore e mezza. Foto di rito e scambio di doni, questa è simpatica. Rubio ha regalato al Papa un fermacarte a forma di palla da baseball e ha cercato di giustificarsi dicendo: che cosa regalare a uno che ha già tutto, cioè il Papa.
1: Beh, effettivamente.
2: No, il Papa forse l'ha fatto un po' più pensato, per cui gli ha regalato una penna in legno d'ulivo e ha tenuto a sottolineare che è la pianta della pace. Insomma, il messaggio direi che è chiaro.
0: Martellato.
1: Sì, erano gli stessi ulivi della passeggiata dopo la cena, entro 2000 e passa anni fa.
0: Può essere,
2: Oggi è la volta con la Meloni, Rubio Meloni.
0: Oggi c'è l'incontro con la Meloni, quindi si parla di politica invece, in questo caso di scacchiera europea e Stati Uniti. Allora, momento di musica su Radio Monte Carlo, poi chiudiamo la giornata di oggi con un altro argomento che vi incuriosirà.
1: Boy Meets Girl.

0: Smith's Girl su Radio Monte Carlo. Fra l'altro, ascoltatori sempre sul pezzo, perché abbiamo parlato degli incontri del pontefice oggi e ci mandano delle foto a 342-41-41762 proprio dell'attesa per la visita a Pompei.
1: In campagna, sì, a Pompei, e poi raggiungerà Napoli.
0: Chiudiamo invece parlando dell'arduo mestiere del genitore, sì. Virginia Giacomini, perché ci sono dei dati che arrivano
2: da Censis. In effetti, già la saggezza popolare ci dice che è il mestiere più difficile del mondo.
0: Sì.
2: Il Censis certifica che il 79,2% degli intervistati, per cui diciamo 8 su 10, pensa che oggi essere genitore sia più difficile rispetto al passato. Diamo un po' di numeri. Il 35,7% dei genitori solleva il problema degli elevati costi economici necessari oggi alla crescita di un figlio. Nel 2002 erano solo il 22,5%. Poi ci sono le richieste dei figli, che non sono sempre esaudibili. Proviamo a pensare ai diciottesimi del giorno d'oggi rispetto ai
0: diciottesimi. Ma li chiedono veramente i figli, io mi domando?
2: È una bella domanda.
0: Vabbè, comunque, il dato invece...
2: Poi, per il 18,4% ci sono i troppi impegni lavorativi che poi lasciano poco tempo da dedicare ai figli. E questi sono solo alcuni dei dati del rapporto Essere genitori oggi, valori e significati della genitorialità nella società italiana, che è stato presentato ieri a Roma. Per il 73,4% del campione sono stati sentiti 1000 italiani genitori. Il lavoro, come stavamo dicendo prima, rappresenta un ostacolo, anche se poi c'è una differenza tra padre e madre, perché tendenzialmente grava ancora di più al giorno d'oggi il peso sulla madre nel gestire insomma le cose. Poi il 70,4% dei genitori intervistati lo diventa, dice, per costruire una famiglia. Il 37,3% invece fa figli per amore. Poi ci sono,
0: diciamo, per caso
2: ci sono tre motivi che incentivano a non ampliare la famiglia, per cui chi ha già figli non va avanti, chi non li ha fatti non li fa. Per il 27,4% dice che non ha più le forze psicologiche per occuparsi di nuovi figli. Le famiglie unipersonali sono ormai la tipologia più diffusa familiare. Giusto per capire, erano il 21,1% del totale nel 94, ora sono il 36,2%. Per quanto riguarda poi il rapporto genitori-figli, il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il decimo anno di età del figlio. Poi gli stessi magari preferirebbero che lo smartphone non venisse utilizzato a scuola. Poi c'è una buona fetta, vediamo chi si riconosce in questo, il 43% geocalizza i device dei figli per sapere sempre dove si trovano.
0: Questa è una frontiera.
2: E infatti mi viene da dire, è difficile essere genitori oggi, ma non è così semplice nemmeno essere figli.
0: No, sono d'accordo.
1: Voi
0: sono
1: due avete degli adolescenti in casa, quindi insomma l'argomento
2: preferisce glissare.
0: E sono momenti delicati, guarda. Grazie Virginia Giacomini, dati molto interessanti che spingono anche a una riflessione oltre che sull'essere genitori, su come strutturare adesso i rapporti con i figli.
1: Cari genitori, quanti sensi di colpa che ogni tanto salgono, quante soluzioni che si vanno a cercare per dare una mano a questi figli.
0: Facciamo così, facciamo come si faceva ai nostri tempi, una bella canzone in questo caso, un capolavoro di Vasco Rossi, e tutto passa.

0: ogni volta. Che canzone meravigliosa, scusami, ma anche questa è una figurati. Di quelle da cameretta, d'adolescenza, visto che se ne parlava prima, di quelle che ti fanno passare molte ore in compagnia.
1: Molti messaggi di genitori, purtroppo noi chiudiamo adesso Caffè Latte con te, ma sappiate che l'argomento lo riaffronteremo anche in altre occasioni.
0: Anche perché sono sempre temi di vita quotidiana, vuol dire che inventiamo nulla.
1: Amici, forza e coraggio.
0: Sono esperienze che viviamo tutti i giorni. Grazie Virginia Giacomini,
1: grazie
0: alla redazione di TGCom24 che tornerà da lunedì ovviamente con noi dalle sere 7.
1: Grazie Max Parisi.
0: Grazie Laura Ghislanni, meravigliosa.
1: Grazie Mattia Brenna per quanto riguarda la parte tecnica. Grazie a tutti voi, torniamo lunedì puntuali alle 5 con Caffè Latte con te.
0: Adesso arriva Bonjour Bonjour, dopo TGCom24 Meteo e Traffico.
1: Buon weekend.
2: Bonjour. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
15: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran denuncia, gli USA hanno violato la tregua, risponderemo. Gli americani replicano, abbiamo solo risposto ad attacchi non provocati. Trump assicura, resta in vigore il cessate il fuoco e avverte, senza un accordo alla nostra proposta di pace, colpiremo duramente. La crisi in Medio Oriente con un focus sul Libano, sul tavolo oggi del vertice tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, vedrà anche il ministro Tajani. Ieri l'incontro di 45 minuti con il Papa in Vaticano, impegno comune per la pace tra Santa Sede e Stati Uniti. Oggi primo anniversario del pontificato di Leone XIV che sarà a Napoli. La Corte americana per il commercio boccia i dazi di Donald Trump, sono illegali le tariffe globali del 10%. Il presidente degli Stati Uniti, in un colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles rispetti i patti sulle tariffe o dal 4 luglio pagherà di più. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco del 2007, per la procura di Pavia è Andrea Sempio, il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ucciso per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'antivirus preoccupa, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi. Sulla nave da crociera, 3 decessi e 8 casi. Sabato l'arrivo alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori. Agli internazionali di Roma, al Foro Italico, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi tra gli altri in campo Musetti contro Pericar. MotoGP al via le prime libere a Le Mans, in Francia. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
22: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Radio Monte Carlo. Meteo.
23: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi maltempo su molte regioni perché una nuova perturbazione attraverserà la nostra penisola, quindi nuvole da nord a sud in gran parte del paese, qualche acquazzone sulle zone alpine, più giù nel corso del giorno piogge sparse praticamente su tutte le regioni del centro, le regioni del sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialza a nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
7: Radio Monte Carlo Autotraffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sempre in A1 sulla tratto Milano-Bologna viene segnalato un altro incidente allo svincolo di Reggio Emilia con delle code. Sulla 13 Bologna-Padova invece una perdita di carico crea rallentamenti tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico rallentamento tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 24 Roma-Teramo invece segnaliamo personale su strada tra Assergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla diramazione Roma-Sud code per traffico intenso tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla statale 2 via Cassia è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio a Badia San Salvatore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ricordo che quando si era bambini, l'8 maggio, si facevano a scuola i disegnini, i regalini per la mamma, ve lo ricordate?
1: Certo. Perché una volta la festa della mamma si festeggiava l'8 maggio.
0: Era un giorno fisso, adesso invece cari domenica, ma avremo modo di parlarne. Buongiorno alle mamme, papà, ai figli, a chi è all'ascolto di Radio Monte Carlo, ciao Monica Sala.
1: Buongiorno a tutti, ciao Davide Ventini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: A tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: E bonjour.
0: Mattia Brena in regia, c'è cioè, come al solito Monica Tonini al centralino, Federica Pogliani in redazione, e che vogliamo fa?
1: Siamo sempre noi, vogliamo partire?
0: Partiamo. Partiamo per le nostre 3 ore, non per un lungo weekend. Questo ormai è un bel ricordo dello scorso. Dai, che fino alle 10 siete qua su Radio Monte Carlo insieme a noi. Subito un bacio, quello di Prince. Kiss.

0: Kiss.
1: Kiss, volete il bacio di Prince? Volete i nostri baci? Noi ve ne mandiamo tantissimi proprio per iniziare nella
2: Guarda, secondo me hanno i baci a casa dei propri partner e si accontentano giustamente di
1: quelli. Non vogliono i nostri, ma che... quelli di Bonjour, Bonjour di Radio Monte Carlo.
2: Ma,
1: no,
2: ma ci hai visti? Ma ci hai guardati bene in faccia? Ma secondo te, a quest'ora della mattina, avranno qualcuno di meglio, no?
1: Guarda, io ne mando uno lo stesso.
2: Bacio a Andreoli che magari si trasforma, prova.
1: Cioè, tu dici
3: che... bene così.
1: Tu dici che può diventare un principe azzurro?
2: C'è la Prince, scusa, magari si trasforma pure lui in un principe.
1: Ma Andreoli, perché, scusa, cosa vuoi dire? Adesso allora che cos'è? Dillo.
2: È il solito Stefano Andreoli. Sì,
3: come avessi accettato, cara Sara, buongiorno, e caro Valentini. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e buon 8 maggio, amici e amiche di Radio Monte Carlo. Abbiamo detto che anni fa, fino a 24 anni fa, era la giornata dedicata alla mamma. Poi le ragioni commerciali, come al solito, il vil denaro l'hanno portata alla seconda domenica di maggio,
3: quindi mi fluttua un po' come la Pasqua, insomma. Potrebbe capitare, no, insomma, sarà sempre, è sempre a maggio, quindi insomma maggio. Cambia poco. Saluto la mia mamma che ci ascolta, ciao mamma.
2: Ma
3: lei ogni mattina sa che si sveglia, mette la sveglia per ascoltarci, poveretta.
2: Mamma mia, la mia no, nel senso che ogni tanto quando è in macchina dice: ah, ma stamattina vi ho ascoltato, oppure ogni tanto mi dice pure: ma stamattina c'eri alla radio? Dico: mamma, che radio hai ascoltato? Certo che c'ero, non so dove finisca.
1: Ancora le radioline di una volta,
2: no,
1: e magari
2: macchina,
1: si sposa.
2: In autoradio, macchina. Sì, ma chissà cosa mette, e dice: ma non c'era oggi, chissà.
3: Magari tocca qualche pulsante slitta su quella radio, cioè, dove si dice il rosario.
2: Non è, no, oddio, non è così rimbambita come il figlio, no, no, è sul pezzo, però ogni tanto si sbaglia pure lei. Per cui salutiamo tutte le mamme che sono all'ascolto di Radio Monte Carlo e che oggi arriveranno a casa con i bambini che porteranno il lavoretto fatto a scuola.
1: Beh, fatto con tanto amore, no? Da parte dei bambini. Poi a volte riesce bene, a volte riesce meno bene, ma la cosa che tutte le mamme dicono è: ah, che bello, è una meraviglia. E tra l'altro lo si mette sempre in bella vista, no? Sui mobili in casa.
2: Secondo me c'è qualche mamma che se ne vergogna pure, o comunque che alla fine, dopo due giorni, lo fa sparire.
1: E
2: però
1: invece c'è qualche mamma che lo conserva.
2: Sì, senza dubbio. Io non so voi se avete ancora i lavoretti che avevate fatto alle vostre mamme.
3: Io ricordo che facevo i posacenere, perché andavano molto di moda ai tempi.
2: E con cosa li facevi?
3: Col DAS, quelle cose lì, sì.
1: Con tutti i traslochi che ho fatto non ho più
2: buttato
1: niente,
2: via tutto. Vabbè, oggi ci sarà questa sorpresa. Cosa vi porteranno da scuola a casa i figli?
3: Chissà in quale casa di Monica Sala saranno tutti i ninnoli di sua figlia.
2: Infatti, altro che. Vabbè, io sono curioso di sapere, davvero. Anche i vecchi lavoretti passati, se volete raccontatecelo. Dai!

0: Grazie, grazie, grazie, come dice Daido. Thank you a Radio Monte Carlo. Grazie per condividere anche i momenti della vostra vita con i lavoretti, i regalini fatti negli anni passati dai vostri figli per il giorno della festa della mamma, che cadeva fino a 24 anni fa, l'8 maggio. Adesso cade la domenica, la seconda domenica di maggio, da un po' di tempo.
1: Eh sì, perché quando cadeva poi durante la settimana, i bambini portavano il giorno stesso, no?
0: Sì.
1: Direttamente a casa il lavoretto fatto all'asilo, fatto alle elementari, forse alle medie non si faceva.
0: Però sai,
1: più
0: essendo oggi venerdì e molti domani non vanno a scuola, secondo me già molti lo porteranno
1: stasera
0: a casa. Ci sono le nostre ascoltatrici che ci raccontano i lavoretti, ce li mandano pure. Hai visto che bella questa foto che ci hanno spedito di questo disegno?
1: Sì, bellissimo. Festa della mamma, era l'anno 2009,
0: sì.
1: E c'era scritto: cara mamma, con te mi piace passeggiare nel parco, Pietro.
0: E poi c'è una mamma che è più grande dell'albero praticamente. Comunque le proporzioni quando si è piccoli, cioè, sono un po' particolari.
1: Una farfalla che sembra un dinosauro.
0: Esatto,
1: ma
0: gigantesca.
1: Quanta tenerezza fanno questi bambini.
2: A me le proporzioni e la prospettiva. Ora stiamo a guardare, c'è Brunelleschi, abbia pazienza.
0: Infatti forse non si imparano neanche mai. Se dovessimo disegnare adesso non so cosa combineremmo. Ci sono tanti ricordi dei lavoretti per la mamma.
3: Io conservo tutti i lavoretti di miei figli: Natale, Pasqua, festa della mamma, festa del papà, e penso di lasciarli loro in eredità. Sono ben custoditi.
0: Ma scusa, uno si aspetta in eredità dei soldi, una casa, dei gioielli,
1: cioè, i lavoretti.
0: Dai. No,
2: onestamente va bene anche quelli, dai.
1: Certo. È un bel ricordo anche quello. Se poi insieme ai lavoretti c'è anche qualcos'altro, può far piacere.
0: Molti facevano il posacenere con il Dash, come hai fatto tu, caro Stefano.
2: Il Dash e il detersivo,
0: il Das, scusa. Effetti.
1: Vabbè, lo lavava, no? Subito dopo, prima di portarlo, certo, a casa lo si disinfettava e poi lo si portava,
0: metteva la lavatrice. E poi qualcuno faceva il portamatite con il rotolo della carta igienica.
1: Questo me lo ricordo, lo facevano fare anche a me.
2: Un classicone, 10 piani di morbidezza.
0: Facile da fare anche quello, però scusa, E c'è chi conserva ancora e usa una mollettina chiudi pacco decorata con fiori e dipinta, fatta dal figlio addirittura 18 anni fa, proprio per la festa della mamma.
1: Per chiudere i biscotti,
0: bella,
1: per chiudere la farina, è anche utile in questo caso.
2: E ancora tiene la molla, io ne spacco 5 al giorno.
0: A quanto pare sì, però questo...
1: Beh, non è mai stata usata, evidentemente.
0: Non ci sono più le mollette di un tempo, no, dice che la usa ancora e la adora. Dai che, vabbè, è una bella ricorrenza, chissà, molti riceveranno sti regalini, faranno, come diceva Monica, un bel sorriso, poi il giorno dopo magari li fanno pure sparire.
1: E soprattutto un pensiero anche per tutte le mamme che non ci sono più.
0: Senza dubbio. Let's Dance, c'è David Bowie su Radio Monte Carlo.

0: Bowie. Allora balliamo stamattina a Radio Monte Carlo.
1: Nessuno te lo impedisce, puoi parlare, lavorare e nel frattempo ballare. Anche ballare, come dice David Bowie.
0: Ma per me il ballare era inteso, balliamo che c'è il quiz da indovinare.
1: Ah,
0: cara,
1: ho capito,
0: mia.
1: Fai ballare i neuroni.
0: Brava.
1: Quelli che ci rimangono nella testa.
0: Quelli dei nostri ascoltatori che noi qua non ne abbiamo più. C'è una canzone italiana da indovinare. Secondo me, Monica, se tu chiudi gli occhi lo sai che canzone è.
1: Sì, l'hai già detto, dai. L'indizio, l'indizio l'hai già dato nel testo.
0: Non ho detto niente, non ho detto. Come inizia? Basta.
1: Che pezzo.
0: Meraviglioso.
2: L'indizio poi non era poi così preciso, insomma. Lo poteva, so, anche passare sotto traccia.
0: Vogliamo tre nomi stamattina di chi canta e del titolo.
1: E del titolo del pezzo.
0: Dai, che vi ha dato un altro ulteriore aiuto. 342-4141-762. Provateci tra poco questo capolavoro italiano, lo so, del titolo.
1: E del titolo del pezzo.
0: Dai, che vi ha dato un altro ulteriore aiuto. 342-4141-762. Provateci tra poco.

0: un mondo più avanti.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Da Carrefour 96 ore scontate.
7: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19€ a letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29€. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
8: Carrefour.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000€. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900€, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75€ al mese. Anticipo 4.106€. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680€. Importo totale dovuto 13.474€. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Capolavoro questo di Lucio Dalla, possiamo dire uno dei tanti, esatto. Anna e Marco, dedicato proprio a due ragazzi di periferia.
1: Sì, che sognano una vita diversa, bravi i nostri ascoltatori che ancora una volta, vabbè, era facile perché è una canzone così tutti la conoscono. Hanno indovinato il nostro quiz stamattina, qualcuno dalle prime note si è fatto trarre in inganno, però la maggior parte ha indovinato e siamo contentissimi. Buongiorno da noi, sono le 7.31, oggi 8 maggio, giornata speciale perché parte il Giro d'Italia. A parte dall'estero, dalla Bulgaria, ci sono ben 3 tappe nei Balcani prima di arrivare in Italia.
0: Poi i ciclisti appunto arrivano nel nostro paese e il finale è previsto a Roma domenica 31 maggio.
1: Ci sono tantissimi appassionati di Giro d'Italia, soprattutto quando i ciclisti passano nella tua città, per due motivi. Il primo perché rifanno le strade e il secondo perché è una festa, passi lì a vederli. Però è bello quando ti rifanno l'asfalto.
0: Guarda che anche il primo motivo è molto importante,
1: certo, no?
0: Non ci sono più buche, rifanno tutto nuovo.
1: Molti comuni sperano che passi il Giro d'Italia e fanno carte false per farlo passare, perché così a spese del giro si rifanno le strade.
0: Anche alla Bulgaria
1: credo
0: sono arrivati tanti soldi per questo.
1: Chi c'è stamattina?
2: Buongiorno, eccomi.
0: Buongiorno, sì, professor Barbero. Ma guardi che noi stavamo parlando del Giro d'Italia.
2: Lo so. Il mio arrivo meriterebbe di essere celebrato con una fanfara d'onore, una pioggia di petali di rosa. Ma sono una persona umile e so accontentarmi, ecco.
1: Guardi che noi non l'abbiamo invitata, Barbero.
2: Scuse accettate.
1: Ma che scuse?
2: Ma ora vado a esaudire la vostra indomita curiosità, sì. Non tutti sanno che l'origine del Giro d'Italia affonda le radici nel VII secolo dopo Cristo, ovvero sia nel periodo dei
3: Longobardi.
2: Esatto, bravissimi.
0: Come no. Allora, professore, va bene tutto, ma nel VII secolo non c'era neanche l'Italia. Come faceva a esserci il Giro d'Italia?
2: Ma
0: dai,
2: questi sono dettagli irrilevanti.
0: Vabbè.
2: E oramai è accertato da numerosi studi condotti da me medesimo che il primo Giro d'Italia nacque nel 660 dopo Cristo,
1: ma guarda,
2: sotto il regno di Re Gimperto il Bavarese.
1: Ah.
2: Ai tempi il vincitore indossava la prestigiosa corazza rosa.
1: Ma davvero? Ma cos'era?
2: In realtà si trattava di una normale corazza, che però era stata lavata per errore a 60 gradi insieme a un mantello rosso.
1: Barbero!
2: Cose che capitano,
1: certo.
2: Ecco. Inizialmente però la competizione si disputava a cavallo, dato che la bicicletta non era ancora stata inventata.
1: Vabbè, almeno quello, bravo.
2: Tuttavia emerse subito una difficoltà. I cavalli si rifiutavano categoricamente di scalare lo stelvio sotto la neve e puntualmente disarcionavano i cavalieri gettandoli giù da dirupi alpini.
0: Beh, posso capirli, dai.
2: La gara quindi veniva regolarmente sospesa per la disperazione del sovrano, che puntualmente se la prendeva con i suoi consiglieri.
1: Ah.
2: Tra loro c'era il cortigiano Felicius Gimondis.
1: Ma guarda,
2: che stufo delle continue lamentele gli rispose: maestà, volevate la bicicletta? Adesso pedalate.
1: No, come fa averlo detto, ma scusa.
2: Apriti cielo, a Re Gimperto venne un lampo di genio e si inventò la bicicletta.
0: Ma cosa dice? Non credo che sia successo così.
2: Felicius Gimondis fu costretto a provare il prototipo lanciandosi giù dalla discesa del Col di Lana, ma siccome i freni non erano ancora stati inventati,
1: ecco,
2: si schiantò in un burrone alla prima curva.
1: Aiuto.
2: Non è straordinario?
1: No, caro Barbero, no. Anzi, come al solito la ringraziamo e la salutiamo.
2: Prima però d'avervi ricordato la presentazione a Bergeggi,
1: bella,
2: del mio nuovo libro dal titolo Le domande senza risposta nella mitologia greca. Dopo aver tagliato la testa a Medusa, Perseo rimase ustionato.
1: No!
2: Taxi!
0: Vabbè, però insomma, Bergeggi è un bel posto, siamo al mare, andiamo a sentire questa conferenza.
1: Basta che non ci siano le Meduse, poi va tutto bene. Salutiamo la mia Liguria, Bergeggi, uno dei posti più belli della Liguria, se non ci siete mai stati andati.
4: E salutiamo chi si farà quasi 4.000 km per il Giro d'Italia, ragazzi.
1: Vero. Dalla Bulgaria, 3 tappe lì si fanno.
4: Si parte spesso dall'estero.
1: Proprio così, negli ultimi anni soprattutto.

0: Young a Radio Monte Carlo. Nessembar è proprio la città da dove parte il Giro d'Italia oggi, arrivata alla 109ª edizione. Si parte dalla Bulgaria, come abbiamo detto, anche per portare l'Italia in giro per il mondo. Sappiamo che da quelle parti sono molto appassionati del nostro bel paese, quindi è un bel omaggio.
1: Negli anni scorsi, infatti, abbiamo detto che non è la prima volta che parte dall'estero, perché era partito il Giro d'Italia anche dall'Albania, dall'Ungheria, da Israele.
0: Poi si faranno una pausa l'11 di maggio, la prossima settimana, per poi appunto la carovana trasportarla tutta da noi.
2: Tre pause tutti lunedì, quindi i ciclisti si ricaricheranno, giusto. E poi appunto l'arrivo a Roma. Tra l'altro forse hanno scelto la Bulgaria perché è il tricolore come l'Italia, gli stessi colori, no, solo da un'altra parte.
1: Ma vi rendete conto? 180, 200, più di 200 chilometri al giorno.
0: Eh beh, allora, anche molti ciclisti che non sono professionisti riescono a fare 100, 150.
1: Tu sei arrivato a?
0: 100, giusto, 100 chilometri, poco più. Però faticoso, ma quelli bravi riescono a farne anche il doppio, si trotta, si va, si
2: pare,
0: corre.
2: Dicono che quando tu sei nel gruppo quasi non si faccia fatica ad andare a 40, 50 all'ora. Io di questo non sono sicuro.
1: Beh, no,
2: però insomma,
1: è vero che quando sei dietro, è vero, me l'hanno detto.
0: In scia, perché c'è quello davanti che...
1: Sulla scia fai molto meno fatica.
0: Comunque, sulle strade normali non è così. Cioè, quando c'è anche il traffico e tutto il resto non è così facile.
2: In ogni modo, abbiamo detto i chilometri del giro sono quasi 3500, ma il dislivello complessivo
1: è
2: 48 chilometri di saliscendi su e giù, capito?
0: Vabbè, ragazzi, in bocca al lupo a questi ciclisti. Se volete anche voi cimentarvi un giorno, usciamo insieme bicicletta?
1: Va bene, in tandem.
0: Facile così.
1: Io dietro, però.
0: Certo.
2: Io vi aspetto in trattoria.
0: Pensavo ti volessi mettere a fianco, tipo sidecar.
2: No, guarda.
0: Coldplay a Radio Monte Carlo.

0: I Coldplay su Radio Monte Carlo, Adventure of a Lifetime. A proposito di sport, oltre il Giro d'Italia, l'Internazionale di Tennis di Roma, una strage per gli italiani. Quasi tutti fuori, tanti
1: anche
0: perlomeno.
1: Anche il mio Berrettini, poverino.
2: Sì, Nardi, Sonico, Cadenasso, Maestrelli, insomma i tanti italiani, si sta già sfoltendo la nostra delegazione. Oggi
0: purtroppo
2: poi giocano Dardari, Musetti e Sinner domani.
1: E Berrettini aveva detto sono in forma prima di giocare, ragazzi. Mi dispiace.
0: Peccato, e a proposito di gioco invece voi dovete essere in forma e giocare con noi, perché siamo la radio ufficiale, noi di Radio Monte Carlo di Umbria Jazz. Il 7 di luglio vi portiamo all'Arena Santa Giuliana di Perugia per il concerto di Laurie Anderson, niente un po' di meno, insieme a Kristen Kingfish Ingram.
1: Allora, martedì 7 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, ci volete andare? Mandate subito un WhatsApp vocale con il vostro nome e la città, io ascolto Radio Monte Carlo al 342 4141 762.
0: Concerto imperdibile.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%?
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
21: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
22: Ma è perfetta!
21: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
23: We'll be right back.

0: Belinda Carlisle a Radio Monte Carlo, ma io sono davvero molto molto curiosa.
1: Tutti.
0: Chi sarà stato il più veloce o la più veloce e avrà la possibilità di avere questi due biglietti per andare al concerto di Lori Anderson a martedì 7 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia?
1: Umbria Jazz, noi siamo alla radio ufficiale, vi ci portiamo. Chi è stato il più veloce?
2: Lucia da Torre Santa Susanna, provincia di Brindisi, e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Torre Santa Susanna, cioè, provincia di Brindisi.
0: Talmente veloce
1: sì,
0: mandare il messaggio e talmente veloce anche a dirlo.
1: Ma io ho sentito bene perché ci sono passato da lì, per cui
0: anche
1: conosco.
0: Da lì ci sei passato.
1: Vabbè, la Puglia, te l'ho detto,
0: ma non
1: girato.
0: È possibile.
1: Lungo
0: non
1: e largo.
0: Possibile.
3: Complimenti a lei, si farà un bel viaggio per arrivare a Perugia, ma ragazzi, Lori Anderson, un mito della musica, sta facendo
1: proprio
3: un tour
1: così.
3: Mondiale, unica tappa a Perugia, e noi siamo ovviamente radio ufficiale.
1: Il 7 di luglio, continuate a seguirci, vi racconteremo Umbria Jazz minuto dopo minuto. 7.54, ieri la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano con Papa Leone, e uno si chiede, ma quando ci sono questi incontri che cosa porti in dono? Ecco, svelato l'arcano
0: mistero. Cosa hanno
1: mistero.
0: Portato in dono? Che cosa si sono scambiati?
1: Rubio ha portato un fermacarte di cristallo a forma di semisfera da pallone da football, praticamente un pallone da football fatto
0: cioè,
1: in cristallo.
0: È pericoloso, è
1: piccolino.
0: Una cosa del genere. Ah, piccolino.
1: No, se arriva in testa è pericoloso.
0: Infatti.
1: Però
3: poi è appuntito il pallone da football, tra l'altro.
1: Dal lato un pochino sì. E invece il pontefice ha regalato a Rubio una penna stilografica in legno di ulivo con queste parole: è la pianta della pace, l'ulivo.
0: Sì. Beh, non sono stati insieme tanto, 45 minuti, vabbè. Si saranno scambiati qualcosa, chissà cosa si sono detti.
1: Giusto, due convenevoli.
3: Durata tipica di un'udienza, però comunque il fatto che fosse un simbolo di pace è indicativo, insomma, non è un regalo scelto a casaccio.
1: Secondo me Rubio avrà fatto un po' come quando i genitori vanno a parlare con i professori a scuola. Perdoni, sa, è un po' vivace.
3: Il ragazzo così
0: sotto
3: è così.
0: Sotto confessione però,
1: Parlando ovviamente di Trump che continua con le sue invettive contro il Papa.
3: Si incontreranno mai con Trump invece?
1: Ma sì, chissà, prima o poi. Vabbè. Elisa ora con Ligabue su Radio Monte Carlo, una bella canzone d'amore, questi sono Gli ostacoli del cuore.

0: Quando è uscita questa canzone uno dice: ma Ligabue dov'è? Dov'è? Ma canta. Arriva alla fine con la sua voce. Elisa e Ligabue, suora di Monte Carlo, gli ostacoli del cuore.
1: Notizie dall'Italia, dal mondo, ma anche il meteo e autotraffico. E poi ancora bonjour bonjour.
2: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition, che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie. I passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue la fase dinamica e a tratti molto piovosa sull'Italia, che resta nel mirino delle perturbazioni atlantiche. Una transita oggi, un'altra arriverà domenica, in mezzo una pausa nella giornata di sabato. Quella di oggi coinvolge più che altro il centro-sud, con alcune piogge che dalla Sardegna si stanno trasferendo sulle regioni meridionali, mentre al centro saranno coinvolti soprattutto Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo variabile al nord, con isolate piogge su Piemonte nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini. Clima primaverile con valori diurni tra i 19 e i 26 gradi. Sul Principato nuvolosità irregolare con una massima intorno ai 21 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla 1 Bologna-Firenze. 6 km di coda per incidente tra Sasso Marconi e La Variante procedendo in direzione Firenze. Sulla A28 Portogruaro-Sacile si resta in coda per lavori tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Sacile. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra zona ospedaliera e Capodimonte verso Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Prato Ovest e l'autosole in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova è un veicolo in panne a causare code tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla statale 193 di Augusta si segnala la chiusura di una corsia per lavori in corso ad Augusta procedendo in direzione della statale 114 Orientale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Abbiamo detto che è venerdì oggi?
1: Sì, l'abbiamo detto.
0: Abbiamo detto, no.
1: Alle 7 hai iniziato dicendo oggi è venerdì.
0: Ah, te lo ricordi bene?
1: Come no?
0: Il venerdì si ricorda.
2: E chi se lo scorda?
0: No, perché magari qualcuno dice, vabbè, in tutto questo caos che abbiamo nella vita, che giorno sarà mai oggi?
1: No.
0: È venerdì, l'8 di maggio.
1: Anzi, ti sei ricordato che venerdì scorso non eravamo
0: anche
1: qui.
0: Pensa un po'.
1: Sì.
0: Me lo sono ricordato e già dimenticato. E infatti, sarà una settimana, è una settimana lunga rispetto alla scorsa, che per molti è stata una settimana un po' più corta. Buongiorno a noi, Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour.
1: Salutiamo tutti quelli che fanno già la settimana corta e che lavorano solo da lunedì a giovedì.
0: Beati loro. E io saluto quelli invece che si fanno il mazzo nel fine settimana, e per loro il weekend è una cosa come un'altra. Che bella canzone, Genesis, su Radio Monte Carlo, Follow You, Follow Me.

0: You Follow Me dei Genesis, capolavoro del 1978 su Radio Monte Carlo alle 8 e 9 minuti.
1: 78, le spiagge italiane invase dai bagnini che aspettavano le turiste.
2: Beh.
1: No?
2: I famosi bagnini che si diceva che erano dei grandi conquistatori. Al giorno d'oggi ci sono ancora i bagnini conquistatori?
1: Guarda,
2: che fanno stragi di cuore?
1: Forse conquistatori, bagnini sempre meno a giudicare da quello che si legge. Però proprio tu, Andreoli, la Riviera Romagnola, lì sarai cresciuto vedendo questo mito del bagnino, non hai mai pensato di dire un giorno diventerò come loro e farò stragi?
0: Allora, io non
1: spiagge.
0: Ho mai saputo nuotare bene.
2: Ah, ecco, volevo proprio arrivare a chiedergli questo, ma tu sai nuotare?
0: Allora, io conosco bagnini che non sono mai entrati in acqua e comunque hanno fatto il loro lavoro per 40-50 anni.
1: Che era un
0: perché
1: altro.
0: Alla fine il lavoro del bagnino, come sappiamo, si svolge più che altro a terra.
2: Cioè, comunque su quelle spiagge affogare è difficile, cioè devi fare
1: vero,
2: 400
1: vero.
2: Metri prima di trovare e di
1: è
2: non
1: vero.
2: Toccare più il fondo.
1: Diciamo che da quel punto di vista è una bella vita, però il bagnino lì, giustamente tu dici, fa più lavoro sulla spiaggia.
0: Per esempio c'è anche il bagnino da piscina, quello degli hotel, che è ancora un
1: bella
0: lavoro
1: vita,
0: più privilegiato
1: quello.
0: E ne conosco
1: sì.
0: E li saluto.
1: Però dicevo, in Romagna fanno come giustamente osservavi tu, più lavoro sulla spiaggia, devono pulirla, rastrellarla, mettere tutti quegli ombrelloni, chiuderli, aprirli.
2: Quindi
1: i lettini, tutto il resto.
2: Iniziano al mattino presto,
1: sì.
2: E finiscono la sera tardi.
1: Ma dalle mie parti, dove quando in Liguria, ma non soltanto, tu metti due piedi in acqua e già non tocchi,
2: è molto più pericoloso.
1: Deve stare molto attento il bagnino sulla sua torretta a guardare che nessuno si allontani troppo, soprattutto quando c'è mare grosso, perché c'è sempre qualche idiota che quando c'è anche la bandiera rossa si butta e lì deve stare allerta.
2: Quindi non può addormentarsi,
1: no.
2: E né guardare troppo le turiste che ci sono in giro,
1: esatto.
2: Ma guardare in mare.
1: Perché l'altra cosa che accomuna tutti i bagnini da una riviera all'altra è il lavoro serale, quello sì. Ecco.
0: Anche perché insomma poi siamo cresciuti col mito di Baywatch, sapete
1: anche.
0: Questi bagnini californiani. Io vedevo il telefilm, poi andavo in spiaggia in Romagna, vedevo questi bagnini su avanti con l'età un po' sovrappeso e dicevo ma non è esattamente
1: non
0: l'immaginario che avevo
1: no.
0: In testa.
1: Non sono la stessa cosa. E adesso, visto che comunque è un lavoro faticoso, ha i suoi lati positivi, ma è un lavoro molto faticoso, sembra che soprattutto i più giovani non vogliano più fare il bagnino, tanto che pensate, anche lì si sta pensando di introdurre l'intelligenza artificiale.
2: Cioè anche in spiaggia l'intelligenza artificiale. Quindi niente più bagnini, ma solo intelligenza artificiale che segnala che sta succedendo qualcosa. Quindi servirebbero meno bagnini perché l'intelligenza segnala e poi il bagnino corre.
0: Qualcuno che si tuffa e ci deve essere
1: ci
0: comunque.
1: Pure essere infatti, però arriveremo ad avere prima o poi dei robot bagnino e chissà mai.
0: Oppure il drone che arriva lì dove stai annaspando e ti tira fuori.
2: O solo i cani.
1: Deve essere un gran bel drone per tirarti su dall'acqua però.
0: No, l'importante è che ti tenga a galla, poi arriva
1: poi,
0: qualcuno.
1: Qualcuno che ha avuto e ha fatto l'esperienza da bagnino, ce la racconti? O magari qualcuno che oggi giovane finisce la scuola, si vuol buttare a fare la stagione, 3 mesi faticosi da bagnino, siamo curiosi. Radio Monte Carlo, c'è Robbie Williams.

0: Robbie Williams, le testimonianze dei nostri ascoltatori sui bagnini. Sempre meno giovani vogliono fare il bagnino, restano quelli di lungo corso, che però sono un po' datati, e tanto che l'intelligenza artificiale potrebbe entrare così a dare una mano, soprattutto nelle segnalazioni. Però poi dicevamo, uno che si butta in mare ci deve essere.
1: Ci deve essere per forza. Forse non vogliono più fare i bagnini anche perché sono aumentate le responsabilità in caso di incidenti o tragedie in mare. Allora dice, ma perché mi devo accollare una simile responsabilità?
0: C'è chi lo ha fatto il bagnino e ne va giustamente ancora fiero.
2: Io sono di Roma, lavoravo a Fregene e devo dire che mi sono divertito molto. Salvataggi ne ho fatti pochi, però qualcuno molto importante. Col pattino, ovviamente, a nuoto, secondo me è sempre una follia uscire, perché il pericolante, quando comincia a sbracciare, è pericoloso sia per lui che per te.
1: Certo, si aggrappa e ti tira sotto.
0: Hai sentito come l'ha chiamato?
1: Il pericolante.
0: Questo è il termine corretto.
3: In gergo si dice così, infatti. Si meravigliava di ricordarselo ancora, però credo che siano cose che ti rimangono dentro, certo. No? Una volta che salvi una persona, come fai a dimenticarlo?
1: Mai sentito io il pericolante.
0: Chi è in acqua e rischia di annegare, nel gergo dei bagnini è chiamato il pericolante.
3: E il bagnino è il salvante a quel punto. O il salvagente, cioè,
0: Credo che ci abbiano scritto dietro, no? Salvagente.
3: Salvataggio.
0: Cioè, salvagente ce l'abbiamo io e te, Andreoli.
3: Beh, ci tiene a galla comunque.
0: Sempre lì, bisogna, esatto, può essere utile per aggrapparsi, altro che. Vabbè, speriamo che ci siano dei bagnini, ma soprattutto che le persone si comportino a modo quando si è in spiaggia, perché purtroppo troppo spesso vediamo, ripeto, persone che si avventurano in acqua senza essere grande esperto. Ma anche quando uno è molto esperto, ci sono certi momenti in cui il mare ti frega, per cui bisogna essere davvero molto accorti.
1: Hai ragione, molto accorti, molto prudenti, e mai dire io so nuotare e posso andare quando voglio.
0: No, assolutamente. C'è chi contesta e dice, ma come, duro lavoro quello del bagnino. Amico mio, uno deve essere in spiaggia alle 6 del mattino per pulire la spiaggia, sistemare gli ombrelloni, tirare fuori i lettini, e la sera, se uno è giovane soprattutto e fa il bagnino, si diverte pure, per cui dormono molto poco sti bagnini. Magari dormono durante il giorno lì sotto l'ombrellone in spiaggia.
3: Beh, a quelli giovani forse non pesa, poi sicuramente gli stabilimenti più grandi hanno varie persone che lavorano, però ci sono anche quelli piccoli, quasi familiari, e a quel punto devi arrangiarti e fare un po' tutto.
1: Però potrebbe essere una bella esperienza.
0: Guarda,
1: dai.
0: Mio fratello lo ha fatto quando era giovane, non lo vedevamo, per 2 mesi non l'abbiamo visto, la sera dormiva chissà dove. La mattina tornava, si faceva la doccia alle 6 e andava in spiaggia.
3: Se l'è goduta, secondo lei?
0: Pare proprio di sì, almeno lui.

0: il Veneto sta pensando all'intelligenza artificiale per sostituire i bagnini, perché non se ne trovano più, ahimè.
1: Dai, però che tristezza. Vogliamo il bagnino, ma anche la bagnina, scusa, li abbiamo visti nei telefilm, possiamo vederli anche nelle nostre spiagge. Ci saranno delle donne che fanno le bagnine?
0: Sai
1: tipo...
0: che non ne ho mai viste?
2: Ce ne sono.
1: Però i nostri ascoltatori ricordano le loro esperienze. Max aveva 25 anni quando ha fatto il bagnino, 7 giorni su 7 per 3 mesi, dalle 6 del mattino alle 9 di sera, ma dice è stata un'esperienza meravigliosa. E te credo, Max.
0: Quindi,
1: chissà.
0: Gli ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno fatto di tutto,
1: di
0: anche
1: tutto.
0: I bagnini.
1: Ecco. E te credo, Max.
0: Quindi,
1: chissà.
0: Gli ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno fatto di tutto,
1: di
0: anche
1: tutto.
0: I bagnini.
1: Ecco.

0: Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair and Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: farlo con l'eleganza e la classe di Sade, Your Love is King. C'è una città in Italia che è pronta a fare festa questo fine settimana, da qualche giorno a dire il vero, ed è Genova per la Dunata degli Alpini, la Dunata Nazionale. Quest'anno si svolge proprio lì nel capoluogo ligure.
1: E il motto di questa edizione sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Pensa alla tua Genova come si sta trasformando proprio in queste ore.
0: Guarda, già da giorni a dire il vero, perché gli alpini arrivano sempre prima, iniziano a sistemare tutto per arrivare poi pronti, preparati, e la città che li accoglie a far festa tutti quanti insieme. Saranno adesso tre giorni a partire proprio da oggi, con anche la riscoperta dei valori dell'essere alpino, perché quando uno fa l'alpino lo resta a vita, alpino per un giorno, alpino per sempre.
1: Alpino per sempre, perché in ogni famiglia c'è stato almeno un alpino,
0: sì,
1: no?
0: Infatti.
2: Nella mia no, però
1: anche nella
2: mia.
1: Tua neanche uno,
2: ma non credo almeno.
1: Vai indietro nel tempo e magari
0: quello
1: lo scopri.
0: Sì. Però dicevo, tutte le città che accolgono la Dunata poi alla fine si legano talmente tanto a questa festa che anche chi si lamenta un po' per il traffico, che ovviamente deve essere cambiato per un po' di problemi, poi quando vede la festa degli alpini si lascia andare, partecipa, ci sono stand, si mangia, si beve, si canta in modo particolare.
2: Ancora queste cantano?
1: Queste
2: non modernizzano il repertorio, non so, qualcosa di trap, un arrangiamento più moderno.
0: Ascolta, sentiamo che è una cosa, la penna nera dell'alpino, peraltro non è solo quello il simbolo, c'è appunto anche il canto corale che è simbolo degli alpini, il mulo, storico compagno in montagna degli alpini, e poi anche il vino rosso è un simbolo degli alpini condiviso nelle tende alpine.
1: Quindi alpini di oggi, alpini in congedo, famiglie, perché ricordiamo che arrivano tanti a festeggiare, insomma, la Dunata degli Alpini.
0: Di solito siamo tra i 400 e i 500 mila che arrivano proprio per questo evento, per cui sono parecchie persone.
1: Noi stiamo parlando di tutte le feste, ma non dobbiamo dimenticare quello che fanno gli alpini,
0: no?
1: In caso di disastro, e quello che avevano fatto anche quando era successa la tragedia del Ponte Morandi.
0: C'è ancora la sezione proprio della protezione civile dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, che interviene quando c'è bisogno, ad esempio quando appunto cadde il Ponte Morandi proprio a Genova.
2: E ci piace che intervengano in tempo di pace, insomma,
0: proprio
2: sicuramente
0: così.
2: Le imprese degli alpini di secoli fa o quasi, insomma, sono lontane. Però insomma la loro utilità è ancora molto
0: evidente,
2: molto evidente.
0: Molto evidente. Siamo felici a Genova di ospitare gli alpini per questi giorni di festa. E che festa davvero. 8:33. Senti qua, c'è una canzone nuova.
1: Mi piace tanto, lo sai, Bruno Mars.
0: Sai che lo vado a vedere il concerto.
1: Lo so, me l'hai già ripetuto mille volte. Io non ho i biglietti.
0: Mi spiace per te. Questa è la sua nuova su Radio Monte Carlo. Risk It All.

0: Risky Toll, la nuova di Bruno Mars. Scusate se sto sospirando qui a Radio Monte Carlo, ma sapete che io ho una passione per Bruno Mars.
1: Lo so, mi spiace tanto che non potrai vederlo.
0: Mi manderai qualche foto, mi manderai qualche audio quando sarai lì al concerto.
1: Per chi si fosse perso le puntate precedenti, quando c'era l'occasione di prendere i biglietti bisogna essere velocissimi, perché sono andati a ruba per il concerto di Milano, io ce l'ho fatta.
2: Monica Sara non ricordava neanche la password del computer, no. Quindi è arrivata tardi.
0: Scusa, non c'è riuscita neanche mia figlia, eravamo lì tutte e due.
1: Tanto sai come funzionerà, no?
2: Beh, dalle madre, voglio dire, insomma. No, se tanto mi dà tanto, sì, io mi chiedo, sì. Così.
0: Ma scusa, stai dando dell'imbranata a mia figlia?
2: No, non l'ho mai detto, faccio solo delle deduzioni.
0: Ma tu pensa.
1: Sai come succederà? Che il giorno prima del concerto, magicamente, qualcuno offrirà il biglietto a Monica.
0: Tu dici che potrebbe succedere un miracolo.
1: Ti arriverà. Ti ritroverò lì a fianco a me.
0: E dici, no, anche qui non è possibile.
1: E mi farai una pernacchia.
2: Che poi fosse disposta a spendere un po' di soldi in più del reale valore del biglietto, no, sulle piattaforme, quelle che li rivendono, anche no, se non
0: ma
2: si potrebbe.
0: Scusa, mi avevano chiesto 400 a biglietto. No,
2: ma
0: dai,
2: cosa vuole che siano 400
0: euro? 800
2: euro,
0: dai.
1: Io ne ho spesi 150 comunque.
0: Vabbè, 150, cioè, ma 800 euro, dai.
1: Sono tanti soldi. Possiamo parlare anche di quanto costano oggi i concerti?
2: Porcaccia miseria, se dovremmo parlare.
1: Ormai i dischi se ne vendono sempre meno, quasi se ne stampano anche meno.
2: Dallo streaming i cantanti guadagnano le briciole e quindi si rifanno ovviamente sull'attività
0: live. Concerti, certo.
1: Solo sui concerti, e noi rimaniamo lì perché comunque il desiderio di andarti a vedere qualcuno in concerto ce l'hai, soprattutto se è un cantante di questa caratura, però allora devi spendere.
2: E non tutti possono vincere i biglietti che regaliamo noi a Radio Monte Carlo, infatti, quindi in qualche caso ti tocca pagare.
1: Poi un conto se il concerto è nella tua città e vabbè, te la cavi con il biglietto e magari il trasporto. Ma
0: se non è nella tua città devi pagare allora la trasferta, l'hotel,
1: albergo,
0: dove dormire, il biglietto del concerto,
1: mangiare, bere,
0: e se poi non vai da solo e andate in due, vedi,
1: appunto,
0: tu.
1: E poi devi prenderti magari sei in settimana pure dei giorni dal lavoro.
2: E guarda caso, gli hotel nei giorni dei concerti aumentano i prezzi,
1: guarda,
2: stranamente, come mai?
1: Comunque l'abbiamo fatta come se fosse chissà che, è pur sempre un concerto.
2: Vabbè ragazzi,
1: non è tutto sto sacrificio, ogni tanto si può fare. Radio Monte Carlo, bonjour, bonjour, tiro mancino, la descrizione di un attimo.

0: piangere.
1: Come no?
2: Pure io comunque. La descrizione di attimo, Tiro Mancino su Radio Monte Carlo. Tutti arrabbiati con me, gli ascoltatori, che dicono: ma quando hai preso il biglietto per il concerto di Bruno Mars a Milano adesso in estate, perché non l'hai preso anche per Monica? A, non me l'ha chiesto. B, se gliel'avessi preso i soldi non li avrei mai più rivisti.
0: Ma cosa stai dicendo? Guarda che io non sono Andreoli, eh.
3: Ora perché chiamare in causa me in una bega tra voi due? Perché a me del concerto non me ne frega niente, fa. Non ci vado e quindi sono fatti vostri.
0: Vabbè, poi lui compra i biglietti e i biglietti sono nel cassetto perché non c'è mai andato, il concerto non c'è stato. Ti
2: povero.
0: Ricordi, vero?
3: Non mi rivanghi quella storia del 2020 che ancora mi brucia, di Paul McCartney che annuncia il concerto a Lucca, poi succede il patatrac che sappiamo, 2020, tutto chiuso e il concerto non si è mai recuperato.
2: È rimasto
3: recuperato.
2: Lì. Quindi.
3: È certo che è rimasto lì, ce l'ho pure rimasto il biglietto proprio lì fisicamente, ce l'ho ancora.
0: Vedi, tutti noi abbiamo qualcosa che rimane qui.
2: Andreoli, un giorno quel biglietto chissà cosa varrà.
0: Certo.
2: Guarda, il biglietto di un concerto mai avvenuto, di Paul McCartney.
3: Come no, è come il Gronchi Rosa adesso.
2: Esatto.
0: Però i tuoi due biglietti me li potresti regalare.
2: Dopo il concerto volentieri.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: My Cherie Amour, Stevie Wonder. Senti, avresti potuto fare il corretto finale, non l'hai fatto.
1: Non misticare.
0: Hai perso un'occasione a Radio Monte Carlo stamattina.
1: Non misticare, che poi quando canto mi dite sempre che faccio piovere, per cui concentriamoci invece che c'è il Geographic con Stefano Andreoli.
2: Questa la volevo dire da un po' di tempo. L'Italia, secondo me, è una repubblica fondata sulla lamentela. Intanto perché siamo teatranti, teatranti nati, di ogni piccolo guaio tendiamo a fare un dramma perché ci piace moltissimo farci compatire. C'è un grande equivoco lessicale, secondo me, alla base di questa tendenza alla lamentela. Quando tu incontri qualcuno, per esempio in America, come formula standard si dice how are you, come stai, come va. La domanda non richiede risposta, non è nemmeno una vera domanda, è come dire ciao, l'altro ti risponde how are you uguale e ognuno per la sua strada. Noi italiani invece, se uno ci chiede come stai, ci illuminiamo in volto e rispondiamo sai, bene, però ultimamente la cervicale, e ti parte la cartella clinica. Saluto mia mamma che è sicuramente all'ascolto. In Italia chiedere come stai a qualcuno è pericolosissimo, specie se hai fretta, rischi di dover annullare tutti i tuoi impegni della giornata. La lamentela ce l'abbiamo nel DNA, ma fin da tempi antichi, ancestrali, c'è anche nella Bibbia, c'è un libro apposta della Bibbia, le Lamentazioni, quelli di Gerusalemme che si lamentano dopo che la città è stata distrutta. E prima ancora nel libro dell'Esodo, quando Mosè conduce il popolo ebraico verso la terra promessa dopo la schiavitù in Egitto, cosa fanno gli ebrei? Si lamentano. È però nel deserto fa caldo, è però non c'è da mangiare, e si stava meglio prima, in fondo. Cioè Mosè li ha liberati e loro si lamentano, come a dire, non sono mai contenti. Le mormorazioni si chiamano, e oggi basta aprire i social ed è tutta una mormorazione, tutta una lamentela. Gli algoritmi poi premiano le lamentele. Se tu ti lamenti di qualcosa sui social, diventa coinvolgente, fa engagement, come si dice. Tu ti lamenti di qualcosa, arrivano in mille a commentare. Poi si verifica anche un altro fenomeno: appena ti lamenti arrivano altri a dirti ma di che ti lamenti tu, ma sapessi io che sto messo così. C'è sempre qualcuno che sta peggio, perché in Italia nessuno ha davvero diritto di lamentarsi a parte te, solo tu che stai peggio di tutti. Le lamentele degli altri sono sempre noiose, pretestuose, solo le tue sono giuste. È una reazione a catena, perché in Italia, lo sappiamo, la lamentela è contagiosa.
1: E comunque Andreoli, non vorrei far notare che ti sei lamentato di chi si lamenta
0: e quindi si lamenta anche lui.
2: Ma infatti sono italiano e mica ho detto che io sono immune.
1: E va bene così, grazie per il tuo Geographic. Lo ritrovate sul nostro sito nella sezione podcast radiomontecarlo.net.

0: Hey, la mattinata di Radio Monte Carlo con Ed Sheeran e la sua Shivers. Che succede? È il momento del personaggio misterioso.
1: Negli ultimi giorni siete stati davvero bravi perché avete sempre indovinato il personaggio misterioso.
0: Guarda, secondo me indovinano anche oggi perché se... cioè, faccio una previsione. Ce la fanno.
1: Ma dai, ma pensa, ce la fanno?
0: Secondo me, spero di sì.
1: Anche perché tu lo sai, quindi è molto più facile. I tre indizi, le tre parole sono queste. 11 settembre, giornalisti, Lidia.
0: 11 settembre, uno pensa a quello che è successo.
1: Beh, potrebbe anche centrare, chi può dirlo? Chi lo sa?
0: Giornalisti.
2: E Lidia con la D di Domodossola.
0: Provateci, a chi portano questi tre indizi, uomo, donna, personaggio di fantasia, 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
1: Animale, chi può dirlo?
0: Che è l'animale, no,
1: che è un animale.
2: Diciamo che stavolta non è un animale.
0: Dai, almeno quello, escludiamolo. Chi è, Pluto? Non lo so. Provateci amici, forse tra poco la soluzione, io me lo auguro. Ora come sempre l'attualità, l'Italia è dal mondo con i fatti più importanti, ma anche meteo e autotraffic.
3: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8:59.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica Deboni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran. Accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di antivirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti, ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Prosegue la fase dinamica e a tratti molto piovosa sull'Italia, che resta nel mirino delle perturbazioni atlantiche. Una transita oggi, un'altra arriverà domenica, in mezzo una pausa nella giornata di sabato. Quella di oggi coinvolge più che altro il centro-sud, con alcune piogge che dalla Sardegna si stanno trasferendo sulle regioni meridionali, mentre al centro saranno coinvolti soprattutto Lazio, Abruzzo e Molise. mese. Tempo variabile al nord, con isolate piogge su Piemonte nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini. Clima primaverile con valori diurni tra i 19 e i 26 gradi. Sul Principato nuvolosità irregolare con una massima intorno ai 21 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale esterna di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Gessate procedendo in direzione dell'Autosole. Code sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio A10 e il bivio per la A12 in direzione Milano. Lavori e code sulla A14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta Mare in direzione Pescara. Sulla tangenziale di Napoli si procede in coda tra Camaldoli e Corso Malta verso Capo di Chino. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata a Molteno in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 12 della Betone e del Brennero, code per incidente tra Trento Nord e Steffene. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E infatti hanno indovinato il personaggio misterioso.
1: Ma subito, così, siete stati veloci, mi sorprendete ogni giorno di più. Troppo facile.
0: Beh, dai, non proprio, però sono molto bravi loro. Quali sono i tre indizi?
1: Erano 11 settembre, poi giornalisti e Lidia.
0: E il personaggio misterioso?
1: Matilda De Angelis.
0: Attrice e anche cantante. Spieghiamo, Lidia?
1: Allora, Lidia perché lei ha interpretato in una serie Lidia Poet, che è un personaggio molto importante nella storia italiana.
0: La prima avvocatessa d'Italia. Poi giornalisti.
1: Giornalisti perché era l'interprete di un video, di una canzone dei giornalisti.
0: Dei giornalisti.
1: Esatto, non diciamo il titolo.
0: C'è una parolaccia dentro.
2: Andatelo a cercare.
0: È quello di Felicità e via.
1: E poi è nata l'11 settembre.
0: Eh sì.
2: Ah, quindi è un caso 11 settembre, non c'entra con quel famoso fatto.
0: Poteva sviare quell'11 settembre, ma in realtà i nostri ascoltatori, che sono bravissimi, hanno azzeccato Matilda De Angelis, il personaggio misterioso.
2: Non tantissimi però, e tanti sono persi per altre strade.
0: Ne basta uno che azzecchi e così è. Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. L'ora più scoppiettante della settimana, quella del venerdì, l'ultima ora di Bonjour Bonjour, che si apre così. Bruce Hornsby and Range, The Way It Is.

0: The Wait Is. Che canzone meravigliosa di Bruce Hornsby and the Range su Radio Monte Carlo con questo pianoforte. Quanto mi sarebbe piaciuto imparare a suonare il pianoforte.
1: Cioè, anche quello, quindi volevi cantare, suonare il pianoforte. Guarda che sei sempre in tempo, c'è l'università della terza età e puoi fare tutte queste cose tra un po'.
0: Lo farò.
1: Bravo.
0: Sono ancora ben distante dalla terza età, con
1: insomma,
0: tutto il rispetto. Guarda che tu ci sei più vicina allora, molto più vicina, amica mia.
1: Vabbè dai, allora facciamo una cosa, ci andiamo insieme,
0: no,
1: dai.
0: Ti devo fare da badante, mi sa.
1: Sì.
0: No, però mi sarebbe veramente molto piaciuto, chissà mai, è vero che i nostri neuroni con gli anni rallentano un po' e apprendere sempre un po' più complicato e difficile.
1: Però lo so, però bisogna tenerli in allenamento, quindi
0: sempre.
1: È giusto fare sempre cose nuove.
0: Quante volte ci hanno detto che con la tecnologia, i cellulari, i social, la mente si atrofizza? In parte hanno ragione. Guarda quello che succede a Greystones, una cittadina dell'Irlanda che da qualche anno ha lanciato una provocazione: togliete ai figli il cellulare.
2: Mamma mia, guarda, sembra Paperopoli, queste villette, sembra un luogo
0: sì,
2: veramente d'altri tempi.
0: Con i bambini che giocano per strada, lo vediamo dalle foto che oggi vengono pubblicate sul Venerdì di Repubblica, che racconta proprio questa storia di questa cittadina su base volontaria. Le famiglie hanno deciso nel 70% di aderire a questo progetto.
1: Un esperimento che tra l'altro adesso non è più un esperimento perché è ben riuscito, e hanno capito che i bambini, e gli stessi bambini l'hanno capito, possono vivere senza cellulare e anzi giocare per strada, ritrovarsi in casa, mettersi d'accordo per trovarsi da qualche parte, quindi riscoprire proprio il fatto di stare insieme.
0: Sì, perché già a 8 anni, oggi i bambini 9 anni hanno il cellulare. E la domanda che tutti si fanno è: ma come possono mettersi d'accordo se non hanno un cellulare con una chat di WhatsApp per dire ci vediamo all'ora tale? Fanno come facevamo noi, si vanno a suonare al citofono sotto casa, c'è Stefano a casa, fatelo scendere che dobbiamo andare a giocare. Oppure per chi ha il telefono fisso, chiama a casa e si fa passare l'amichetto e si mettono d'accordo.
2: Sembra veramente un secolo fa, tu che senza essere annunciato, senza preavviso citofonavi a casa di qualcuno, oggi mamma mia, casca il mondo.
0: Preistoria.
1: Ma come? Suona il campanello.
2: Ma
1: chi
2: siamo
1: sarà
2: matti?
1: Mai?
2: Ci sarà pericolo? No, io non rispondo.
0: Nel 90% dei casi quando sento suonare il campanello a certe ore non rispondo perché tanto sono scocciatore.
2: Pure, magari è una cosa importante.
0: Ma sono scocciatore.
2: La donna della sua vita potrebbe essere.
1: Cioè, sì,
2: magari una che si è persa un'indicazione.
1: Sì, che va sotto casa a suonare il citofono.
2: Vabbè, ragazzi. In passato capitavano anche queste cose.
0: Se volevi convincermi a rispondere, era proprio l'ultimo degli esempi che potevi fare.
2: Ci ho provato.
0: Comunque sia, l'ultima volta che ho risposto era qualcuno che voleva vendermi qualcosa, quindi ho detto lasciamo perdere. Lì invece a Greystones, che bello, i bambini sono senza cellulare e fanno quello che dovrebbero fare i bambini.
1: E dopo questo esperimento gli stessi bambini hanno detto: siamo davvero contenti di stare senza cellulare.
0: Parlano di più anche a tavola, chiacchierano tra di loro, si vedono sul muretto, nella piazzetta, davanti alla fontana, come succedeva veramente un po' di
1: posso
0: anni
1: dirlo,
0: fa.
1: Posso dirlo, un altro mondo.
0: Un altro mondo, chissà, però bisogna mettersi bene d'accordo tutti, come hanno fatto lì. Nel 70% dei casi, sti ragazzi sono senza cellulare. Bravi.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary su Radio Monte Carlo. Sono tutti entusiasti i nostri ascoltatori di questa cittadina in Irlanda, Greystones. Quanti abitanti fa?
1: 22.000. Vabbè, quindi non è una grossa città,
0: però una media città italiana.
2: Nemmeno un villaggetto.
0: No, infatti, dove nel 70% dei casi le famiglie hanno aderito a questo progetto via il cellulare ai ragazzi più piccoli, e loro sono tornati a giocare, a stare meglio, a parlarsi. Anche in Italia qualcuno ci prova. C'è un'università a Napoli che fa qualcosa di simile,
1: sì,
0: no?
1: Sì, l'Università Federico II di Napoli, quindi vuole premiare gli studenti per ogni minuto che si distaccano dal mondo virtuale, si concentrano sullo studio e quindi abbandonano il cellulare.
0: Sì, c'è proprio questa campagna: se non usi lo smartphone ti premio, con un'applicazione, la Lockbox, che ti blocca le applicazioni che creano più distrazione. Se tu aderisci a questo progetto, alla fine guadagni dei coin da utilizzare sotto forma di sconto su altri siti dove poter comprare qualcosa.
2: Ci sono varie applicazioni in questo senso, tu le installi sul cellulare e ti bloccano secondo parametri che dai tu le applicazioni, e poi non c'è verso nemmeno di caricarle,
0: così
2: capito?
0: Non ti distrai.
1: Ti alzano anche i voti?
0: Crepè anche il venerdì che vuole.
3: Sbagliato, sbagliatissimo, anzi demenziale.
1: Ci risiamo, Crepè, ma di che cosa parla stavolta?
3: Ma è ovvio, limitare l'uso del cellulare ai ragazzi è una catastrofe, una castroneria totale.
0: Addirittura.
3: Usatelo, ragazzi, usatelo, più non posso.
0: Adesso non esageri, però può essere utile. Ma
3: gli adulti vi hanno mentito quando dicevano uscite, socializzate, fate esperienze.
0: E perché?
3: Ma quali esperienze? La coda della posta? Un piccione che vi scagazza in testa? La realtà è bruttissima. Invece nel mondo virtuale potete essere quello che volete,
0: ma
3: ricchi, felici, palestrati,
0: certo,
3: perfino fidanzati, anche se siete dei rossi.
1: Ma dai, Crepè, ma che messaggi sta dando oggi?
3: Lo dicono le ricerche: il 94% delle ansie nasce a causa dell'interazione con gli altri.
0: Mi sembra un po' tanto,
3: E allora fate come me, chiudetevi in casa,
0: no.
3: Eliminate i rapporti umani.
2: Eliminate.
0: No.
3: Io da 3 anni ho una relazione online con una donna bulgara e mi trovo benissimo.
1: Contento lei.
3: Certo, questa signora in realtà potrebbe essere un camionista di Orvieto. Ma chi se ne frega, almeno non devi portarla a fare shopping sotto le feste. Nel virtuale tutto è semplice: potete mettere filtri, potete rimuovere dagli amici i parenti razzisti o bloccare per sempre i vostri zii che vi chiedono di continuo: ma quando ti sposi?
0: Questo è vero.
3: E sempre i vostri zii che continuano, e finalmente potrebbe usare il vostro tempo in maniera costruttiva, per esempio guardare video di procioni che rubano hot dog per 7 ore consecutive. Questa, ragazzi, si chiama evoluzione.
1: Interessante.
0: No, che evoluzione.
3: Lo diceva anche Socrate: ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità ti fa male.
1: No,
3: lo
1: guarda,
3: so
1: che questa è Caterina Caselli.
3: Ragazzi, datemi retta, rifugiatevi nel mondo virtuale.
0: Lo fanno già abbastanza, Crepè.
3: Le persone in carne e ossa portano solo rogni.
0: Questo però è vero.
3: E ricordate, nessuno vi ferirà mai davvero se risponderete a tutti con: scusa, ho visto il messaggio solo ora.
0: Consiglio,
3: Fantastico, meraviglioso, stupendamente bellissimo, eccezionale.
0: Lo so, ha ragione che la gente porta spesso rogne, però viviamo in questo mondo.
1: Però vuoi mettere il contatto umano? Io sono per quello.
2: Cosa siamo senza gli altri?
0: Uno sguardo, anche un abbraccio dalle persone giuste, ci mancherebbe altro. Quindi meno cellulare e più interazione umana. Lo dicono anche loro. Meraviglioso, Sanene Gramaro a Radio Monte Carlo.

0: Avete mai ascoltato con attenzione le parole di questo pezzo meraviglioso, interpretato molto bene dai Negramaro, un pezzo di tanti anni fa del grande Mimmo Modugno.
1: Mimmo Modugno, con delle parole stupende che dovrebbero aiutare chi magari non crede più nell'umanità, nel mondo, a risollevarsi un po', pensando davvero a quante cose belle abbiamo intorno e che appunto ogni giorno diamo per così. Più nell'umanità, nel mondo, a risollevarsi un po', pensando davvero a quante cose belle abbiamo intorno e che appunto

0: Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: 1000 cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. 0 pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
15: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.

0: ci sono paragoni.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
2: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
3: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto.

0: Avete messo a posto la cristalleria a casa? No, perché con Whitney Houston è un attimo che si crepa tutto.
1: Si rischia veramente.
0: I Will Know su Radio Monte Carlo. Ci sono anche stamattina inevitabilmente problemi sulle linee ferroviarie in Italia.
1: Ma dai, ma pensa.
0: Sulla linea adriatica sta tornando un po' alla normalità dopo che ieri sera c'è stato un problema a un treno tra Barletta e Trani e fino a un'oretta fa c'erano 60 minuti di ritardo, ripeto, sulla linea adriatica. Però... per fortuna abbiamo delle belle stazioni anche in Italia.
1: Abbiamo delle belle stazioni, cioè tu dici dove non c'è criminalità, dove c'è polizia, aspetta, dove i treni arrivano in orario, dove ci sono delle belle boutique.
0: No, ho detto che ci sono delle stazioni che sono riconosciute a livello internazionale come tra le più belle e lussuose del mondo. Hanno fatto una classifica partendo ovviamente dalle lounge esclusive, guardando quali sono, dove sono, se ci sono dei ristoranti, di che livello sono, come sono i servizi, i bar e tutto il resto.
1: Sono proprio curiosa, quali sono queste stazioni?
0: Al primo posto non c'è un'italiana, c'è Zurigo, poi ci sono quelle giapponesi.
2: Ah, pensavo ci fossero quelle italiane, come l'aveva detto, sembrava fossimo ai vertici.
0: Adesso un attimo ragazzi, già tanto che siamo nelle prime 10. Ci sono due stazioni italiane nelle prime 10, però dicevo, al primo posto Zurigo, poi ci sono tre stazioni giapponesi, Osaka, Kyoto e Tokyo, poi Toronto in Canada e al sesto posto finalmente Firenze Santa Maria Novella.
1: Al sesto posto, sì. Quindi Santa Maria Novella è un'ottima stazione, una stazione lussuosa come l'hanno descritta.
0: Per i servizi, allora, le lounge, io mi devo lamentare perché c'erano delle panchine, negli ultimi anni le hanno tolte e anche un famoso bar libreria che permetteva di fermarsi, non hanno tolto le sedute, per cui sei rovinato.
2: È stato un po' ridimensionato. Io poi da frequentatore di Firenze dico, la stazione chiaramente non è affatto nuovissima in certi suoi tratti. Le lounge non le conosco perché noi poveracci non andiamo nelle lounge, infatti. Quindi la cosa non ci riguarda. Ha la comodità meravigliosa di essere a due passi dal centro, in piena città.
1: Hai detto due e quindi ne manca una.
0: Ce n'è un'altra, andando avanti in classifica. Sotto Firenze Santa Maria Novella c'è Amsterdam, poi c'è quella di New York Grand Central Terminal, Paddington nel Regno Unito e al decimo posto, udite udite, c'è Roma Termini.
1: Roma Termini? Sì, no, lussuosa?
0: Sei stupita, no,
1: sì,
0: Mike.
1: Sì,
0: dillo,
1: scusami,
0: cosa pensi.
1: Scusami, ma sono stupita.
0: Allora, stai dicendo che non è lussuosa?
2: Hanno fatto grandi rinnovamenti, c'è tutto un piano di sopra. Vero. Con tanti nuovi ristoranti, insomma.
1: Per carità. Non fatemi aggiungere altro.
0: Strano che non ci sia la stazione di Anversa. Invece, se andate da quelle parti, fate una visita perché è veramente molto molto bella. Ci sono stato. Magari non c'è una lounge lussuosa.
1: Grazie
0: però,
1: per la segnalazione.
0: Però la stazione è bella.
2: Tutto in Belgio.
0: Noi fieri di Firenze e di Roma Termini.

0: innamora a Milano e poi ci si lascia a Roma.
1: Beh, in effetti c'è, scusa, la canzone, sì, no? Memore Migir nella Vanoni, innamorati a Milano, quella.
2: Certo, quella che fa sapessi com'è strano
1: sentirsi innamorati a Milano.
2: Potremmo fare un duetto io e lei.
0: Come no?
1: Tu fai la Vanoni o la faccio io?
0: Io vi faccio da manager, dai.
1: Va bene. Come no? Nicola Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma su Radio Monte Carlo.
0: Stanno per arrivare le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti, ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
15: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per il parco a...
19: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
22: La spesa intelligente.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow.
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere.
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.

0: I Tears for Fears, quelli di Pale Shelter su Radio Monte Carlo. Prima dei saluti, siamo pronti per un ultimo tassello.
1: Eh sì, perché manca un tassello importante per quanto riguarda la mattinata Radio Monte Carlo, le ricerche del campus.
2: C'è una clamorosa scoperta che, se verificata, potrebbe rivoluzionare i nostri piani spaziali. Si sa, adesso le tecnologie attuali di propulsione astronomica consentirebbero di raggiungere il pianeta Marte in 5 o 6 mesi. Tra l'altro devi aspettare che il pianeta sia in opposizione rispetto alla Terra, quindi è un viaggio molto complicato. Se avete visto il film The Martian, sapete che non si può partire e arrivare in qualsiasi momento, bisogna che si verifichino certe condizioni molto rare.
1: Cioè bisogna avere troppe ferie per andare là, no?
2: Ma attenzione, questo astronomo, questo tale De Sousa, che non so dove sia, è un brasiliano, pare che abbia scoperto che in una condizione particolarmente unica che si verificherà nel 2031 potrebbero bastare, pensate, pochissimi giorni, circa 30 giorni.
0: Cioè invece di 5-6 mesi,
1: c'è un mese
0: soltanto.
2: Non si sa come sia possibile, io adesso chiaramente non essendo astronomo queste cose non le padroneggio bene, ma è come se si verificasse una scorciatoia nell'allineamento dei pianeti tale che a quel punto c'è una linea dritta e si può partire.
0: Beh, allora se...
2: ci metti un mesetto, massimo due, secondo
0: quando
2: lui.
0: Hai detto il 31 di agosto?
2: No, nel 2031.
0: Nel 2031.
1: Cioè, senti, prenota allora il biglietto, dai, quello
0: che
1: ti manca.
0: Il biglietto, bisogna capire se cade ad agosto, se ad agosto abbiamo le ferie, possiamo andare.
2: Adesso
0: a fare. Però un mese per andare su Marte,
2: su Marte
0: detto.
1: Ci faresti un pensierino?
0: No, è che ci mettiamo di più andare da qualche altra parte in Italia ogni tanto, quando c'è una frana, treni in ritardo e tutto il resto.
2: Oggi
0: più vicino a Marte. Vabbè, grazie Stefano, da qua al 2031 chissà, magari uno di noi potrà andarci lassù in cima. La musica di Radio Monte Carlo con Dre, Where Is My Husband.

0: E con la domanda di Ray, where is my husband? Ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Abbiamo finito per questa settimana.
1: Sì, abbiamo finito la settimana, abbiamo finito anche l'ultima ora del venerdì, che è quella più scoppiettante.
0: Quindi belli scoppiati possiamo andare.
2: Siamo stati scoppiettanti, lo chiedo a voi. Secondo voi abbastanza, potevamo fare di più?
1: Oppure scoppiati?
0: Scoppiati senza dubbio. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: A Dandro Mercù.
3: Grazie a voi, ciao.
0: A Mattia Brena in regia come sempre, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino e a Stefano Andrea.
2: E nonostante l'incontro tra il segretario di Stato Rubio e il pontefice Leone XIV, non si sciolgono le tensioni tra America e Vaticano. Pare che Trump voglia mettere dazi del 100% sulle ostie. Pare che le metterà da breve, insomma.
1: Potrebbe fare anche quello, perché no?
0: Il Vaticano per ora è stato indenne, mi sembra.
2: Mi sembra di sì.
0: Dai dazi, arriveranno anche lì. Vi lasciamo con Rosaria Renna, Filippo Firli.
1: Buon weekend, ci risentiamo lunedì alle 7.
0: Baci.
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. iPhone 17 256 giga a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli dopo pranzo nel giorno del primo anniversario della sua elezione a pontefice. Il Santo Padre tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, il messaggio della Santa Sede. L'Iran attacca tre navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni in calza a Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il cessate il fuoco sarebbe comunque ancora in vigore. La Corte statunitense boccia i dazi al 10% imposti dal presidente americano. La sentenza rappresenta un duro stop per Trump e arriva alla vigilia dell'atteso viaggio in Cina, dove incontrerà il leader Xi Jinping. Rivolto alla presidente della Commissione europea von der Leyen, Trump avverte: Bruxelles rispetti le intese entro il 4 luglio o i dazi saliranno. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Nel Regno Unito alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. Tennis, Sinner pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner a Roma. Il numero uno al mondo difende intanto la protesta sui montepremi. Gli slam ci rispettino, dice. Ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, da Nessebar a Burgas. Percorso pianeggiante di 147 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
8: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: In un mondo che cerca sempre di giustificare un comportamento nella razionalità, c'è anche una natura istintiva che comunque fa parte di noi. Michael Jackson, per cominciare, Due come noi, Human Nature.
1: Tornato nelle classifiche grazie al film Michael, ma se n'era mai veramente andato? Secondo me si vende da sempre, si venderà per sempre. Michael Jackson, con cui abbiamo iniziato questa giornata di venerdì, Filippo Firli e Rosaria Renna, venerdì 8 maggio. Oggi non so perché, Filippo,
0: sì.
1: Mi sono arrivati un sacco di auguri di buon onomastico, è la Madonna di Pompei e io mi chiedo cosa c'entra con Rosaria, la Madonna del Rosario, però io gli auguri dico grazie, si accettano sempre, fanno sempre piacere.
0: Quando è il tuo onomastico di
1: il
0: Santa Rosaria?
1: Ottobre, non c'entra Santa nulla. Rosaria è la Madonna del Rosario.
0: Ah, giusto, come?
1: E quindi,
0: quello lo so anch'io.
1: Però poi mi fanno gli auguri a Santa Rosa e prendo pure quelli. Ma fatemeli, io prendo tutto, grazie.
0: Certo che sì, Rosaria Renna, la nostra meraviglia.
1: Buongiorno.
0: Io sono Filippo Firli, qui a Roma ci segue in regia il nostro Massimiliano De Santis, in arte Masino. Luca Onere, il grande producer, in diretta live da Milano, dagli studi di Donegani. Monica Tognini al centralino. E per chiudere il team, importantissimo per i contenuti, ci segue e ci informa su tutto il nostro Giulio Bartolomei.
1: E poi ci siete voi, che sarete anche protagonisti più tardi con un bel regalo che arriva da Umbria Jazz al 342 41 41 762. 3 ore belle intense da vivere insieme. Questa è l'accoppiata che ci piace, Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, quindi abbiamo due Tiziano Ferro con Giorgia alle 10.12 su Radio Monte Carlo. Abbiamo salutato prima il nostro DJ producer Luca Onere, che trovate su radiomontecarlo.net nelle web radio, la sua VIP lounge che il venerdì ha sempre ospiti importanti. In questo caso from Phoenix Records Canada arriva Andy Reid. Hai capito? Mica bau bau micio micio.
1: Quella, e voi calcolate che se pesca nel mazzo il nostro Luca Onere, che è famosissimo nella scena clubbing, significa che merita proprio il nostro ascolto, e nel corso del weekend in tantissimi raggiungono proprio una della nostra raggiungono
0: ciao Cristiano, nostra... perché se no, ci ascoltano sì, sì.
1: Ma salutiamolo davvero, ciao Cristiano. E quindi web lounge di Radio Monte Carlo nella nostra radiomontecarlo.net. adesso, quest'oggi nel 1970, oggi è particolarmente un giorno importante per la storia della musica di tutti i tempi, perché veniva pubblicato Let It Be dei Beatles.
0: È una cosa molto importante, giustamente ve la segnaliamo, oltre che sul sito anche sulle nostre pagine social, e quindi Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, dove celebriamo anche due compleanni in musica. Il primo è quello di Tananai. Sai che mi avrebbe fatto piacere riascoltare Tango?
1: Tango, bella Tango.
0: Però mi fa piacere anche riascoltare l'altro festeggiato di giornata. 20 anni esatti si passano, Enrique un pochino più grande, ed è Enrique Iglesias.
1: Enrique Iglesias, che è anche uomo dei record in Spagna, il maggior numero di singoli al primo posto nella classifica statunitense. Eccolo stamattina su Radio Monte Carlo, auguri con Bailamos.

0: ce la siamo messa su un bellissimo toast e io e Rosaria ce la siamo divisa, è finita tutta, se n'è andata, goodbye Philadelphia, arrivederci.
1: Guarda, avessi scommesso agosto avrei vinto, porca miseria, perché non l'ho fatto. Goodbye Philadelphia su Radio Monte Carlo, Peter Sincotti.
0: Perdonami, dai.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto?

0: con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
5: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
6: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
7: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: gloriosi gli Spandau Ballet, quelli di Be Free With Your Love alle 10.30 su Radio Monte Carlo, e la speranza è sempre di ritrovarli insieme, un po' come è successo per i Duran Duran, che però hanno avuto sicuramente meno problemi di Tony Hadley e compagni. Invece tu mi dicevi, Filippo, niente da fare.
1: Niente da fare, perché i rapporti restano ancora dal punto di vista anche legale complicati, e quindi hanno detto: ragazzi, non ci fate la bocca, perché per il momento è ancora no. Tony Hadley è in tour nel nostro paese, un paese che l'ha riaccolto, lo accoglie come tutto il gruppo
0: sempre,
1: da sempre. Oggi sarà in concerto a Bassano del Grappa, proprio stasera.
0: Va bene, in bocca al lupo a lui, è sempre una garanzia. Oggi, tra le tante cose che ci hanno attratto, anche questo titolo irresistibile, perché i dinosauri sono sempre la passione dei bambini, ma viene fuori che i bambini hanno anche 99 anni, perché ci piacciono sempre a tutti. E quindi questo record, che entra ufficialmente nel Guinness World Records, che è stato battuto con 682 persone vestite da T-Rex, da triceratopi, in questa Università di Calgary in Canada, deve essere stato un bel vedere.
1: Allora, la partecipazione è stata, come si dice, abbastanza trasversale, perché c'erano studenti, professori, intere famiglie che hanno proprio sfilato con questi improbabili costumi gonfiabili da T-Rex, e quella parola che ha detto Rosaria qualche istante fa, triceratopi. Le regole erano molto ferre: niente draghi, niente accessori, soltanto proprio bisognava essere dinosauri full body, tutti completi.
0: Completamente vestiti da dinosauri, ma non vedevano l'ora, secondo me, le persone di poterlo fare, di avere una scusa quasi seria, ufficiale, per potersi sfogare. Sai che ho regalato una testa di dinosauro che i bambini possono indossare, e quando muovi la mandibola si muove anche quella e fa proprio il rumore del dinosauro. Mia nipote mi ha detto che il bambino non se lo toglie da allora, cioè, quindi non lo so, ho creato un danno permanente nella vita.
1: No, forse hai fatto un regalo doppio, perché invece di dargli il tablet, esatto, il tablet, ti do la testa di dinosauro. Adesso pensaci tu, dai.
0: Avrebbe potuto partecipare anche lui a questo record che è stato infranto ufficialmente in Canada.
1: E adesso la grande musica di Radio Monte Carlo, con Rosaria Rene e con Filippo Firli, in Due Come Noi, con Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mike Fleetwood.

0: With Me at All, Give Me to Me Right su Radio Monte Carlo, anche Melanie Fiona.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
0: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: 1878 sa di felicità.
1: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: con la mano sul cuore, come sì. un inno nazionale. Eccoci. Per la cura di Franco Battiato.
1: Stiamo tutti così.
0: Monte Carlo.
1: Sì,
0: a 10 minuti dalle 11. Questa è meravigliosa, e allora anche l'idea del grande scrittore Alessandro Baricco merita la mano sul cuore. Si chiama La Tempesta Silenziosa, c'è un sito dove si può partecipare, aderire e capire di cosa si tratta, tempestasilenziosa.it. Che cosa si è messo in mente di fare a Roma il 17 giugno, Filippo?
1: Si passerà all'azione, perché migliaia di persone si ritroveranno in luoghi fantastici della capitale, dall'Arapacis al mattatoio di Testaccio, per fare una cosa: leggere contemporaneamente, in silenzio e per circa 90 minuti, il romanzo Le notti bianche di Dostoevskij.
0: Dalla prima all'ultima pagina per circa un'ora e mezza, senza parlare. I luoghi li hai detti, sono sei in tutto: c'è anche Villa Torlonia, il Teatro dell'Opera, lo Studio Palatino e la piazza in Campidoglio. Però in realtà sul sito c'è proprio l'invito ad aggiungere la propria personale tempesta: le biblioteche, i teatri, le librerie, i cinema, le bocciofile, le associazioni, i campi da basket, ma anche le assemblee di condominio, le piscine, le pizzerie, i monolocali possono aggiungersi. C'è proprio la possibilità di aderire e dire ok, lo faccio anche io, un gesto rivoluzionario, mite come la lettura, nello stesso momento condividere qualcosa di estremamente bello, un romanzo di Dostoevskij, forse per rispondere in maniera silenziosa ma potente alle brutture del mondo.
1: Sì, noi vi abbiamo dato questa anteprima, poi se ne parlerà molto. Sapete perché? Perché ogni lettore userà una piccola luce per illuminare le pagine, e quindi immaginate nell'oscurità che scende sulla città questo impatto visivo mentre ognuno di noi sta lì fermo e legge il suo libro di Dostoevskij.
0: La tempesta silenziosa.it.

0: Ma chi ci ferma che dobbiamo anche regalarvi i biglietti per Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo e Radio Ufficiale McFadden e Whitehead, Ain't No Stopping Us Now.
1: Subito i radio trailers dei film in uscita al cinema, di seguito subito anche tutte le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Bentrovati da Virginia Giacomin. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponde con la stessa moneta. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte di Kiev. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio atteso ora a Palazzo Chigi per un bilaterale con la premier Meloni. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Si va verso il rinvio a giudizio e il processo per l'indagato Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si profila inoltre la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera, attesa domani alle Canarie. 3 decessi e 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri. Si muove l'Unione Europea. Attivato il meccanismo di protezione civile. Saranno fissate norme per la quarantena. Primo anniversario del pontificato di Leone XIV. Il Papa è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli poi dopo pranzo. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
14: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
15: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ultime notizie di TGCom 24, ancora buon venerdì mattina da Rosaria Arena, da Filippo Firli, sono le 11:07, c'erano The Greatest Star, come la chiamano sempre, l'hanno sempre chiamata, o The Queen of the Divas, insieme al fratello di uno dei Gibb, Maurice Gibb era lui?
1: Barry Gibb.
0: È scomparso dal monitor il titolo.
1: Te lo hanno fatto apposta testarti alle 11:07.
0: Stavo annegando, però sapevo che quella era Guilty, che in assoluto è la canzone, il singolo più venduto nella storia di questo grande monumento americano che popola proprio Barbra Streisand.
1: Eh sì, che è una delle pochissime a far parte di quel club cosiddetto EGOT, dalle iniziali dei premi più importanti, cioè li ha vinti tutti, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Ha venduto più di 150 milioni di dischi, ha avuto una carriera straordinaria anche dal punto di vista cinematografico come attrice e come regista. E quindi che cosa succede? Che nella 79esima edizione del Festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio, le consegneranno la palma d'oro alla carriera.
0: Quando si dice il concetto americano di star, no? Essere poliedrici, spesso lo si dice anche a chiunque, ma se ci pensate, lei non si è limitata a fare dei ruoli o a scrivere o comunque a cantare delle canzoni, ha proprio preservato, diretto, plasmato la propria estetica, cioè lei sola è regista della propria identità ed è per una donna non facilissimo ad Hollywood.
1: Anche della propria estetica, si è detta orgogliosa, ma con profonda umiltà si unisce alla compagnia dei precedenti vincitori di questa Palma d'Oro, il cui lavoro l'ha sempre ispirata, e poi ha aggiunto che in questi tempi difficili film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza.
0: Bellissima frase. Ormai la sua voce è diventata un genere a sé stante, così hanno scritto una volta su Variety definendola, no? No, nel rock, nel pop, cioè è talmente una potenza a parte che è proprio genere Barbra Streisand.
1: Lei è proprio fa un campionato a parte dove gioca da sola. Però chi ci prova, diciamo, nelle nuove generazioni è sicuramente Taylor Swift, Hoplite.

0: davvero con Luca Carboni alle 11.17 su Radio Monte Carlo. Sai che è stato probabilmente il momento più emozionante un paio di sere fa all'Arena Santa Giulia, che si è inaugurata anche dal punto di vista musicale a Milano, con 16.000 persone impazzite per il concerto di Luciano Ligabue, che ha avuto una serie di ospiti. E il momento più emozionante è stato sicuramente quando, con Sogni di Rock and Roll, ha condiviso il palco proprio con Luca Carboni.
1: Non è stato soltanto un live, ma quasi una celebrazione dell'identità emiliana, no? Proprio a Napoli, nel cuore della metropoli lombarda. E appunto, come diceva Rosaria, c'è stato un abbraccio gigantesco con Luca Carboni proprio su Sogni di Rock and Roll. Rosaria prima mi diceva che gli esordi di Ligabue li sappiamo tutti in una radio, no? di Correggio, della sua zona.
0: Suonava la musica di Carboni, quindi è un po' un cerchio
1: e
0: che
1: intanto
0: si chiude.
1: Dustin Hoffman
0: non sbaglia un film.
1: La sai pure tu questa.
0: La sanno tutti. Senti, ma al 342-4141-762 ci scrivete sempre in tanti. Mm-hmm. Mi spiaceva non salutare Laura di Venezia, che a proposito dei dinosauri dice che al termine dei 3 anni di asilo a suo figlio fu dato il diploma con scritto in grande "Marco, amico dei dinosauri". Marco, che oggi ha 32 anni, che però rimane per sempre fan dei dinosauri. Ne parlavamo stamattina.
1: Ma tu eri contenta di trovare, insomma, il Velociraptor di plastica con cui magari schiacciando il piede ti facevi pure male, perché erano delle belle bestioline?
0: No, ero una bambina abbastanza quieta, diciamo, ero più nel campo bambola. A proposito di bambola, c'è Madonna che collabora anche con producer italiani.
1: Sì, collabora con i fratelli Parisi, sono un duo di produttori che hanno fatto delle cose pazzesche con tantissimi, cioè vi possiamo dire Ed Sheeran. Elisa, Black Eyed Peas, e stavolta con Bring Your Love hanno iniziato la collaborazione con Madonna. Ha detto: è stato bellissimo lavorare con lei, sembrava dopo un paio d'ore di stare con una persona che conosci da sempre, insieme a Stuart Price, che è il suo grande produttore storico, che li ha proprio chiamati.
0: Sono Marco e Giampaolo, io pensavo anche Max, ma Max Parisi ce l'abbiamo solo noi e quindi soltanto
1: ciao,
0: noi
1: Max
0: di Radio Monte Carlo. Un abbraccio a lui. Nel frattempo Madonna, in attesa di questo Confessions on a Dance Floor 2.

0: film che aveva lo stesso titolo. Chi è quella ragazza? Who's That Girl? Nel mattino di Due Come Noi, questa è Radio Monte Carlo. Madonna!
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più.
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni.

0: Scelgo una polizza vita, così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche a 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
16: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
17: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: What's in a World, capolavoro di Christians, alle 11:33 minuti con Filippo Firli e Rosaria Renna. Guarda, basta desiderare cose, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, che si materializzano.
1: Esatto, perché stamattina abbiamo fatto comunque gli auguri a Tananai, Rosaria ha detto così in onda, ma sarebbe stato bello sentire anche Tananai.
0: No, perché abbiamo sentito Enrique Iglesias,
1: certo,
0: l'altro birthday boy, insomma l'altro compleanno che stavamo festeggiando
1: lui,
0: insieme.
1: Superstar internazionale Enrique Iglesias, quindi ci sta anche che ha un piccolo diritto
0: che aveva battuto.
1: Prelazione.
0: Aspetta, aspetta, fammela dire questa cosa che ci tengo, aveva battuto Alberto Cotta Ramusino. E sai che il vero nome è di Tananai, fa un po' sorridere.
1: Ha fatto bene a chiamarsi Tananai.
0: È vero, uno dice come mai hai scelto un nome d'arte?
1: Perché mi chiamo, scusa, per saperle le cose.
0: Alberto Cotta Ramusino.
1: No, vabbè, non è lungo.
0: No, è lungo, diciamo,
1: certo,
0: è meno immediato.
1: Il suo nome
0: è
1: brutto, certo.
0: No, però è un nome normale, consueto, quindi
1: poi,
0: Alberto, non te la prendere.
1: Il cantante, l'artista, hai bisogno di qualcosa di più veloce ed efficace, no?
0: Ci dicono che dall'infanzia a Cologno Monzese si è approdato in un loft nel quartiere Urtica della città lombarda, quindi affezionato alla sua Milano, e domenica sera era tra quelli in festa in Piazza Duomo tra le celebrità che tifano Inter.
1: È successo?
0: Sai che abbiamo l'interista in regia.
1: Immotivati.
0: Immotivati per gli interisti, no? E anche a Tananai festeggiava con Amadeus, insomma i tanti che tifano per questi colori. Tutto ciò per dirci che l'ufficio musica, per intercessione del nostro grandissimo direttore
1: Stefano Bragatto,
0: che ringraziamo in ginocchio sui ceci, ci fa ascoltare questa meraviglia.
1: Esatto, era il ragazzo dell'ultimo posto a Sanremo e questa invece è diventata un grande enorme successo su Radio Monte Carlo. Tananai con Tango.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: McDonald di This is the Life sulla radio di Gran Classe, che è Radio Monte Carlo. Da quando abbiamo cominciato il programma con Rosaria abbiamo sparso indizi fin dall'apertura, vi abbiamo detto di essere molto attenti perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz.
1: E giochiamo per regalarvi i biglietti per questa manifestazione meravigliosa. Il primo che manda un messaggio vocale con il proprio nome e la propria città, aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", regaliamo i biglietti per il concerto di Laurie Anderson martedì 7 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia.
0: Messaggi vocali li aspettiamo in questo istante su Radio Monte Carlo 342 41 41 762.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
20: La spesa intelligente.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Sì, sì, siamo a Radio Monte Carlo e suoniamo questa musica. Suoniamo Marvin Gaye, Let's Get It On, ed è per questo che siamo la radio ufficiale di Umbria Jazz. Vi aspettiamo anche quest'anno in diretta dalle 10 a mezzanotte da Corso Vannucci a Perugia, da venerdì 3 a domenica 12 luglio.
1: E adesso sentiamo chi ha vinto questo grandissimo appuntamento con noi. Ce la ricordiamo soprattutto noi dei figli degli anni 80 per Language is Virus. È una delle artiste femminili americane che ha spostato avanti l'arte dell'innovazione, quindi l'appuntamento sarà con Laurie Anderson.
0: Martedì 7 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, i biglietti vanno a...
2: Sono Daniele, chiamo da Terni, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravo
1: Daniele! Grande Daniele, vieni a salutarci in Corso Vannucci, saremo lì noi dal 3.
0: Vi aspettiamo, siamo nel cuore dell'Umbria, saremo a Perugia per tutta la durata della manifestazione, dalle 10 a mezzanotte in diretta. The U2 Song of the Future.

0: La luna è malandrina e a volte fa i disperti. Can Fight the Moonlight, Lee and Rhymes. Per chiudere un'altra ora di Due Come Noi con Rosaria e con Filippo, vi aspettiamo tra poco dopo le breaking news.
1: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio. Il segretario di Stato americano oggi a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca tre navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni, incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di tre persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Vi abbiamo regalato gli avvenimenti principali con la redazione sempre pronta sul pezzissimo di TGCom 24. Eccoci di nuovo insieme su Radio Monte Carlo, i Police di Every Breath You Take, Rosaria Renna e Filippo Firli con voi fino a l'una. Luca Onere ci segue in regia. C'è una spettacolare notizia per tutti gli appassionati di tennis.
1: Una gufata si chiama. Si chiama una gufata, sì, che sì, dobbiamo ma... assolutamente. Come si fa con le gufate per renderla inoffensiva?
0: Allora, Djokovic è un'autorità, no, dal punto di vista del tennis, è stato intervistato.
1: Abbiamo gli internazionali di tennis, sì, di Roma, ne abbiamo parlato l'altro giorno. Antiso. Si è allenato anche in quei campi che allestiscono ogni anno in Piazza del Popolo, tra l'affetto del pubblico, perché c'è un legame speciale con l'Italia. Quindi tendenzialmente ti vogliamo bene, caro, però che cosa ha detto durante la conferenza stampa Novak,
0: esatto,
1: Djokovic?
0: Non ci si annoia mai durante le conferenze stampa, avrebbe dichiarato con estrema sicurezza: Sinner vincerà sicuramente gli internazionali, che appunto, come diceva Rosaria, è una gufata d'autore.
1: Scusa, abbiamo un corvo da mettere, ecco.
0: No,
1: devo dire che poi ha aggiunto probabilmente anche quest'anno, cioè lui ha detto nella sua vita riuscirà a vincere gli internazionali, anche perché noi italiani ci teniamo in maniera particolare, perché l'ultimo a vincere è stato Adriano Panatta, sono passati 50 anni, si è fatta una certa, diciamo che è ora che un altro italiano, Sinner perché è il numero uno, ma c'è Arnaldi, c'è Musetti, ci sono altri italiani che potrebbero, no?
0: E comunque pensa quanto sia un maestro della psicologia. Cioè, lui che fa? In corona prima che inizi il torneo Sinner e gli butta addosso tutta la pressione del pubblico, no? Perché è italiano, lui se ne sta tranquillamente in panchina, lo guarda gestire tutte le aspettative che noi abbiamo nei confronti di Sinner. Cioè, lo carica ancora di più.
1: Però
0: è una mossa al contrario.
1: Lo ringraziamo. Perché ha avuto parole molto belle per Sinner. Lui è un fenomeno, può vincere tutti i 1000 già qui, gli rende, come si dice, l'onore delle armi, quindi grazie, però noi il corvo per ogni occasione l'abbiamo fatto sentire, quindi speriamo che porti bene quello.
0: Ma
1: lui sia
0: quel matto del nostro regista, che cosa stava dicendo? Djokovic
1: Dotan, no words.

0: Tonight, Ace of Sister di Train su Radio Modena. Due come noi, Rosaria Renna e Filippo Firli, sono le 12.
1: Che partito? E 15
0: era un party. Minuti, una super
1: un
0: bomba.
1: Party.
0: Infatti, stavo salendo su un cubo, sono immediatamente risceso perché restiamo ancora agli internazionali d'Italia di tennis. Quest'anno esplode il talento. Già cercate di memorizzare questo nome e questo cognome. Noemi Basiletti, 20 anni, è toscana, ha superato le prequalificazioni, ha battuto al primo turno una tennista molto esperta, la Tomljanovic, e ha dimostrato una maturità sorprendente per la sua determinazione anche dopo la ripresa per pioggia, insomma, ha ripreso nonostante
1: quello.
0: Sì, perché
1: ha giocato in due giornate differenti, ma la cosa sorprendente di Noemi Basiletti, 20 anni da San Vincenzo Livorno, è che da giovanissima sembrava lanciatissima, poi ha avuto, diciamo, un piccolo stop, ma adesso ha vinto al primo turno da numero 427 del ranking mondiale, ed è per questo che ieri, non in questi giorni, insomma, in questi primi giorni degli internazionali, non si parla che di lei, che ha trascorso 4 anni tra i 14 e i 18 anni all'Accademia di Rafa Nadal con una borsa di studio, si è diplomata e ora è rientrata in Italia, si allena a Torino ed è diventata subito nuova beniamina del pubblico locale, giustamente, che vuole i tennisti e le tenniste italiane affermarsi.
0: Allora, si allena con Federico Maccari. Sapete chi è Federico Maccari? Ve lo dico io, è il cognato di Leonardo. Di Leonardo Bonucci, che addirittura le ha inviato i complimenti. E intanto adesso Noemi si prepara ad una sfida abbastanza importante, quindi facciamo tutti insomma, il tifo per lei, perché incontrerà la Svitolina.
1: Che ha sempre questo nome che mi mette di buon umore.
0: Sì, ma è nella top 10 purtroppo la Svitolina.
1: Vediamo come va. Djokovic ha detto qualcosa? Ci tocca usare il corvo anche con lei o no?

0: versione inedita di Biagio Antonacci nell'estate 2026 con i 40 concerti di Unplugged in quattro prestigiose arene storiche italiane tra giugno e settembre. Ci sarà lui in versione acustica con Quartetto d'Archi. In bocca al lupo da tutti noi di Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
15: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
14: Allora corro subito.
15: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
16: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
19: Da Carrefour, 96 ore scontate!
20: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili! Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto! Pasta Rum, 1 chilo a 1,29 euro! Nei Carrefour Iper Market aderenti e online! Carrefour!
21: Uno è poco, due non
20: basta. Un chilo a 1,29 euro nei Carrefour Iper Market aderenti e online.
21: Carrefour. Uno è poco, due

0: sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: The Boss, la chiamavano così perché era The Queen of Motown, The Motown Queen. Diana Ross riascoltata su Radio Monte Carlo con un album bellissimo di Bernard Edwards, l'altro importante che abbiamo visto degli Chic.
1: Nile Rodgers, sulla zalea della ricerca di AIRC, visto che stiamo per parlare di questo appuntamento importante in 3.900 piazze per la salute delle donne.
0: Esatto, quindi salutiamo, ringraziamo e siamo vicini ai migliaia di volontari che distribuiscono questo fiore che è diventato nel corso degli anni il simbolo della salute al femminile, proprio per sostenere il lavoro di 5.000

0: 1.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.
1: Domenica 10 maggio l'appuntamento è per la festa della mamma con l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare quasi 4.000 piazze in tutta Italia. E quindi regaliamo all'azalea di AIRC a tutte le donne, facciamo un gesto, ma anche no, anche agli altri,
0: certo,
1: vale tutto,
0: certo.
1: Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca, per costruire un futuro libero dal cancro.
0: Esatto, e poi si tratta comunque di noi, delle nostre vite, delle persone che abbiamo accanto, quindi dobbiamo assolutamente impegnarci.
1: AIRC.it per scoprire tutte le piazze.

0: 8 maggio scorre molto piacevolmente, speriamo anche per voi, su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna, la nostra grande musica, questa Maybe Tomorrow di Stereophonics.
1: Grazie anche per farvi sentire sempre con i vocali e con i messaggi scritti, come Daniela al 342-41-41-762. Abbiamo appena ricordato l'evento AIRC e lei, che è una volontaria e si prodiga insomma per questa iniziativa da svariati anni a Torino, ci abbraccia, ci ringrazia e ci saluta. Siamo la sua radio, Radio Monte Carlo.
0: E ricordate, domenica 10 maggio c'è proprio per la festa della mamma la Zalea della ricerca in quasi 4.000 piazze italiane, che trovate sul sito ufficiale di AIRC.it. Un abbraccio a te Daniela e a tutti i volontari che lavoreranno domenica.
1: E adesso un riff di pianoforte veramente bellissimo, un intro martellante, l'avrete certamente riconosciuto dal meraviglioso Stars, Simply Red, eccoli!

0: Nick Hucknall di Simply Red, in due come noi, con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Questa era bellissima, Something Got Me Started. A tra poco.
1: Due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
18: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia!
20: Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
21: Eurospin, la spesa intelligente!
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti.
0: Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Jarro, la grande musica di Radio Monte Carlo. Stiamo per lasciare spazio ad Andrea Munari, ma prima di farlo mi sento di consigliarvi in questo weekend il documentario 3D di James Cameron, cofirmato con Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, che è dedicato proprio a questa ragazza, la cantautrice dei record che ha già vinto 2 Oscar come miglior canzone, e firma questo film con il premio Oscar di Titanic e Avatar James Cameron.
1: James Cameron e anche Billie Eilish hanno tutti e due sottoscritto un accordo, hanno detto tutti noi due abbiamo delle cose in comune, nel senso che i nostri prodotti sono molto emozionali, ma in qualche modo li dirigiamo dal punto di vista tecnico sempre verso l'eccellenza, quindi questo è stato il loro trade union, no?
0: Con gli occhialini 3D ci si trova catapultati a Manchester in Inghilterra, davvero dentro, sopra il palco, con lei, con Billie Eilish, 24 anni, a luglio scorso ha fatto queste 4 tappe del suo tour mondiale e grazie al regista di Titanic ci restituisce un'esperienza immersiva meravigliosa. Devo dire che se non siete già fan di Billie lo diventerete dopo aver visto questo film, lo consiglio caldamente, bellissimo.
1: Come si fa a non essere fan di Billie Eilish, che vi avevo fatto ascoltare anche con Birds of a Feather, che le ha dato grandi soddisfazioni. Adesso su Radio Monte Carlo, prima di salutarci e di lasciarvi con il grande Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco, Animali Notturni.

0: Disclosure di Take Me to Church chiude il nostro appuntamento di oggi. Grazie per tutto l'affetto che ci avete riversato nel corso di questa settimana. Siamo Rosaria, Arena e Filippo Firli. Se volete, dopo il weekend, ci sentiamo lunedì alle 10.
1: Grazie davvero di cuore a tutti voi, anche alla squadra, da Luca Onere in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino e anche Masino DJ in quel di Roma. Vi lasciamo con il Principato di Monaco e Andrea Munari, prima TGCom 24. Ciao!
0: Ciao Rosaria!
1: Ciao! Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Scopa Dyson V15 Detect Absolute con lavapavimenti a soli 699 euro, disponibili 300 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La pace messa a repentaglio da tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita resta una questione pressante. Questo è il nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV. Nel suo primo anniversario da pontefice è stato accolto da 20.000 fedeli a Pompei prima di spostarsi a Napoli. Botta e risposta tra Ucraina e Russia sulla tregua. Kiev, che proponeva un cessate il fuoco da ieri, denuncia molteplici violazioni russe e promette risposte adeguate. Mosca, che aveva unilateralmente stabilito una pausa per oggi e domani, denuncia decine di raid a partire dalla mezzanotte di oggi. Emergono col passare delle ore ulteriori dettagli sull'inchiesta su Garlasco. Nuove intercettazioni registrano l'indagato Andrea Sempio, che commenta le tracce di sangue sulla scena del crimine. Rivisto anche l'orario della morte di Chiara Poggi, non tra le 9.12 e le 9.35, ma tra le 9.45 e le 12.15. È risultata negativa all'antivirus la hostess della KLM entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Un nuovo caso sospetto registrato su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della crociera. Nel Regno Unito alle elezioni locali pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom dell'ultradestra di Reform UK di Farage. Male i conservatori, avanza anche la sinistra populista. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma il governo va avanti, aggiunge. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale e verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danni riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Certo sa di felicità.
1: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++. Tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
6: Siamo in boutique, ben ritrovati amiche e amici di Radio Monte Carlo. Stringo fortissimo anche Rosaria Renna e Filippo Firli già nelle braccia loro del fine settimana, che è lì davanti a tutti noi. C'è con me Giulio Corbelli, senza di lui in regia non potrei arrivare a tutti voi. Ciao Giulio, grazie di tutto sempre. Mentre Marco Fullone è la musica. Io sono Andrea Munari, mi trovo nel Principato di Monaco, che oggi si lascia proprio avvolgere da questo sole, da questo azzurro, proprio come deve essere. Come state? La giornata, la settimana, il vostro tempo? Ci ritroviamo tutti qui per stare bene e, se possibile, ancora un pizzico di più. E allora andiamo a scoprire dove ci porta oggi la boutique della musica, con canzoni e con racconti e qualche curiosità. L'abbiamo provata la delusione d'amore, che ci porta a reagire e ad apparire a volte forti, invece è solo una facciata, perché dentro si soffre maledettamente. Ma se c'è una cosa che trasforma questo cielo grigio in blu, cantano ABC, quello è solo lo sguardo dell'amore, The Look of Love.

ABC nella boutique della musica, 60 minuti e non uno di più, con la musica più bella di Radio Monte Carlo e con artisti che fanno la differenza. Pochi hanno dimostrato un talento straordinario già da giovanissimi. Mi spiego: Kate Bush, 15 anni, aveva già scritto un centinaio di canzoni e con il terzo album, Never Forever, va a prendersi anche il primo posto in classifica e fa notizia nel Regno Unito perché è un'artista femminile e sono tutte canzoni inedite. Una di queste è Babushka.

Babushka, ai ai ai, se tuo marito non è fedele son guai, e allora perché non metterlo alla prova travestendosi da un'altra donna e anche più giovane? Kate Bush, cantautrice di Testa e di Cuore, questa è la canzone che ha scritto ed è quello che ci piace nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Come dicono i romantici, la musica è magia, e gli America dicono che tu puoi fare magie e avere tutto ciò che desideri. Con quello sguardo che ipnotizza, un cuore di pietra può trasformarsi in argilla. You can do magic.

uno dei successoni di Steve Winwood con Nile Rodgers alla chitarra e anche Chaka Khan ai cori. Alla fine due Grammy Award per Higher Love, fantastico. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo, che ci racconta anche storie vere in musica. Uno di quei casi in cui la giustizia tradisce il significato della parola stessa, la vicenda del pugile di colore di nome Robin Carter che finisce in prigione, mette in movimento anche Bob Dylan che scrive una canzone di protesta. Il titolo è il soprannome di quel pugile, Hurricane.

0: 85 e poi dedicò il resto della sua vita alle vittime di errori giudiziari. Boutique delle emozioni oggi, e non è finita, eh? A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
14: Certo, che domande fai, Ciccio?
13: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
14: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: 1878 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Nemmeno dei cavalli selvaggi potrebbero allontanarmi da te. Wild Horses, l'amore e la musica che portano la firma e la voce di un grandissimo Gino Vannelli. Siamo in diretta dal Principato di Monaco con la Boutique della Musique, con il sole alle 13:35 minuti con Radio Monte Carlo e adesso con un artista molto di gran classe ed è un'interpretazione che lascia sempre qualcosa di bello dentro. Provateci se non dovete fare altro. La sua voce ci porta l'ispirazione dell'anima. Soul Inspiration, una volta di più, meravigliosa Anita Baker.

Che voce sublime! E in ogni classifica con i migliori pezzi soul ci troverete anche questo di Anita Baker. Sapete che a volte sento proprio il tempo correre a quest'ora. Arriviamo al 59esimo minuto e dico a Giulio Corbella in regia: già fatto anche oggi. Quindi, amiche e amici di Radio Monte Carlo, capiamo i messaggi che ci scrivete per dirci la stessa cosa per la Boutique de la Musique. Grazie. Godiamocelo il presente, afferriamo l'attimo anche con la canzone che ci piace. Ovunque mi guardi attorno, l'amore è nell'aria, nel sussurro degli alberi e nel fragore del mare. E non è assolutamente impazzito Andrea Munari, sono parole di John Paul Young.

Lui da tempo cercava uno spunto per ritrovare quel guizzo giusto di creatività e quel giro a Memphis, Tennessee, è stato proprio il punto d'incontro. Walking in Memphis alla firma di Mark Owen, poi ha trovato anche la voce di Cher ed è stato un secondo successo. Anche noi ad ogni passo nella boutique della musica è un incontro di musica, parole e voci, certo. Radio Monte Carlo ha voluto qualcosa di speciale e ve lo raccontiamo ogni giorno qui con ogni canzone che ascoltiamo. Questa è diventata grande, grande, grande.

0: Un grande autore per una grande voce, Tony Renis, per Mina abbiamo scelto grande, grande, grande, anche per ricordarci che lo siamo pure noi, nel nostro piccolo e con i nostri difetti. E questa è stata la boutique di oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
20: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
19: L'ha applicato da sola?
20: Ma certo, pennello, polso e voilà!
19: L'allievo che supera il maestro!
21: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
24: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
25: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
23: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
3: Suoni e voci dalla boutique, grazie per il vostro ascolto e grazie per le vostre parole. Davvero, è stato bello oggi, tutta la settimana ci siamo tirati un po' su. Stanno arrivando Isabella Eleodori e Claudio Di Leo, è l'abbraccio di Happy Together. Prima ascoltiamo le breaking news di TGcom 24. Che sia un bel fine settimana per tutti. Ci ritroviamo in boutique lunedì, se vi fa piacere noi ci saremo. Giulio Corbelli in regia, Marco Fullone alla musica e Andrea Munari con i racconti di musica e di vita. Ciao a tutti, buon pomeriggio dal Principato di Monaco.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13:59.
7: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
8: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio, audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, il suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio, al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20:40. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

ognuno ha il suo colore ed è giusto che viva mostrando solo e solamente quello. True Colors, Cyndi Lauper. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari. La sua boutique della musique chiude per il weekend e tornerà lunedì a partire dalle 13. Adesso è il momento di Happy Together.

0: Abbiamo superato da 6 minuti le 2 del pomeriggio, è venerdì, buon pomeriggio a voi cari che siete all'ascolto di Radio Monte Carlo e soprattutto di Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori.
1: Buon
0: pomeriggio caro.
1: E come stai?
0: Io benissimo, mi hai detto anche che a Roma sta per piovere, ma tipo
1: sì,
0: in maniera seria.
1: Una delle poche certezze che ti regala questa città è che durante gli internazionali d'Italia piova, quindi è proprio è una cosa che succede tutti gli anni, sempre puntualmente. Quindi.
0: E questo mi dispiace perché è una bella festa. Sicuramente anche quella.
1: Sì, non poi, solo sul campo, ma anche mi è capitato di partecipare alle serate di gala, discoteca, insomma,
0: bella roba. Sì,
1: bello
0: sì,
1: tutto,
0: sì.
1: Non solo quello che succede sul campo. Tra l'altro, tra poco spero di darvi una bellissima notizia.
0: Perfetto, perfetto. Noi siamo in attesa, vedi, di superare Rina Martelli per quello che riguarda la conoscenza del tennis. Mi raccomando, impegnati. Giulio Corbelli in regia, Serena, no, c'è Claudia De Rio,
1: Claudia De Rio in redazione.
0: Oggi, sì. Esatto, Serena è riposo e salutiamo anche Teresa Fogli che si trova al centralino. Bene, fino alle 16 insieme con la nostra straordinaria musica, con le nostre belle chiacchiere. Tra poco vi racconteremo anche la disavventura del nostro amatissimo cantante, amatissimo in tutto il mondo, Robbie Williams, che gli è successa una cosa che ha raccontato anche su Instagram.
1: Con tanto di foto. Prima però c'è Teddy Swims.

0: Con Robbie Williams. Ecco, a proposito di Robbie Williams, raccontavamo questo episodio molto divertente degli ultimi giorni. Lui ha pubblicato su Instagram questa cosa che gli è successa mentre si lavava i denti. Addirittura pare che abbia una dentatura nuova di zecca, che non c'ha nemmeno un anno. Insomma, ha speso anche dei soldi, sappiamo perfettamente.
1: Si è spezzato un dente,
0: di quelli nuovi peraltro.
1: Ma sai qual era il problema, Isa? No. In realtà il problema è che lui si trovava a Miami mentre il suo dentista, che gli aveva fatto tutto il lavoro, stava a Los Angeles.
0: Quindi?
1: E sono 3 ore di fuso orario, insomma.
0: E lui avrebbe dovuto anche fare dei concerti, quindi senza un dente la vedo un po' dura, insomma, no? Voglio dire. E io avrei fatto una tragedia. Lui è riuscito a fare un siparietto insieme alla moglie, peraltro, hanno cominciato a ridere. Io quando mi si spezza un'unghia veramente con un dente, sappiamo anche quanto costi farsi i denti per bene, nuovi.
1: E ne ha approfittato anche per farsi completamente rasato a zero.
0: Ma perché?
1: Con la pelata.
0: Pazzo.
1: Completamente folle. Se mi dai la linea, io sono agli internazionali, dammi la linea, Isa.
0: Vai,
1: che ho una notizia.
0: Sentiamo, ti do la linea.
1: In diretta, grazie, in diretta dagli internazionali d'Italia, dal Foro Italico. Bella notizia, perché il nostro Matteo Arnaldi ha battuto in 3 set Demi Naur, che è numero 6 del tabellone degli internazionali d'Italia, 4-6, 7-6, 6-4, e si qualifica per i 16esimi di finale.
0: Evviva, dai, forza così. E intanto abbiamo la musica su Radio Monte Carlo con Luna Pop, Un giorno migliore.

0: La spensieratezza, la freschezza dei 20 anni di Cesare Cremonini e dei Luna Pop con Un giorno migliore qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
12: Certo, che domande fai, Ciccio?
11: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
12: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: scelta dei King con The Taste of Your Tears su Radio Monte Carlo. Ben trovati, questa Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori. Lacrime, si parla di lacrime ancora perché per quello che riguarda la nuova canzone di Prince, che sembra un po' strano dover dire la nuova canzone di Prince, ma in realtà, come ricorderete, è uscita proprio il 21 aprile scorso, quando ricorrevano 10 anni dalla sua scomparsa, e si chiama proprio With This Heat, This Tear, scusate, quindi ancora lacrime, ahi noi. Una canzone che già esisteva più di 30 anni fa, che lui aveva regalato a Céline Dion, esisteva soltanto quella versione, e poi adesso finalmente questa sua, che è stata rimasterizzata e remixata dall'ingegnere Chris James. Tra l'altro ha fatto tutto lui, arrangiamento, produzione, tutti gli strumenti li ha suonati lui.
1: Utilizzava praticamente suonare tutti gli strumenti nei suoi dischi, e non solo. Prince usava anche scrivere canzoni meravigliose che poi donava non solo al pubblico, ma anche a sue colleghe, che poi hanno portato al successo canzoni importanti scritte proprio da Prince, e questo ne è un esempio, questo inedito tra virgolette cantato da lui, proprio perché fu affidato, come dicevi giustamente tu, a Céline Dion. E tra l'altro c'è un evento commemorativo che ci sarà tra il 3 e il 7 giugno al Paisley Park a Minneapolis, guarda caso proprio nella sua città, proprio per ricordare i 10 anni della scomparsa del genio di Minneapolis.
0: E quando diciamo genio, non è una parola che spendiamo così. Perché stiamo parlando veramente di qualcuno che quando continuiamo a sentire anche in rete, andiamo a sentire le sue esibizioni, diciamo mamma mia, ma è inarrivabile.
1: Ci sono
0: polistrumentista.
1: Esatto, esibizioni live da mettersi le mani nei capelli per la bellezza.
0: E la cosa incredibile è che non viene inserito tra i migliori chitarristi in assoluto del mondo, della storia della musica rock, soul, jazz, quello che volete.
1: Bravissima.
0: Però veramente lui è inarrivabile.
1: Bravissima. Questo c'è una solo parere, di While My Gently Guide, ma quello è meraviglioso, uno degli assoli di chitarra più belli secondo me della storia della musica.
0: Andatelo a recuperare, mi raccomando. Intanto ascoltiamo questo singolo di Prince, With This Tear, su Radio Monte Carlo.

0: Irreplaceable Beyoncé su Radio Monte Carlo. E come sapete bene, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Tanti concerti da vivere, compreso l'esibizione, chiamarlo concerto è poco, di Laurie Anderson, tra le figure più rappresentative dell'avanguardia artistica contemporanea, un'icona senza confronti.
1: Assolutamente. Il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà i biglietti per il concerto di Laurie Anderson più Kristen Kingfish Ingram, in programma martedì 7 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. 342 414172 per il vostro messaggio vocale.
2: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Da Euro
8: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: Mamma mia, che roba ragazzi, veramente io ho sempre i brividi quando riascolto questa Georgie Porgy che non mi stanca mai. I Toto hanno creato davvero uno dei brani più sensuali, sofisticati del loro repertorio, hanno messo insieme rock, R&B, groove, disco, funk, veramente irresistibile tutto questo. Tra l'altro una canzone che vede anche la partecipazione straordinaria di Sheryl Lynn nei cori, abbiamo sentito la sua voce bellissima. E questa Georgie Porgy non è che una filastrocca infantile britannica che poi è stata trasformata dai Toto in questo ritornello ammiccante e moderno.
1: È proprio lì che la Anderson canta e dice questa filastrocca di Georgie Porgy. Allora,
0: ma tu lo sai che loro li abbiamo visti a Perugia per Umbria Jazz, a proposito?
1: Esatto, a proposito di questo, a Umbria Jazz, ma chi è che verrà a trovarci e si godrà con noi il concerto, lo spettacolo di Laurie Anderson?
2: Sono Valentina da Rimini e ascolto Radio Monte Carlo.
1: E allora Vale, ti aspettiamo a Umbria Jazz e naturalmente vienici a trovare, perché anche quest'anno Radio Monte Carlo sarà in diretta dalle 10 a mezzanotte dalla postazione di Corso Vannucci a Perugia. Quindi mi raccomando, prima, dopo e durante il concerto vieni a trovarci nel nostro studio,
0: e
1: giusto?
0: E noi berremo insieme un bel calice di vino, perché bere insieme, l'abbiamo sentito anche dai ragazzi l'altra sera, l'hanno detto giustamente.
1: Da Tamara e Giancarlo,
0: ecco,
1: sì.
0: Un bicchiere di vino può cambiare sapore grazie alla musica, secondo questo nuovo studio dell'Università di
1: Pisa,
0: eccoci, e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La risposta sì, è vero, la ricerca dice che la musica dal vivo influenza in modo significativo il piacere percepito durante una degustazione di vino, quindi il jazz in sottofondo, soprattutto se è suonato dal vivo, è il massimo della vita.
1: Sì, non hanno messo al centro di questa ricerca il gusto, i tannini, la qualità del vino,
0: i balletti
1: proprio...
0: che fanno intorno
1: ma il legame emotivo che c'è tra musica e degustazione. Quindi non è proprio orario, ma se volete bervi un bicchiere di vino con Levante, noi ci mettiamo la musica. Levante, sei tu.

0: Canzone scritta e prodotta dai Neptunes di Pharrell Williams, Justin Timberlake, Rock Your Body. A chiudere la prima ora di Happy Together, vi do subito la notizia di tennis. La notizia è che non si gioca più perché piove. Io ve l'ho detto.
1: E tu l'avevi detto.
0: È una costante, è una costante.
1: Le novità dal cinema, poi le news con il TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sotto costo Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ho vissuto cose che altri non vivranno mai, ho commesso cose brutte. Così Andrea Sempio nei suoi diari acquisiti dai PM nell'inchiesta su Garlasco. In un'intercettazione il padre smonta l'alibi del biglietto del parcheggio. L'hai fatto tu, dice, rivolto alla moglie. Corretta l'ora del delitto, ora fissata tra le 9.45 e le 12.15. Con Meloni non ho parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con la premier a Palazzo Chigi. Poi incalza, l'Italia può fare qualcosa in più per risolvere la situazione in Libano. Papa Leone XIV giunto a Napoli, seconda tappa della sua visita nel primo anniversario della sua elezione. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, ha detto davanti a oltre 20.000 fedeli a Pompei. Nuovo sospetto caso di hantavirus è stato registrato a Tristan da Cunha, isola nell'Atlantico meridionale considerata tra le più remote al mondo. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa, la hostess è entrata in contatto con una delle persone poi decedute. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale, verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto per riparazioni alla società Simico. Fiduciosi nella giustizia, comunica l'azienda. Tennis agli internazionali d'Italia, Arnaldi supera il turno in 3 set contro De Minor, in serata in campo Darderi e Musetti. Ciclismo, in Bulgaria la prima tappa del Giro d'Italia, al momento in testa Tarozzi e Sevilla. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
15: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Love and Money con Hallelujah Man. Amici di Radio Monte Carlo, ancora buon pomeriggio da Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Happy together fino alle 16. Ciao Claudio, in diretta da Roma. Parliamo di un argomento, come dire, che potrebbe anche essere abbastanza divisivo, opinabile.
1: Mettiamola quantomeno opinabile,
0: perché parliamo di priorità. Non tutti abbiamo le stesse priorità, sono quelle che fanno parte, insomma, in generale della nostra vita, ma ognuno sceglie appunto le sue. Natalie Perks è una donna di successo. Chiunque in Inghilterra abbia seguito la BBC la conosce, perché lei è una giornalista sportiva, ha seguito 4 mondiali di calcio, altrettante olimpiadi. Insomma, lei è bravissima, professionale, ama moltissimo il suo lavoro, e però ha preso una decisione impopolare, chi può dirlo.
1: È una decisione sua, quindi sì, va rispettata,
0: esatto,
1: per questo.
0: Esatto, lei ha deciso di dimettersi perché da un disegno che fece sua figlia a 4 anni.
1: Sì, l'ha disegnata praticamente sdraiata a terra incinta mentre lavorava guardando il telefono. Un'immagine che può sembrare semplice, ma è di una potenza incredibile. L'ha colpita molto perché rappresentava un po' la realtà che lei stessa faticava ad ammettere a se stessa. E pur amando il proprio lavoro, avendo raggiunto importanti traguardi professionali, ha iniziato a chiedersi quanto però il lavoro e questa importanza che aveva nella sua vita togliesse importanza al resto, quindi alla famiglia e alla figlia in particolare.
0: E quindi lei ha deciso di fare un passo indietro dal punto di vista professionale, perché per lei era molto più importante la famiglia, e quel disegno l'ha colpita veramente al cuore. Ora è ovvio, insomma, uno chiede, ma dopo tanti anni, dopo tanti sacrifici, dopo una bella carriera, perché sempre la donna dover rinunciare alla fine? Perché
1: La vedi da questo punto di vista, Isa?
0: Io la vedo da questo punto di vista, sì, perché evidentemente il marito non credo che abbia rinunciato, poi magari
1: però ci sono anche uomini che magari rinunciano alla carriera per stare e avere più tempo, dedicare più tempo alla propria famiglia.
0: Vedi che è opinabile? Vedi? E allora 342 4141 762, aspettiamo il vostro commento, il vostro pensiero qui su Radio Monte Carlo. Intanto The Weeknd, Out of Time.

0: If you ever want to be in love, 15 e 16 minuti, Radio Monte Carlo, parlavamo di questa giornalista, donna in carriera, realizzata nella vita, nel lavoro, che ha lasciato tutto, la BBC, per dedicarsi alla figlia, che ha fatto un disegno che l'ha un po' scossa, e quindi ha detto, non è che sto forse tralasciando il tempo, sto dedicando poco tempo a mia figlia, lasciando completamente il lavoro. I messaggi che sono arrivati al 342-4141-762 sono piuttosto diversi.
1: Sì, sì, devo dire di sì. Laura da Giussano dice: fino a 22 anni ero funzionario in una banca italiana, lavoravo tra Roma e Milano, insomma una vita bella piena. Poi sono rimasta in gravidanza di una seconda figlia, ho avuto una figlia prima, poi seconda figlia gravidanza, e ho deciso di lasciare tutto perché non mi sarei goduta le mie figlie. Ho ancora in mente il primo sguardo consapevole a 3 mesi della mia primogenita e non me ne sono pentita. Certo, sono iniziati i sacrifici, però ne valsa la pena.
0: D'altra parte c'è anche Francesco da Bergamo che scrive: io ora, da quando è nata mia figlia, dedico completamente tutto il mio tempo alla famiglia. La presenza rende ricordi felici ai figli, questo è vero, e li fa crescere sicuri e felici. Prima io, raccontando la mia storia a Isa, a microfoni spenti però, e qui forse c'è tutta la differenza del mondo, le ho raccontato che con la mia prima figlia, dopo la separazione con la mamma, mi sono messo a fare il mammo, e giustamente Isa mi ha ripreso.
1: Il babbo che fa il suo dovere.
0: Esatto, hai fatto il padre, punto e basta. Ho rinunciato in parte alla carriera e per fare il papà. Però vedi, le donne hanno un peso differente in questo ed è innegabile.

0: la gente più sincera e la pace arriverà, speriamo davvero. Grande, una canzone meravigliosa questa di Pino Daniele, 1993, questa primavera su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 euro. Il nuovo Whole Body è a 3,99 euro. E con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
14: Carrefour. Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Riomare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Leo Sayer con Heart Stop Beating in Time 1982, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, le 15:31. Parlavamo di donne che lasciano il lavoro per stare più a casa con i figli e, in conclusione, Isa, di questo discorso che facevamo, prima cosa, vabbè, bisogna permettersi, permettere.
1: Quello a prescindere, ovviamente, ci devono essere le possibilità economiche per poter fare questa scelta.
0: La felicità dei figli passa anche nel non fargli mancare nulla. Però, d'altra parte, abbiamo bisogno noi di un cambiamento culturale che deve partire anche da una parità salariale tra uomo e donna. Bravo. E parità di diritti tra uomo e donna nel mondo del lavoro. E chiudiamo anche con questo messaggio di un nostro amico che dice: mia moglie è medico, io dottore, e quando è nato il nostro secondo figlio ho deciso di lasciare la carriera e cambiare lavoro per poter stare a casa con i nostri figli. Dopo 10 anni posso dire che è stata la miglior cosa.

0: che abbia mai fatto.
1: Qualcuno invece scrive, anzi Vincenzo da Gallipoli: non sono completamente d'accordo che alla nascita di un figlio bisogna lasciare il lavoro o mettere in secondo piano la vita lavorativa, da dove dipende l'economia della famiglia, ma trovare il giusto equilibrio tra famiglia e lavoro, e quello deve riguardare ovviamente entrambi,
0: sia l'uomo che la donna.
1: C'è una novità musicale, i Maroon 5 tornano.
0: Sì, tornano i Maroon 5 con una nuova canzone e il titolo è Heroin, dedicato a una donna che diventa quasi una droga. Tra l'altro, a distanza di 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano, i Maroon 5 torneranno il 25 giugno all'Ippodromo San Siro e noi l'ascoltiamo. Novità su Radio Monte Carlo, è il nuovo dei Maroon 5 e il titolo è Heroin.

0: Un binomio magico nella musica italiana, quello di Neck e Laura Pausini. Sei solo tu, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In occasione della pubblicazione della Renewable Capacity Statistics 2026 emerge che nel corso del 2025 le fonti rinnovabili sono cresciute del 15,5% rispetto all'anno precedente. Il report evidenzia come l'espansione totale della capacità veda una quota dell'85,6% riconducibile alle energie rinnovabili, in particolar modo è il fotovoltaico a far da padrone. L'energia eolica conquista la medaglia d'argento.
2: Sul terzo gradino del podio invece troviamo la bioenergia. Le energie rinnovabili sono prodotte localmente e, avendo un costo contenuto, possono essere implementate immediatamente. Nel momento in cui si aumenta la loro quota nei sistemi energetici nazionali, diminuisce l'esposizione ai mercati internazionali dei combustibili, il che non può che essere una carta vincente nel panorama mondiale attuale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Che bel terrazzo!
19: Grazie!
18: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
19: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
18: Allora lo consiglio al vicino.
19: No!
18: Perché?
19: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
22: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Sai che suono ha la serata perfetta?
0: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Città.

0: Operator, le 15:50, siamo arrivati quasi in conclusione di questo appuntamento di venerdì di Happy Together. E come ogni venerdì a quest'ora c'è il momento. Ti devo fare la sigla un attimo, Isa. Faccio la sigla.
1: Vai.
0: È arrivato il momento di capire come sarà il meteo di questo fine settimana. E è il meteo di Isa.
1: Me lo fai con questa voce, scusa.
0: È questa ciò che devo
1: vado
0: fare.
1: Adesso.
0: È questa ciò.
1: Allora amici, che cosa è previsto per questo sabato e per questa domenica? Vediamo un attimo. Allora, praticamente questo fine settimana rispecchierà in pieno l'anima capricciosa della primavera, perché noi della primavera ricordiamo sempre i cieli azzurri, il solicchio, i fiori, gli alberi verdi, eccetera. In realtà spesso piove, ecco, soprattutto a Roma in particolare.
0: Piove.
1: Ecco. E quindi sabato avremo però sole pieno e cieli azzurri su quasi tutta l'Italia, l'unica eccezione sarà la Sardegna, mentre domenica un carico di nubi e scrosci improvvisi interesserà sia il nord che il centro, soprattutto su Calci, cioè la nuvoletta di Fantozzi, mi sa.
0: Sì.
1: Purtroppo per molte regioni sarà una domenica quindi bagnata, non mancherà qualche spiraglio di sole, però l'ombrello andrà tenuto rigorosamente a portata di mano come fanno gli inglesi. E poi al sud andrà meglio sicuramente la situazione, perché ci saranno anche temperature piuttosto alte, 26-27 gradi addirittura, quindi mare, sole, crema solare mi raccomando, perché bisogna sempre proteggersi. E basta, insomma, mi sembra di aver detto un po' tutto.
0: Senti, Isa, siccome devo andare su al nord lunedì, com'è il tempo lì da quelle parti lunedì?
1: Lunedì
0: porto l'ombrello, questo pesante? Da non fidarsi. Da non fidarsi, vabbè.
1: Cioè, c'è di peggio.
0: Verrò vestito a cipolla,
1: sono
0: benissimo.
1: Esaustiva, voglio dire.
0: Alla grandissima.
1: C'è di peggio.
0: Alla grandissima. C'è Bruno Mars invece adesso, Risk It All.

0: Rhythm of My Heart con Rod Stewart su Radio Monte Carlo. Ci siamo, i saluti finali della settimana. Claudio, grazie.
1: Grazie a te Isa, grazie a te, grazie a Giulio Corbelli in regia, Claudia De Rio in redazione, grazie a Teresa Fogli al centralino, grazie a Masino qui a Roma. È tutto, ci sentiamo e ci vediamo lunedì, giusto Isa?
0: È vero, ti aspetto qui con la banda praticamente.
1: Perfetto, okay.
0: Da Claudio sì. Di Leo, Isabella Leodori, veramente tutto. Mi raccomando, fate i bravi, tra poco ci sarà anche Chiara Lorenzutti con Se la vi, prima le news con il TGCom 24. Grazie, ciao!
1: A lunedì, ciao!
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuove intercettazioni sul caso Garlasco. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con la vittima. È stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. Non abbiamo parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, durato un'ora e mezza, e sull'Ucraina dice: Stati Uniti pronti a fare da mediatori, ma non vogliamo perdere tempo. Si alza la tensione a Hormuz, secondo alcune fonti sarebbero in corso raid americani contro petroliere vuote usate dall'Iran per forzare il blocco. I Pasdaran sequestrano una nave che trasportava greggio, ma Rubio si dice ottimista, attesa oggi una risposta di Teheran sul piano di pace. Registrata a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale, considerata tra le più remote al mondo, un possibile nuovo caso di antivirus. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa invece la hostess entrata in contatto con una delle persone poi decedute. Solo Napoli sa offrire questo calore, così Papa Leone XIV rivolgendosi alla folla all'arrivo in città dopo la tappa stamane a Pompei. Poi mostra l'ampolla del sangue di San Gennaro già liquefatto sabato scorso, il viaggio di Prevost nel giorno del primo anniversario della sua elezione. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso mercoledì, un migliaio le persone in chiesa, lo scudetto va dedicato a lui, dice Don Marco Mori, tifoso nerazzurro. Intanto questa sera il primo anticipo della 36esima di Serie A alle 20:45 Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Siamo alla fine degli anni 70, si sente, ma è una canzone talmente bella che è un piacere ritrovarla alle 16:07 in questo venerdì. Crusaders con Street Life.

puntata della settimana alle 16:08 minuti in questo venerdì 8 maggio. Buon pomeriggio e bentrovati. Un saluto a Isabella Eleodori, Claudio Di Leo che tornano poi lunedì a partire dalle 14. Io sono Chiara Lorenzutti, con me Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e tutti gli amici pronti a godersi questo ultimo pomeriggio di lavoro di questa settimana. Un po', vorrei dire, lunghina lo è stata, perché il ponte poi ha toccato la scorsa settimana, non questa, quindi insomma siamo tornati, come dire, a regime, ecco, in maniera molto classica, ad avere una settimana dopo Pasqua, dopo il 25 aprile, dopo il 1 maggio, adesso in attesa del 2 giugno, dai, poi quello è un po' l'obiettivo che non è lontanissimo. La grande musica è quella di Radio Monte Carlo in questo venerdì pomeriggio, anche Ella Langley.

nostri sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Giovanotti come musica qui su Radio Monte Carlo, 16:16 pomeriggio con C'est la vie. Torniamo ad una canzone di Lorenzo di Giovanotti del 1990, pubblicata come primo singolo dell'album Giovani Giovanotti. E la canzone è Ciao mamma, ve la ricordiamo tutti molto bene, Ciao mamma guarda come mi diverto. E vuole essere davvero un omaggio alla musica italiana, un tributo, un brano che poi ha segnato la storia della nostra musica per ricordare il ruolo fondamentale delle mamme, perché non a caso poi domenica la festa della mamma, ed è un po', se vogliamo, la mamma è il primo sentimento, no, che accompagna la vita di ciascuno di noi. Ebbene, ci sarà un francobollo dedicato a questa canzone di Giovanotti, diventa veramente un francobollo speciale, una sorta di omaggio del Ministero delle Imprese del Made in Italy composte a questa canzone pubblicata nel 1990. E quindi lo sappiamo, una delle canzoni che ha lanciato Lorenzo poi lassù nel cuore della musica italiana. A distanza di 36 anni nasce questo francobollo in suo onore, perché per celebrare le eccellenze del nostro patrimonio culturale italiano. Ci sarà una serie appunto di francobolli che è Le passioni degli italiani, la musica. Si è scelto appunto uno dei pezzi pop più conosciuti, cantati, trasmessi negli anni 90, ed è semplice ma d'impatto. Peraltro l'ho visto, insomma, l'immagine di questo francobollo, c'è una scritta rossa Ciao mamma, in uno stile un po' che ricorda un po' quello dei figli dei fiori, un po' hippie, no? Quindi molto allegro, molto colorato, molto sembra quasi scritto a mano. Campeggia su una spirale bianca azzurra che dà senso di movimento, quindi richiama l'energia positiva di questo brano, e quindi una cosa molto molto carina, secondo me, pensare alla nostra musica. Dico, peccato si usino un po' meno i francobolli, ecco, negli anni 90 probabilmente sarebbe stato tutto molto diverso, quindi si mandavano molte cartoline, si scrivevano ancora delle lettere, adesso magari si utilizzano un po' meno, però chiediamolo magari se ci capita di spedire qualcosa semplicemente come ricordo per averlo e basta. I New Radicals su Radio Monte Carlo. Yeah.

0: Se you get what you give, questo è il pomeriggio del venerdì con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per il parco a...
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
20: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura.
3: Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Night, Prefab Sprout, questa è Radio Monte Carlo, 16:31. Parliamo di una adunata molto molto importante, che è quella degli alpini quest'anno a Genova. È cominciata la 97esima adunata nazionale degli alpini. Genova ha accolto gli alpini per la sesta volta dopo le adunate del 1931, 52, 63, 80 e 2001. Quindi alle 9 del mattino appunto di quest'oggi c'è stato questa alzabandiera ufficiale del tricolore in Piazza dei Ferrari, poi con lo schieramento della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, di una compagnia militare, dei gonfaloni della città di Genova, della città metropolitana, della regione Liguria. Insomma, c'è stato grande grande entusiasmo, pronti i genovesi ad abbracciare gli alpini che arrivano da tutta l'Italia, quindi c'è grande affetto, grande entusiasmo e soprattutto tanta voglia di partecipare. Insomma, sono adunate speciali. Genova saluta gli alpini dicendo: tutti devono capire quanto gli alpini hanno fatto anche per aiutare le persone e la società civile, quindi grandissimo e costante impegno da parte loro. Quindi per l'occasione poi è stato predisposto un piano imponente per viabilità, posteggi, aree pedonali, sicurezza, novità anche sui movimenti di bus, metropolitana, scuole chiuse. Insomma, c'è grande grande attesa per questa grande festa che sta per cominciare. Quindi le adunate sono nate peraltro nel 1920 per ricordare poi i caduti della prima guerra mondiale. Le adunate in generale in tutta Italia celebra poi lo spirito del corpo, l'amore per la patria, celebra la solidarietà e sono

tutti valori molto molto cari al corpo degli alpini, e quindi c'è un bellissimo coinvolgimento degli alpini, delle loro famiglie, della cittadinanza ospitante, poi di volta in volta, quindi c'è grande festa, grande attesa e soprattutto tanta voglia di condivisione e di impegno, spesso anche di lasciare le città addirittura in condizioni migliori rispetto a come le hanno trovate, perché c'è l'operosità degli alpini da non trascurare mai.

0: In un attimo, è come tornare al 2006 con questa canzone di Yayoi, si intitola Down on My Knees. Questa è Radio Monte Carlo.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli €399. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a €8,49 al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Ci sono i Matt Bianco con la loro classe, inconfondibile stile che amiamo molto, quindi bello riascoltarli con Sneaking Out the Back Door qui su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di tennis, ci sarà questa sera l'esordio di Lorenzo Musetti in occasione appunto degli internazionali d'Italia, quindi questa sera 8 maggio sfiderà il francese Mbetchi Péricard in diretta TV e streaming nel secondo turno poi del Master 1000 di Roma dopo appunto il bye ricevuto al primo, quindi arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno dove era stato battuto da Alcaraz e poi dalla sconfitta agli ottavi di finale di Madrid contro Lehecka, quindi insomma ci sono anche dei precedenti quest'oggi, quindi scenderanno in campo non prima delle 20:30 essendo fissato poi come secondo match di questa sessione serale del centrale. Si sono affrontati in 5 precedenti con Musetti che guida il parziale per 4-1, l'ultimo incrocio però è stato vinto poi dal francese in occasione appunto dei quarti di finale del ATP di Bruxelles nel 2025, quindi insomma questa sera vedremo. Nel frattempo voliamo per un attimo a Parigi perché sarà il nostro Adriano Panatta che a consegnare il trofeo al vincitore del match del 7 giugno del 2026, quindi siamo già un po' avanti, siamo già in tema Roland Garros in quelli di Parigi perché sarà lui a premiare il tennista vincitore a 50 anni dal suo trionfo nel 1976, quindi un grande omaggio di questo torneo così famoso, così prestigioso al nostro Adriano Panatta, quindi consegnerà il trofeo al vincitore nella finale maschile del 7 giugno. Ha ricevuto questo invito in una lettera poi firmata dalla direttrice del torneo, dal presidente della federazione francese, quindi i vertici del torneo parigino definiscono la vittoria di Panatta uno dei capitoli più iconici scritti sulla terra rossa di Parigi e quindi sottolineano come il suo spirito combattivo, l'eleganza del gioco e quei punti storici poi continuino a incarnare l'anima di questo torneo del Roland Garros, quindi insomma grandissimo onore, credo che ci sarà il nostro Adriano Panatta con grande piacere, quindi si guarda già avanti nel mondo del tennis, appena cominciati gli internazionali siamo già con la testa poi a Parigi, quindi insomma pochissimo tempo per la verità, come già si dice appunto tra un torneo e l'altro. Mahmoud e Blanco.

0: Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie, ultimo giorno della settimana, tra poco l'informazione, breaking news e TGcom 24 e poi autotraffic.
1: Sottocosto Comet, grande tecnologia oltre ogni convenienza. Lavatrice intelligente LG 10 kg con vapore a soli 449,99 euro. Disponibili 120 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nel Garlasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi hanno chiuso i battenti per protesta contro la presenza di Israele. Corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Rubio alla Farnesina incontra Tajani, poi il bilaterale con Meloni. All'ordine del giorno guerra e nodo energetico. Ieri il faccia a faccia del segretario di Stato USA col Papa. Al centro del colloquio Medio Oriente, Africa e Cuba. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL. Alla Camera è illustrata la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori. Finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti. Per evitare tagli fino a 49 anni di contributi. E c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli. Nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele. Città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Calcio dalle 20:45, anticipo della terz'ultima di A, Torino-Sassuolo. Tennis al Foro Italico passa Arnaldi. Attesi in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Cagare.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: La situazione in autostrada sulla A22 verso Modena, 2 chilometri di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Genova 1 chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Busalla, sulla A13 verso Bologna 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Rovigo e Villa Marzana, sulla A19 verso Palermo rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Sacchitello. Prudenza e buon viaggio.

Istria con la sua Josephine qui su Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, pomeriggio di venerdì, con me Chiara Lorenzutti e il nostro, se la vi saluto, Fabio da Milano, che scrive al 342-41-41-762, si parla di tennis e dice: ma siete sicuri che Panatta non debba premiare il torneo di Roma e non quello di Parigi? No, è stato proprio invitato a Parigi, ma parliamo appunto dell'inizio di giugno, è stato scelto per premiare il vincitore della finale maschile del Roland Garros, e quindi un significato veramente speciale per lui. Si parla ovviamente di tennis in queste ore, in attesa appunto delle partite importanti degli internazionali d'Italia, e nel frattempo c'è uno Jannik Sinner che viene accolto da Roma con folla, cori, striscioni, un'onda poi di presenza popolare per il suo allenamento, e questa è una cosa bellissima. Siamo al Foro Italico, quindi una forma di passione, i più, come dire, attenti dicono è una forma di passione che il calcio ha un po' dimenticato, quindi diventa veramente un buon punto d'osservazione. Il campo numero 5 del Foro Italico si è manifestato ieri in tutto il suo essere Sinner per un allenamento, quindi è stato accolto con grandissimo entusiasmo, quindi di lui si è visto tutto, si è visto lui che fa il suo mestiere, ascolta l'allenatore, beve, mangia, ride, sbaglia, e quindi è stato un bellissimo incontro con il suo pubblico. C'è un parallelismo importante, perché si parla del tennis e si parla del calcio, che è un po' il nostro sport nazionale. Il calcio è ovunque, lo si vede poi in alta definizione, lo si commenta sui social in tempo reale, conosci tutto in retroscena di mercato, però non lo si incontra quasi più, è diventato un po' irraggiungibile. È un grandissimo campione, il numero uno al mondo, visibile in allenamento al Foro Italico, è qualcosa che il mondo del calcio in questo momento non presenta, è tutto già preconfezionato. Sì, ci sono le clip dei giocatori, ci sono i commenti social, ma non li puoi vedere più, e quindi finché il calcio continuerà a essere così un pochino irraggiungibile, ha già perso tanto della sua allure, dovrà riconquistarne un po', e il tennis sta facendo veramente passi da gigante in questo senso, quindi una piccola riflessione, però insomma l'interesse e i dati parlano assolutamente chiaro. About them time per Liso qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

E qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, quasi inizio di weekend mi auguro di cose belle, piacevoli, che possano segnare un momento positivo magari dopo una settimana lunga, faticosa, pieno di impegni. Sentivo appunto Isa e Claudio che hanno parlato di come effettivamente la musica jazz possa essere un amplificatore naturale della bontà del vino, cioè come se anche i sapori, le degustazioni potessero cambiare con un ascolto attento del... ecco, beh, si sta bene, adesso ho capito perché quando siamo a Perù per Umbria Jazz, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale ancora una volta di Umbria Jazz, tutto quello che assaggiamo è buonissimo, perché stiamo bene, perché c'è la musica, perché c'è un gruppo fantastico, quello di Radio Monte Carlo, che anche quest'anno all'inizio di luglio trasmetterà da Perugia dalle 10 del mattino nella nostra postazione in Corso Vannucci, e non vediamo l'ora.

0: Ricordo bene l'estate del 96, questo grande successo dei Fool's Garden, Lemon Tree, riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Via, via!
3: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. Hey!
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
19: Infoline, bluenotemilano.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I piaceri della vita.
2: le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
20: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
21: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Questa è davvero un'ottima scelta, come sempre Radio Monte Carlo, Brothers Johnson Stomp, un pezzo che ascolterei, riascolterei e riascolterei sempre e comunque. E il nostro Paolo Ravasi lo sa bene.
1: Sa qualcosa di buona musica.
0: Che poi Paolo Ravasi, cioè quando taglia i capelli, adesso non c'entra niente con la musica, scusate, ma facciamo sempre entrare. Quando taglia i capelli, te ne accorgi subito.
1: Subito.
0: Sempre quei capelli tracciati con, con
1: il righello.
0: Il righello precisi.
1: Sì, il gognometro.
0: Precisi. Io dico sempre, ma lasciali crescere che stai bene. Perché c'è confidenza e mi permetto, certo. Lui dice fatti tuoi.
1: Voglio
0: che
1: essere
0: io...
1: preciso, dice lui.
0: È preciso.
1: Come i nostri ascoltatori, perché una nostra ascoltatrice dice: no, no, guarda che la giornata, la festa della mamma è oggi l'8 di maggio. In realtà
0: perché in Italia noi siamo da sempre abituati all'8 maggio, ma la festa della mamma, oramai da tantissimo tempo, è passata dall'8 maggio alla seconda domenica di maggio per uniformarsi agli standard internazionali. Poi va benissimo anche oggi festeggiare ogni giorno. Ufficialmente sarà domenica 10.
1: Domenica, se volete fare un regalo alla vostra mamma, un regalo di fiori, perché secondo me è comunque molto apprezzato sempre, ci sono diverse insomma cose, chiaramente potete scegliere. L'orchidea, per esempio, è un fiore molto bello e delicato.
0: Non mi piace.
1: Ma è bellissimo.
0: Vabbè, non lo devi regalare a me, ma
1: è associata a un legame forte e profondo. Mi piace molto anche l'azalea, che è molto primaverile.
0: Beh, sì, però
1: questo, diciamo, sentimento profondo. E anche le gerbere.
0: Ma non la notizia non è quello che piace a te, era l'iris che viene collegato alla positività, alla speranza, alla comunicazione. Vedi? Quindi dire anche, guarda, arrivano già tantissimi messaggi al 342 41 41 762. Per esempio c'è Lucia che scrive: alla mia mamma oggi ho acquistato degli orecchini, lei ha 88 anni ed è davvero super.
1: Amore, tanti
0: noi
1: auguri, allora
0: festeggiamo con Lucia e tutti gli amici che scrivono al 342 41 41 762. C'è Aaron con Wonderful Thing. Nothing.

0: Nobody, Neo, wow, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy in questo venerdì. Salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, Silvia da Padova. Carissimi, io alla mia mamma regalerò un bouquet di fiori vari e una torta alle fragole. Grazie infinite per la vostra compagnia rilassante e positiva. Grazie a te, Silvia.
1: Allora, va bene il cadeau, che qualunque esso sia, ma secondo me il regalo più grande, se ce l'avete la mamma, andate a trovarla.
0: Certo, passare un po' di tempo con lei.
1: Tu domani,
0: domani vado a trovare Anna, infatti sarò un po' con lei.
1: È giusto che sia così. Allora, amiche e amici, c'è la sfida musicale di Take It Easy.
0: Oggi,
1: sì. Allora, no, è accaduto una cosa. L'altro giorno abbiamo avuto gli INXS con Beautiful Girl. Abbiamo messo contro Christina Aguilera con Beautiful. Volevamo darle un'altra opportunità. Così, giusto per... Sia mai che... No. Christina Aguilera con Beautiful contro... Sempre Beautiful, eh. You're Beautiful, James Blunt. Uno per Christina Aguilera, fate uno sforzo. Numero due, James Blunt. Io spero vinca lei, ma solo perché ha perso l'altro giorno.
0: Io
1: un po' delusa.
0: So. Ma scegliete voi. Bravo. Uno, due, il nostro numero 342 41 41 762 in questo venerdì. Cosa c'è?
1: No,
0: scegliamo
1: hai fatto un cenno,
0: insieme
1: detto,
0: la musica di Radio Monte Carlo.
1: Un attimo.

0: di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: 1878 sa di felicità.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
11: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
11: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.

0: It Easy è stata vinta grazie a voi, i vostri voti, da Cristina Aguilera con Beautiful. Boh, secondo me si è impietosita Teresa Foglia al centralino, ha detto vabbè tanto non mi vedono,
1: prima o poi
0: faccio
1: James Blunt.
0: Il conteggio così . E ha perso la volta scorsa. No, l'avete votata e come, e l'abbiamo ascoltata con grande piacere.
1: Stavo pensando ai posti nuovi che magari nel fine settimana qualcuno va a scovare, no? Osterie, localini, posticini eccetera, e penso sempre che forse la notizia dice che gli algoritmi stanno appiattendo le nostre scelte, perché ci fanno sempre andare negli stessi posti. In realtà è sempre, invece valeva il passaparola, era un po' quello, cioè vai in quel locale lì perché si mangia bene, ci sono stato io, adesso non è più così, o molto meno.
0: No, lo è ancora, perché il passaparola secondo me è sempre la miglior forma di pubblicità, però la notizia dice questo, ovvero che attraverso il motore di ricerca o i siti specializzati, tu quando cerchi l'algoritmo ti fa capitare sempre nello stesso posto, per cui non è un posto esclusivo in partenza.
1: No, i posti già famosi attirano sempre di più la gente.
0: Esattamente, perché la tecnologia quando adottata in massa ha sempre un effetto uniformante e si perde l'unicità anche dell'utente, non soltanto del posto, ma siamo tutti praticamente uguali.
1: È vero.
0: Come se cercassimo tutti la stessa
1: cosa.
0: Qual
1: è stato l'ultimo posto che hai scoperto magari con il passaparola o anche girando a piedi e ti sei un po' innamorato di quel locale?
0: La Fonoteca.
1: Lo sapevo.
0: A Napoli, ma da veramente 20 anni, e quindi diciamo che non è proprio recente, ma è il mio posto un po' del cuore, se vuoi. Tu ne hai?
1: Io ho un'osteria vicino a casa. Che è sempre stata lì ovviamente, ma io l'ho scoperta un po' più avanti grazie ad un'amica che abita davanti proprio a questa osteria. Mi ha detto ma vai lì, vai ai Tri-Chuk? Che sì, che insomma se lo dobbiamo tradurre sarebbero i tre,
0: non lo so, ciucchi,
1: sì.
0: Allora,
1: però si mangia molto bene.
0: L'altra chi è?
1: È la mia amica Glaia.
0: E manca un terzo.
1: Ci puoi venire?
0: No, ti ringrazio.

0: Che brano meraviglioso, Easy Fate No More, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: TG Com 24, meteo e autotraffic.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza, una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito, l'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni e l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff delegale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio, nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo, il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Radio Monte Carlo, meteo con
7: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fine settimana diviso tra una giornata di sabato con prevalenza di sole e caldo, domenica invece piogge e calo termico al centro-nord per l'arrivo di una perturbazione. Domani tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche nuvolosità pomeridiana sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali. Nella notte piogge e rovesci sulle zone tirreniche, massime per lo più in aumento per il Principato di Monaco, cielo poco nuvoloso. In serata più nuvole e vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code per incidente sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, sulla 30 in Campania una perdita di carico tra lo svincolo Mercato San Severino e la barriera di Salerno, Mercato San Severino per chi è diretto verso Caserta. Pedoni sono segnalati sulla 16 alla barriera di Napoli Est, sulla stessa 16 veicolo fermo tra Candela e Lacedonia per chi sta dirigendosi verso Napoli. Un'ultima segnalazione dalla Sicilia con la A20 dove un veicolo in avaria è segnalato allo svincolo Carini in direzione Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Brian Ferry, questa è Radio Monte Carlo, seconda ora di Take It Easy, ancora buon venerdì 8 maggio. E allora, Tamara Donà, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: Quando è stanca diventa veramente molesta. Sì.
1: Ma va, non è vero, no, sono simpatica, no?
0: Sì, sei senza freni e... A volte ci vorrebbero
1: no. contro qualcosa
0: che sbattiamo tutti, poi il problema è quello, perché quello, chi guida l'auto è Gabriele Lobianco.
1: Certo,
0: buonasera,
1: certo,
0: buonasera, buonasera a te, buonasera. In regia, va bene, posso salutare Ross?
1: Certo, devi, certo. Buonasera, certo.
0: Che bello ascoltarvi e vedervi in TV. Solitamente vi ascolto sempre al lavoro, reception di un hotel, ma oggi sono a casa, finalmente un po' di riposo, quindi vi guardo. E allora ricordiamo, brava che fai,
1: saluto,
0: ciao ciao con
1: camera.
0: La manina,
1: ciao Ross,
0: perché questo anche lo show di Radio Monte Carlo, perché va in TV sul satellite, anche ancora mezzi più semplici, l'applicazione di Radio Monte Carlo, e ci trovate anche al sito radiomontecarlo.net. Ma per chi fosse alla radio, visto che lo scorso 4 di maggio sono iniziati gli internazionali d'Italia e andranno avanti fino al 17, c'è da dire che il momento è praticamente arrivato, c'è grandissima attesa. Domani scenderà in campo Sinner.
1: Cosa dicono i bookmakers?
0: Allora, abbiamo trovato questa notizia alle agenzie, nella curiosità. Cioè, i bookmakers per la partita di domani di Sinner contro l'austriaco Hofner dicono che praticamente Hofner non ha possibilità. E a me è un po' dispiaciuto.
1: Poverino,
0: cioè, nel senso, facciamo il tifo per il nostro Sinner, ovviamente.
1: Certo, certo, certo. Però mettiti nei panni di Hofner, che
0: Davide
1: sa di non
0: contro
1: avere
0: Golia, proprio.
1: Certo, certo. Parte psicologicamente, e non solo, è molto svantaggiato.
0: Svantaggiato,
1: vero,
0: quindi.
1: Vero, vero.
0: Vabbè, poi è un professionista, quindi.
1: Certo,
0: farà
1: il suo lavoro,
0: ma
1: lo saprà
0: in
1: fare.
0: In generale,
1: però...
0: il concetto è la volta in cui ti hanno dato proprio per perdente, invece tu
1: ce l'hai fatta.
0: Ce l'hai
1: ti
0: fatta.
1: È capitato?
0: No, però non lo so.
1: Hai sempre vinto, perché
0: tu sei
1: un vincente.
0: No, no, no, ho sempre perso.
1: Ma figurati.
0: No, dipende, sto scherzando. Però era una considerazione
1: molto
0: da
1: interessante.
0: Fare.
1: Molto interessante, a me è successo.
0: Cioè?
1: Che mi avevano data per perdente, invece ho vinto un concorso di canto.
0: Veramente? Ma no.

0: Lego House, Ed Sheeran qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Allora, pensate ad un profumo, ad un odore.
1: No, io volevo restare sul tuo concorso, cioè,
0: non è interessante.
1: Perché, perché giustamente la gente vuol sapere.
0: Ma figurati.
1: Poi c'è anche Roberto da Palermo che scrive: quando si è perdenti e poi si vince, secondo me la vittoria è ancora più bella. Abbiamo parlato di questo poco fa. E allora, il concorso a cui hai partecipato ti davano per perdente invece.
0: Perché ero la più piccola e avevo una canzone anche molto semplice.
1: Concorso Canoro.
0: Canoro, avevo
1: vinto da
0: 8
1: te.
0: Anni.
1: Incredibile.
0: Sì. Infatti, anch'io mi sono chiesta perché.
1: 8 anni.
0: Sì.
1: Cosa hai
0: sì.
1: cantato?
0: Guarda come dondolo.
1: Guarda come dondolo, guarda, bello.
0: Vabbè, vabbè, ma poi vedi, ho fatto un altro mestiere, per fortuna tua, ti sono accanto tutti i giorni.
1: Guarda, sono un uomo veramente, veramente fortunato. Ma stavi per parlarmi di profumi.
0: Sì, una cosa molto interessante. Pensate ad un odore, a un profumo, quello che riconoscereste fra un milione.
1: Bello.
0: Quale potrebbe essere?
1: La trementina, nel mio caso.
0: Che sarebbe quella cosa
1: diluente,
0: che sarebbe per pitturare.
1: Per la pittura, nel mio caso. Pittura. Sì, tu?
0: Bene, il calzolaio da cui andavo con la mia mamma. E c'era quell'odore di cuoio misto alla torta di limone che la moglie cucinava.
1: Preferisco
0: era un mix.
1: Il cuoio, però il mix non lo so. Ma
0: certi
1: perché
0: odori
1: mi dici
0: richiamano
1: ciò?
0: Ricordi lontani, perché il nostro sistema olfattivo è l'unico senso collegato direttamente alle aree del cervello. C'è una connessione proprio anatomica. E quindi l'olfatto ha una linea diretta con i centri emotivi del cervello. È potentissimo il profumo.
1: È viscerale, arriva
0: sì, arriva direttamente alla testa.
1: La sindrome di Proust.
0: Vedi, la Madeleine.
1: Quella lì anche, quella esattamente. Roba lì. Quella, sì. quella roba lì, bello, bello. Allora, misto cuoio
0: e torta di limone.
1: Ma perché la torta di limone?
0: Perché la moglie del calzolaio cucinava la torta di limone.
1: Fantastico ricordo.

0: Senti gli anni 70, proprio senti quel, sì,
1: quel profumo.
0: Quel profumo, bravo, era quanto stavo per dire. Visto che ne abbiamo parlato poco fa, al Green su Radio Monte Carlo con Let's Stay Together.
1: Allora, i vostri messaggi, qualcuno ricorda la colla, quella che portavamo a scuola nel vasetto con il cucchiaino, Renato da Samarate. Sì. Susanna da Milano dice il sugo di mia mamma, quel profumo inconfondibile che è diventato anche il sugo dei miei figli. Ah. Vedi, quindi poi la, si tramanda, no?
0: La memoria anche degli odori. Mio nonno era calzolaio, scrive Gaspar. Da Taranto, quelle rare volte in cui ho capito in cui sono capitato in una bottega analoga, la mente è sempre tornata a quegli anni in cui mi trattenevo proprio con lui da bambino. Vedi. Cuoio e colla,
1: vedi?
0: Bellissimo.
1: E torta al limone?
0: No, speriamo di no, Poi gli ingredienti, se mescolati male, possono portare qualche problemino.
1: È vero.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Da Carrefour, 96 ore scontate.
9: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
14: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
19: Aiuto, cadiamo!
18: O ti senti ACT? Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
7: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000
3: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.

0: prettamente femminile, sì. Così non è. E visto che è come un muscolo allenabile e non è statica, si è scoperto da una ricerca che anche i maschietti, noi uomini, sì, abbiamo, siamo, come dire, empatici.
1: Potete fare la vostra parte.
0: Beh, direi di sì. E c'è anche una nuova visione proprio della mascolinità, centrata proprio sulla, sulla cura che abbiamo per le altre persone. Non capisco il perché questa cosa non sia stata scoperta,
1: allora,
0: prima.
1: E la neuroscienziata, cioè, ce ne sono tanti nel mondo che, diciamo così, hanno studiato questa cosa, l'hanno definita il mito del cervello femminile. In realtà, appunto, hanno scoperto, poi studiando, che può anche essere l'uomo ovviamente empatico, non solo la donna, perché noi abbiamo sempre avuto nella società un ruolo di cura,
0: ecco,
1: e invece voi più di, come dire, caccia, e mascolinità, forza, e invece per fortuna tutto si mescola e i ruoli non ci sono più.
0: E meno male, guarda, meno male che c'è anche l'empatia musicale di Olivia Dean, che arriva con la sua So Easy.

0: Un senso. Vasco Rossi a Take It Easy. E allora, per dare un senso a questa giornata e questa serata, tra poco leggeremo un testo di Alda Merini qui su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera, vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
20: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
20: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: di Tandy Swims su Radio Monte Carlo, si intitola The Door. Pochi minuti alle 8, poi inizierà la grande soirée di Radio Monte Carlo con il nostro Di Maggio, ma adesso è il momento di leggere per voi cosa hai scelto.
1: Un testo meraviglioso perché ogni tanto va letta, di Alda Merini. Tensione fra corpo e spirito, la carne, il corpo e il desiderio.
0: Ehi.
1: Il sospiro, il respiro dell'anima, l'anelito spirituale, l'amore assoluto.
0: Vabbè. No, va benissimo. Alda Merini, la carne e il sospiro.
1: L'ora più solare per me, quella che più mi prende il corpo, quella che più mi prende la mente, quella che più mi perdona, è quando tu mi parli.
0: Sciarade infinite, infiniti enigmi, una così devastante arsura, un tremito da far paura che mi abita il cuore.
1: Rumore di pelle sul pavimento come se cadessi sfinita. Da me si diparte la vita ed un bianchissimo armento io pastora senza giudizio di te, amor mio. Mi prendo il vizio.
0: Vizio che prende un bambino. Vizio che prende l'adolescente quando l'amore è furente.
1: Quando l'amore è divino.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Allora ditelo, Sakamoto, David Sylvian, Forbidden Colors, cioè chi ha scritto proprio, questa era di Monte Carlo, Sakamoto, Sylvian dopo la Merini, vabbè dai, cioè il messaggio è arrivato così, esatto. Una delle canzoni che avrei suggerito per il post poesia, c'è chi ha scritto così, salutiamo Elisabetta Treviso, Cinzia, bellissima questa canzone, da ragazzina facevamo un balletto con la nostra scuola di danza, uno spettacolo, quindi grandi ricordi. Giorgio da Bolzano, non leggo altri...
1: Ogni sera all'ora della lettura nomi. Qualcuno, qualsiasi cosa stia facendo, questo, io blocco brava. La famiglia per ascoltarvi tutti insieme, grazie.
0: Brava.
1: L'ascolto di famiglia è bellissimo, grazie
0: molto
1: davvero.
0: Bello. Va bene, stasera vi siete superati, complimenti per la scelta della poesia e per Sakamoto, complimenti per Sakamoto, lì giriamo all'ufficio certo. Musica, grazie di cuore a voi, buon fine settimana, ci si risente lunedì a partire dalle 18, grazie a Tamara Donà,
1: ma grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo,
0: mister Gabriele Lobianco, in regia Federica Pogliani, in redazione al centralino Teresita Fogli,
1: un buon fine settimana a voi, arrivano le breaking news di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Imaggio lunedì, ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sottocosto Comet. Grande tecnologia oltre ogni convenienza. TV Samsung QLED 65 pollici con intelligenza artificiale a soli 499 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 17 maggio nei negozi e su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
11: Buonasera da Gerry Romano. Per il delitto di Fabrizio Piscitelli, capo ultralaziale denominato Diabolic, cancellato l'ergastolo. L'argentino Raul Calderon assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto. La vittima, narcotrafficante, fu uccisa con un colpo di pistola 7 anni fa a Roma, nel Parco degli Acquedotti. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL, illustrata alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche, interessati oltre 700.000 lavoratori, finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti per evitare tagli fino a 49 anni di contributi e c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Nel Garlasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia, diversi spazi chiudono per protesta contro la presenza di Israele, scontri al corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Tennis, al Foro Italico passa Arnaldi, in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Domani toccherà a Sinner. Calcio dalle 20.45, anticipo di A Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
17: Radio Monte Carlo, meteo, con...
18: Tempo Test, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
17: Radio Monte Carlo, meteo.
19: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fine settimana diviso tra una giornata di sabato con prevalenza di sole e caldo, domenica invece piogge e calo termico al centro-nord per l'arrivo di una perturbazione. Domani tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche nuvolosità pomeridiana sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali. Nella notte piogge e rovesci sulle zone tirreniche, massime per lo più in aumento per il Principato di Monaco, cielo poco nuvoloso, in serata più nuvole e vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
17: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul Grande Raccordo. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Desio verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
17: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
20: Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
21: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Era Jesus to a Child da George Michael.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Versilia, Radio Monte Carlo, la radio ufficiale del Longines Versilia Horse Show, presented by Giorgio Armani, il prestigioso concorso internazionale di jumping che andrà avanti fino a domenica 10 maggio. L'entrata è libera, quindi siete tutti invitati. Venite a trovarci nella postazione di Radio Monte Carlo, al Parco Bussola, domani al Lido di Camaiore. Intanto saluto i ragazzi di Take It Easy, sempre bravissimi, la regia da Milano è opera di Davide Polito, e sentiamo subito cosa propone Paolo Ravasi, che ha compilato la playlist di stasera. Una novità di Charlie Puth featuring Coco Jones intitolata Sideways.

0: Erano gli Urine Mix con Don't Ask Me Why. E anche oggi eravamo nella nostra lounge di Radio Monte Carlo al Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani e ho parlato con uno degli organizzatori della parte ludica, perché c'è la competizione sportiva nell'arena Giorgio Armani, ma nel Parco Bussola domani c'è anche un percorso per tutti, di libero accesso per chi vuole venire a curiosare e passare con la famiglia un bel pomeriggio. E vi spieghiamo tutto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto!
9: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Prova il programma Chroma Glow Protezione Colore di BioPoint. Shampoo e siero gloss sono a 8,90 euro. La maschera a 10,90 euro. Prova anche la colorazione senza ammoniaca BioPoint Oro Vivo Elisir di colore. La trovi a 6,90 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: E dopo Runaway Train da Soul Asylum, diamo il benvenuto su Radio Monte Carlo a Claudio Barsuglia.
1: Buonasera a voi.
0: Tu sei responsabile della parte, diciamo, ludica del Longines Versilia Horse Show, presented by Giorgio Armani. Cosa avete organizzato?
1: Allora, a fianco a quello che è l'evento clou, l'evento sportivo, noi abbiamo organizzato un percorso ludico, culturale ed inclusivo che permetterà ad una famiglia di vivere una giornata all'aria aperta, ma conoscendo quelli che sono gli aspetti relegati alla tutela ambientale, alla tutela degli animali, ai laboratori della cartapesta, ai laboratori della Creta con il Museo Archeologico Camaiore e il Museo della Fondazione Carnevale. I bambini avranno l'opportunità, e tutto gratuito, di fare queste attività in questo meraviglioso contesto.
0: Per esempio il battesimo della sella.
1: Il battesimo della sella, organizzato con i nostri centri fisi della Versilia, con istruttori molto professionali, perché è un'attività molto delicata, e qui lo voglio sottolineare che quando uno si avvicina al cavallo deve andare da persone qualificate e non persone che si improvvisano istruttori. La FISE fa percorsi molto severi, ma servono proprio a formare, a dare quella professionalità che serve per educare le future generazioni e poi quelle che potranno magari, chissà, domani arrivare
0: a competere a questi livelli. Sì. E poi c'è il riciclo dei rifiuti.
1: Sì, ecco, nel percorso abbiamo, proprio per la tutela ambientale, insieme ad Ersu, che è l'azienda che gestisce tutta la gestione dei rifiuti a livello comprensoriale, abbiamo deciso di portare una novità, che è un teatro che si chiama Ersu Circus, dove i bambini interagiranno con una compagnia teatrale con le tematiche proprio relegate alla gestione dei rifiuti.
0: Hai parlato anche di inclusività.
1: Sì, l'inclusività per noi è un punto fermo, perché avremo le associazioni Fiori di Loto e ABC con i loro ragazzi e saranno parte attiva, cioè saranno protagonisti proprio nel programma e presenteranno delle attività con i cavalli.
0: Tanta roba, eh? E tutto gratuito.
1: Tutto gratuito.
0: Bene, grazie al nostro amico Claudio Barsuglia, un collaboratore, lui si dice, ma penso una persona preziosa, vero?
1: Ma non sa me giudicarlo.
0: Grazie, ritorniamo alla musica.

0: abbiamo ascoltato gli Echo Smith. Vi piace camminare scalzi per caso? No, non siete i soli, eh? Esiste una scuola di pensiero che predica il ritorno del camminare a piedi nudi come contatto diretto con la natura, con il mondo. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.

0: i brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto.
11: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Era Best of My Love, il sound anni 70 delle Emotions. E sapete che il piede umano ha 7200 terminazioni nervose, 26 ossa, 33 articolazioni. E camminare senza scarpe nella natura è il modo di mettersi in contatto proprio con il mondo. Esiste una Society for Barefoot Living, che è la principale organizzazione internazionale dedicata al barefooting, cioè il camminare a piedi nudi. In Italia c'è Il Silenzio dei Passi, la prima scuola di barefoot hiking fondata da Andrea Bianchi, che è un insegnante pioniere, diciamo, del cammino a piedi nudi in natura. In Trentino soprattutto è possibile praticare il barefooting su sentieri tra prati d'alta quota, acque di torrente e rocce dolomitiche. Il Barefoot Park della Valconcei nel Garda Trentino vi fa provare una progressione sensoriale mettendo i piedi su sabbia, ghiaia, ciottoli, fondo di ruscello. Nella Vallarsa Knipe Valley, a pochi chilometri da Rovereto, si applica il metodo sviluppato nel XIX secolo dal monaco tedesco Sebastian Kneipp, camminando in mezzo ai torrenti e alle cascate. In Val di Fassa, tra Moena e Suraga, si trovano tre percorsi sensoriali che combinano barefooting, forest bathing e Kneipp, appunto. Esperienze simili si trovano anche in altre regioni. Io, per esempio, ho provato anni fa il percorso di barefooting di Morget, in Valle d'Aosta, vicino a Courmayeur. Ci si tolgono le scarpe e si passa su un sentiero ad anello tracciato prima su pietre, su acqua, erba, anche truccioli di cortecce di pini. Una bella sensazione, devo dire, ma non saprei se sono in grado di fare chilometri a piedi nudi, cioè di affrontare una vera escursione di qualche ora. E adesso torniamo alla musica con Fulminacci.

0: E con Drops of Jupiter siamo arrivati alle breaking news complete di previsioni meteo, ma prima segnale orario.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Visita del Papa a Pompei in mattinata e a Napoli nel pomeriggio con bagno di folla per il pontefice. All'omelia della messa in piazza del plebiscito, il Papa ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Leone XIV ha anche lanciato l'ennesimo appello alla pace nel mondo. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio ha definito il confronto con l'interlocutore franco, ampio e costruttivo. Non si è discusso, ha detto lo stesso Rubio, dell'eventuale ritiro dei soldati americani dall'Italia. Si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace elaborato dagli Stati Uniti. Intanto Trump avverte: accordo subito, colpiremo con maggiore violenza. Gli USA neutralizzano due petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Domani a Mosca è in programma la parata per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che si terrà pure in tono minore. La cronaca, l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello assolve Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. I legali della vittima dicono sentenza vergognosa. È stato arrestato il marito della 56enne, uccisa alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso marito della vittima che, dopo aver ammesso al telefono il delitto, si era dato alla fuga. A Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi neroazzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Radio Monte Carlo. Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Fine settimana diviso tra una giornata di sabato con prevalenza di sole e caldo, domenica invece piogge e calo termico al centro-nord per l'arrivo di una perturbazione. Domani tempo in prevalenza soleggiato con solo qualche nuvolosità pomeridiana sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali. Nella notte piogge e rovesci sulle zone tirreniche, massime per lo più in aumento per il Principato di Monaco, cielo poco nuvoloso. In serata più nuvole e vento in rinforzo, massima intorno ai 22 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

abbiamo ascoltato Elton John, Sono di maggio della Versilia, mentre in Costa Azzurra oggi era festivo, l'8 maggio si celebra la vittoria degli alleati, cioè l'Unione Sovietica, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, nella Seconda Guerra Mondiale, con la capitolazione della Germania nazista, 8 maggio 1945. Mentre al Grimaldi Forum si sta svolgendo fino a domenica la 20ª edizione di Top Mark, e Radio Monte Carlo è media partner fin dagli inizi proprio di questo salone delle auto da sogno, ma non ci sono solo dream cars sportive e super lusso o vintage o modelli unici fuori serie. No, Top Marque è un salone con big toys for big boys, diciamo, tutti grandi giocattoli per bimbi grandi li trovate lì. E quindi orologi di lusso, moto customizzate, device per sport acquatici, fino ad un aeroplano che è fuori davanti al Grimaldi Forum. E stasera Radio Monte Carlo e la sua musica sarà protagonista alla cena di gala del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, nei saloni del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, e sarà il nostro music designer Beppe Ungaro ad occuparsi della colonna sonora. E noi continuiamo con la nostra programmazione, ora c'è l'inedito di Prince, With the Steer.

0: Ed erano Ariel Smith con Crazy. E vi avevo già parlato del Sentiero Italia che unisce i sentieri del CAI creando un percorso di oltre 7.000 chilometri suddivisi in oltre 500 tappe. E c'è una coppia di ragazzi valdostani che partirà per farlo tutto il Sentiero Italia. Ne parliamo tra poco. Grazie a Turisanda e all'ente del turismo egiziano parliamo ora dell'ospitalità all inclusive del Rixos Premium Seagate a Sharm el Sheikh. Un resort a 5 stelle caratterizzato da giardini che si estendono fino a sabbie dorate con accesso diretto alla splendida barriera corallina. E poi divertimento, intrattenimento e una vasta offerta culinaria. Se viaggiate con bambini è la soluzione perfetta. Andranno pazzi per il Rixos Aquaventure Park, uno dei parchi acquatici più famosi della regione. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elviv in omaggio in elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tu a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

Era Bobby Herb con la versione originale di Sunny e Francesca e Julien si preparano a partire per il sentiero Italia CAI, il più lungo al mondo, più di 7000 km suddivisi in oltre 500 tappe. 23 anni lei, Francesca Franzetti di Châtillon, laureata in scienze forestali e ambientali e da sempre appassionata di natura, sci alpinismo, camminate in montagna e dormite in tenda. Interessi che da ormai 2 anni condivide con Julien Gorelli, 24 anni di Saint-Vincent e con gli amici a quattro zampe Gea e Nami. Partiranno a metà maggio da Muggia, Friuli Venezia Giulia, per un viaggio che durerà quasi un anno, perché sono previsti 11 mesi di cammino percorrendo 20-25 km al giorno tra Alpi, Appennini, città e borghi, attraversando tutte le 20 regioni italiane, isole incluse, perché i ragazzi completeranno il tragitto nel nord della Sardegna, Santa Teresa di Gallura. E sarà come scalare più di 35 volte l'Everest, calcolando i dislivelli che avranno sul percorso. Ma Francesca e Julien sono ben allenati. 2 zaini sono tutto quello che serve per la partenza, 10 kg sulle spalle lui, 7 lei. Passeranno le notti in tenda, useranno un fornellino per cucinare i pasti. I loro kit prevedono abbigliamento tecnico, sacco a pelo, le bombole del gas, coltellino multiuso e sapone di Marsiglia. Ad arricchire la lista ci sarà un pannello solare posizionato su un unico zaino che servirà per ricaricare smartphone, fotocamera e PC. Allora, buon cammino a Francesca e Julien sul sentiero Italia del CAI e noi ascoltiamo Lady Gaga e Bruno Mars.

0: Jack Johnson, il surfer con Upside Down. L'altra sera ero sul pontile di Lido di Camaiore, al tramonto vedevo i surfisti locali fare ducking aspettando l'ondina giusta. E tra poco andiamo in UK per parlare di incidenti domestici che, secondo i dati delle assicurazioni, succedono soprattutto in un giorno ben preciso della settimana. Indovinate un po' quale?
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì.
1: Dalle 22.
3: On Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Club.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
14: Ma è perfetta!
13: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco.
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

Era I Fly For You da Spandau Ballet. E a fare danni più degli incidenti stradali sono gli incidenti domestici. Ci si fa male in casa. E nel Regno Unito hanno fatto delle statistiche, degli studi approfonditi su questo tema e hanno stabilito, sulla base dei dati forniti dalle assicurazioni, che gli incidenti domestici succedono soprattutto il lunedì. Vasche da bagno che versano, stiracapelli che prendono fuoco perché lasciati accesi, tazze di tè versate sui computer. Insomma, sono piccoli guai che succedono più spesso di quanto non si pensi e succedono più il lunedì che nel resto della settimana. Perché? È una risposta abbastanza inquietante, però, perché durante il weekend gli inglesi si sballano abusando soprattutto di alcol e poi il lunedì sono storditi e la mancanza di sonno e il mal di testa fanno succedere gli incidenti in casa. E adesso sentiamo un pezzo inglese, questi sono i Jungle con Carry On.

0: E su questo brano ci lasciamo, c'è Nick the Nightfly pronto ad accogliervi nel privé più esclusivo d'Italia, il Monte Carlo Nightclub. Mentre qui in Versilia noi saremo con Beppe Ungaro al Galà del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani. Il sound di Radio Monte Carlo risuona anche durante le gare e un sottofondo sempre elegante che accompagna le prove di cavalieri e amazzoni nell'arena Giorgio Armani. Ci risentiremo domani alle 12.30 con Erina, grazie a Davide Ippolito per la regia. Buon weekend da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights, Club Nights.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata, un abbraccio da Nectar Night Fly, buon venerdì sera e benvenuto al nostro volo dentro la musica dance italiano ed internazionale. Monte Carlo Night Club for the weekend, dopo il viaggio di Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, buon weekend a te. Do benvenuto a Riccardo Brambilla con me in regia stasera. Ciao Riccardo, e accanto a Riccardo c'è The Night Team della programmazione, Marco Folloni e Beppe Ungro. Il nostro programma, come Monte Carlo Nights, è il passato, presente e futuro. E apriamo il nostro club questa sera con una voce del passato che ancora oggi è amatissimo, e tanta gente mi chiede: non puoi portarla in Italia a suonare? Magari, mi farebbe un sacco di piacere. Lisa Stansfield, andiamo a sentire un suo successo degli anni 90, Change, nel remix del bravissimo gruppo Dry as a Bone, che abbiamo suonato tanto. So, relax, it's night time, the right time for the best club music on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. La voce bellissima di Lisa Stansfield e Change. Nice one.

0: Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Nice one.

0: Monte Carlo Nights Club. Nice
1: Club. Get into something different for the weekend with Monte Carlo Nights Club.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: A new world of music. It's Monte Carlo Nights Club.
0: Stay with us.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per il parco alle...
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19 € e la crema modellante a 2,99 €. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: Music around the world in Monte Carlo Nights Club.
0: Solo su Radio Monte Carlo.
15: Nice one.

Buona serata, state ascoltando Radio Monte Carlo con Monte Carlo Night Club for the Weekend, il nostro viaggio, il nostro sguardo alla musica dance italiano ed internazionale. Questo brano si chiama Feeling Love del progetto che si chiama Soul Searchers. Adesso abbiamo un incontro musicale con The Diplomats of Soul, i diplomati della musica soul, con gli Incognito che sono grandi maestre della musica soul e funk, e la voce di Vanessa Haynes, il brano Never Gonna Fall in Love Again on Radio Monte Carlo. Never gonna fall.

0: a new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
19: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
22: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
21: Infoline, bluenotemilano.com.
23: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
0: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
1: Monte Carlo Nights Club.

la musica On Multicolor Nights di John Cutler insieme con Imani. Abbiamo sentito un remix di Distant con il brano It's Yours, e adesso da Londra vi porto a Chicago con un maestro della musica dance di Chicago. Lui si chiama Stacy Kidd e questa è una novità appena uscito con la voce bellissima di Tiffany Jenkins, perciò alzate un po' di più la vostra radio e godetevi questo brano. Stacy Kidd, Tiffany Jenkins, il brano si chiama Falling.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:59.
8: Monte Carlo Nights

La voce Monte Carlo Nights è quella di Lisa Shaw insieme con il DJ produttore Julius Papi. Abbiamo sentito un remix di Smash Hunter dal loro sound che si chiama Miracle. Buona serata, buon venerdì sera con Radio Monte Carlo e Monte Carlo Nights. La musica adesso è una novità appena arrivata in radio di Anthony Smirek. Andiamo a Manchester a sentire il talento di questo rapper poeta con il suo brano che si chiama The Heron, in italiano sarebbe L'Airone.

0: Monte Carlo Nightclub.
1: Ritorna tra poco.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Monte Carlo Nights Club.
0: The finest music from around the world.
1: Lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club.
0: Feel the sound, hear the difference.
1: Monte Carlo Nights Club.

buona serata, buon venerdì sera con Radio Monte Carlo e buon weekend se siete in viaggio per la meta di questo vostro fine settimana. Qui abbiamo sentito un classic remix di Sandy Riviera e il suo progetto The Kings of Tomorrow, la voce di April Morgan e il loro brano che si chiama How I Feel. Adesso ascoltiamo Abyss Deep Sound Lab con un remix di Dr. Packer di un classico del gruppo americano You Are degli anni 70. Il brano, il sound che ascoltiamo si chiama Galaxy.

Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza.

0: sicurezza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco
0: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Monte Carlo Nights Club.
5: Club. Feel the sound, hear the difference on Monte Carlo Nights Club, only on Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Club.

Ed ecco un sound che conosciamo molto bene, quello del celebre DJ produttore di New York, Mr. Louis Vega, che è appena passato in Italia con Kenny Dope Gonzalez e il suo socio nel progetto The Masters at Work per una serata fantastico appena successo a Napoli. E con loro c'era la bravissima cantante Monique Bingham. La musica adesso è di Cleveland Jones insieme con DJ Spen e ascoltiamo il loro omaggio a un brano di Billy Ocean degli anni 80 che si chiama Nights. You Feel Like Getting Down. Ooh.

0: una racetrack in France. Qui abbiamo sentito un brano di Jill Scott-Heron e Brian Jackson con la voce di Moody Man e Josh Milan. Racetrack in France si chiama questo brano, un remix dei bravissimi Masters of Work di cui abbiamo parlato prima. E con questo sound noi ci salutiamo per questo appuntamento. Vi aspetto lunedì prossimo per un altro viaggio nella notte di Radio Monte Carlo con Monte Carlo Nights, e ogni sabato e domenica on Radio Monte Carlo la notte è Cuore di Maggie con Monte Carlo Night Story e il suo viaggio nei grandi classici del nostro programma. Un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia questa sera. Ciao Riccardo, buon weekend a te e voi amici, a ovunque siete, da Nick the Nightfly. Have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one. Ciao for now.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: And much more.
3: Buddha Bar Monte Carlo.

Buddha Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC. Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte

0: Radio Bar Monte Carlo
1: torna tra poco. Stay with us.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
5: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
0: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Buddha Bar Monte Carlo. Locale lounge più esclusivo. Solo su RMC.
1: Special mixed music by Papa DJ.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.